0: situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. Quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente.
1: Così il ministro dell'Economia Giorgetti, parlando del documento che farà da cornice alla legge di bilancio, un documento che arriva in un momento complesso, dice il ministro, e che rende più difficili le previsioni. In ogni caso la crescita dovrebbe essere dell'1% quest'anno, poi rallenterà allo 0,8% l'anno prossimo. Il deficit guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea, perché è atteso sotto il 3% nel 2026, mentre nei prossimi due anni verrebbe scomputato dello 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Uno scostamento da circa 29 miliardi nel biennio, pari allo 0,3% del PIL per l'energia e lo 0,3% per la difesa ogni anno, meno di quanto previsto in precedenza. Abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, spiega Giorgetti. Il debito è al 138% quest'anno, dovrebbe cominciare a calare dal 2028. Il Parlamento voterà il documento e lo scostamento il 13 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato in videoconferenza alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica. I leader hanno concordato una risposta comune alla volatilità dei mercati con il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi. Il presidente americano Trump ha elogiato l'Europa per aver messo a disposizione diesel dalle proprie riserve, definendola eccezionale come risposta. Ha poi escluso un divieto all'export americano di carburanti, precisando che la misura non sarebbe mai stata realmente presa in considerazione, e chiude definendo il rapporto con Giorgia Meloni molto buono. Mi è sempre piaciuta, ha detto Trump. La politica, scontro a distanza tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria Dem Hailey Schlein. Dalla direzione del PD, la Schlein invita la Meloni ad andare a casa. In questi 4 anni il nulla, prima si vota, meglio è. E a proposito di elezioni, la segretaria Dem lancia un messaggio a Giuseppe Conte sulle alleanze. Uno non vale uno. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte. Noi, dice la Schlein, sempre generosi ma avverte mai ingenui. Uno vale uno significa che contano i cittadini, la replica del 5 Stelle Giuseppe Conte, che insiste: affronterò le primarie con spirito unitario. La cronaca con la nuova inchiesta sul presunto giro di corruzione in Sicilia. Gaetano Armao, ex vicepresidente della regione, è indagato per corruzione insieme ad altre 8 persone.
3: Avrò modo di dimostrare l'infondatezza delle accuse, ha scritto in un comunicato Armao, ex vicepresidente della regione autonoma siciliana. Fino allo scorso mese di agosto, presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza appunto della regione. Fra una decina di giorni, intanto, sarà sentito dal giudice per le indagini preliminari, che dovrà decidere sulla richiesta di arresto avanzata dalla Procura di Palermo per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Secondo l'accusa, avrebbe favorito imprenditori locali in cambio di denaro. Un avvocato avrebbe ricevuto denaro come compenso per consulenze mai effettuate e poi lo avrebbe girato allo stesso Armao. Agli atti ci sarebbero intercettazioni telefoniche, ambientali e foto. Gaetano Armao, che si è anche dimesso dall'incarico di consigliere giuridico del presidente della regione siciliana Schifani, è marito dell'ex deputato ed ex capo di gabinetto del guardasigilli Nordio Giusi Bartolozzi. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Il giallo di Pietracatella in Molise. Si cerca ancora la verità sulla morte di Antonella Di Elsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Procura e squadra mobile smentiscono di aver individuato il computer da cui sarebbero partite ricerche online sul veleno. Nelle scorse ore, 2 donne sentite in questura come persone informate sui fatti, mentre si attendono dalla Germania i risultati delle analisi sui reperti sequestrati. Meteo in tutta Italia, ancora un weekend dal sapore quasi estivo. Il punto con Alessandro Cioccolanti, luogotenente dell'Aeronautica Militare.
4: Per il fine settimana ancora tempo in prevalenza stabile e soleggiato sul paese, tranne annuvolamenti più consistenti sull'arco alpino centro-occidentale con debole serata dei fenomeni dal pomeriggio. Rovescio anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna meridionale e Sicilia meridionale. Temperature stazionarie sopra la media del periodo, con picchi fino a 27-28 gradi.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio per la National League. A Parigi 1-1 tra la nostra nazionale e la Francia. Lunedì a Bologna gli azzurri incontrano la Turchia. Ed era l'ultima notizia. Di nuovo all'ascolto adesso con Serenotte, con Duccio Pasco e Luca Bernardini. Hey, hey.
5: Viaggio Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Quando canta Smokey, era il 1987 e gli ABC rendevano omaggio a una delle grandi voci della musica soul, Smokey Robinson, eleganza pop britannica, arrangiamenti raffinati, un ritornello che profuma inconfondibilmente di anni 80. When Smokey Sings erano gli ABC e noi continuiamo il nostro viaggio nella notte su Raiso Radio. Siamo ancora noi, Giovanni Insardi, e la parte tecnica Alessandro De Gerardis che vi parla. A breve avremo il nostro spazio dedicato alla musica dal vivo ripresa durante i concerti. Intorno alle 2.30 adesso vediamo che si è verificato un incidente sulla 14 fra Termoli e Vasto Sud direzione Pescara. Siamo al chilometro 457, ma non ci sono ripercussioni comunque sulla viabilità, come non ce ne sono per l'incidente al chilometro 737 dell'autostrada del Sole tra il bivio con la 30 Caserta Salerno e Caserta Nord. Qui si tratta di una moto coinvolta in direzione di Roma. Continuiamo a segnalarvi rallentamenti sulla 4 tra Sesto San Giovanni e il raccordo di Viale Certosa in direzione di Torino. Intanto è stata riaperta l'entrata di Legnano in direzione di Milano sulla 8 Milano Varese, riaperta l'uscita di Parma. Poi abbiamo anche la riapertura in A1 di Modena Nord in uscita da Bologna, mentre rimane per adesso chiusa in uscita per le provenienze da Milano. Riaperto il nodo tra la statale 16 Adriatica e la diramazione per Ravenna, sia in direzione nord che in direzione sud. Riaperta l'uscita di Orvieto sulla 1 per le provenienze da Roma. Ancora musica, Taylor Swift con Patience Zero.

The Coral con In The Morning. Mancano pochi secondi alle 2:30, si avvicina il nostro spazio live. Intanto è stata riaperta Genova Prasul a 10 in entrambe le direzioni, riapertura di Imola in A14 in entrata e poi riaperta l'uscita sulla tangenziale di Bologna della zona industriale Roveri. Si tratta dell'uscita numero 10 per chi proviene dall'autostrada A14. Bene, siamo pronti allora per il nostro live. Ascolteremo questa notte Patti Pravo con Emozioni, i Pink Floyd con Comfortably Numb e Lucio Dalla e Francesco De Gregori con Come è profondo il mare. Via con gli applausi, via con il live.

0: Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: 2.46 termina anche per questa notte il nostro spazio live, che ritroveremo tra poco meno di 24 ore nella prossima notte intorno alle 2.30. Andiamo subito ad aggiornare qualche cosa. L'incidente in A1 tra il bivio con la 30 e Caserta Nord verso Roma si è risolto, quindi possiamo archiviare questa segnalazione, come possiamo archiviare la chiusura di Vasto Sud. È stata infatti riaperta in A14 in direzione di Bari in entrata. Risolto anche l'incidente in A14 fra Termoli e Vasto Sud in direzione di Pescara, e poi abbiamo la riapertura di Vasto Sud in A14 in direzione di Bari, riaperto anche il tratto tra Molfetta e Bitonto in direzione di Bari. Poco meno di un quarto d'ora al prossimo GR1 delle 3, quando inizierà la seconda parte di questa notte in viaggio verso il mattino del sabato. Adesso torna la musica con Paul McCartney e la sua Come Inside.

due grandi protagonisti della musica italiana che uniscono le loro voci in una canzone che parla di legami, di fragilità e di quella forza che, nonostante tutto, ci spinge ad andare avanti. Elisa, Cesare Cremonini insieme in Nonostante Tutto. Abbiamo novità, un incidente si è verificato all'altezza dell'area di servizio Cantagallo Est sulla 1 in direzione di Bologna, siamo al chilometro 198,9. C'è poi un veicolo fermo in A10 tra Genova Pra e Genova Pegli verso Genova, chilometro 6,700, un'autovettura. Queste le uniche notizie al momento, oltre alle chiusure che pian piano però si stanno un po' così dissolvendo, stanno diminuendo perché ci sono delle riaperture anticipate come abbiamo visto prima. Tra l'altro ce ne dovrebbe essere anche un'altra di riapertura anticipata, sì, è stato riaperto un tratto della A26, adesso sulla A26 rimangono chiusi solo gli svincoli di Ovada in uscita e in entrata e poi gli svincoli di Meina, ma questo fino al 18 ottobre. My Life arriva Billy Joel.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra 2027, e alla relazione sullo scostamento di bilancio. La flessibilità ipotizzata dal governo vale fino a circa 29 miliardi nel biennio 2027-2028. Per il ministro dell'Economia Giorgetti sarà una manovra prudente. Intanto la Commissione UE conferma che esaminerà le richieste di Giorgia Meloni. E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi e un'azione coordinata sulle scorte soprattutto di gasolio, scongiurato il blocco delle esportazioni reciproche di prodotti energetici, in particolare diesel.
3: Condivide coi leader G7 le iniziative messe in campo dal governo italiano per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese, in particolare il tetto ai prezzi dei carburanti ottenuto dalle principali compagnie petrolifere, e sostiene un'azione coordinata sulle scorte mirata sul gasolio. Giorgia Meloni rilancia anche l'asse con i paesi del Golfo, tassello fondamentale, pensa, per tutelare gli approvvigionamenti in Italia. Per questo la premier dovrebbe essere a fine ottobre a Riyadh, al vertice di cooperazione Unione Europea-Golfo. Con i leader G7 Giorgia Meloni ribadisce poi l'impegno a sostegno dell'Ucraina, la condanna a Teheran per gli attacchi e, insieme al presidente della Romania e ad altri paesi europei, firma una lettera al primo ministro irlandese, presidente di turno dell'Unione, chiedendo di preservare le attuali dotazioni per la politica agricola comune nel prossimo quadro finanziario. Resta la richiesta alla Commissione di maggiore flessibilità per le spese in difesa ed energia, una proposta di buon senso per la premier data l'impennata dell'inflazione. Federica Ionta, GR1.
2: Nella notte raid israeliano su Gaza ha colpito un condominio che poi è andato a fuoco, 5 le vittime, tra cui 4 donne. Nelle stesse ore la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico, lo ha annunciato Seoul, che ha aggiunto come il razzo abbia percorso 700 chilometri per poi cadere nel Mar del Giappone, ma al di fuori della zona economica esclusiva di Tokyo. E sempre dalla stampa americana abbiamo nuovi particolari sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Il copilota che ha accoltellato il comandante era stato sospeso dal volo in Oman per timori legati alla sua radicalizzazione, lo rivela il Wall Street Journal. Nonostante il divieto, era stato assunto impiegato sulla rotta tra gli Emirati Arabi Uniti e Israele. La politica, scontro a distanza tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria Dem Elly Schlein. Dalla direzione del PD, Schlein invita Meloni ad andare a casa. In questi 4 anni il nulla, prima si vota, meglio è. E a proposito di elezioni e coalizioni, la segretaria Dem lancia un messaggio al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: uno non vale uno. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte. Noi, dice la Schlein, sempre generosi, ma avverte, mai ingenui. Uno vale uno significa che contano i cittadini, la replica di Giuseppe Conte, che aggiunge: affronterò le primarie con spirito unitario. La cronaca con il caso Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, è tornato a parlare in TV.
4: Non mi sembra quantomeno ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo.
5: Andrea Sempio su Quarto Grado, su Rete 4, è scettico sulle indagini della Procura di Pavia, per la quale è accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Ancora Sempio:
4: se capiterà di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
5: Uno degli elementi da chiarire è se i test effettuati nel 2007 sul cucchiaino di Chiara Poggi e sui pedali della bici di Stasi sono stati scambiati. Il dubbio arriva anche dal fatto che si sono riscontrati gli stessi valori al millesimo del DNA di Chiara, sia sul cucchiaino che utilizzò la ragazza, sia sui pedali della bici di Stasi, 2,78 nanogrammi. Inverosimile per gli investigatori, per loro si tratterebbe di uno scambio accidentale, seguito però dal successivo occultamento volontario dei risultati negativi delle nuove analisi. L'ex consulente della difesa di Alberto Stasi, frasi, Francesco Maria Avato ha affermato di non essere stato messo a conoscenza dei due esiti nulli delle analisi ottenuti da Risse di Parma il 20 settembre del 2007, dove non si trovavano tracce del DNA di Chiara sui pedali della bici di Stasi. Elena Paba, GR1.
2: Sport calcio, la nazionale per la National League ha affrontato la Francia a Parigi ed è finita 1-1. Adesso la prossima gara per gli azzurri sarà lunedì a Bologna contro la Turchia, ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Comes the Time, la voce del Neil Young, seconda parte di questa notte in viaggio verso il mattino del sabato, 3:08, Giovanna in Sardi alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla e che vi parlerà fino alle 5:30. Intanto è stato riaperto sulla diramazione Stropiana Santià il bivio con la 26 trafori in direzione sud per chi proviene da Palmanova. Allora andiamo a Corviale, una borgata di Roma, proprio da oggi c'è il Festival Le Ali della città. 5 produzioni originali, laboratori aperti, un dialogo vivo tra artisti di rilievo internazionale e il tessuto culturale del quartiere. Dopo le edizioni 2022, 23 e 24 che hanno consolidato relazioni artistiche e un pubblico fedele nel municipio 11, il Festival Le Ali della città, diretto da Luigi Cinque, torna a Corviale negli spazi del centro polivalente Punto Ristoro Nicoletta Campanella, affiancato dalla biblioteca Renato Nicolini, con un programma speciale di spettacolo dal vivo. La novità dell'edizione 2026 consiste nel fatto che le produzioni teatrali e musicali hanno come ideatori e protagonisti entità e associazioni presenti sul territorio. L'iniziativa nasce dalla convinzione che la periferia contemporanea, luogo fluido attraversato da processi di riconversione urbanistica e da una partecipazione sociale in crescita, abbia bisogno di una cultura di primo livello al fine di attivare un dialogo e rinnovare i linguaggi tradizionali del teatro e della poesia a contatto con le storie, le memorie e le diversità del quartiere. Corviale sarà per un mese una fucina in cui la parola poetica, la poesia e la scena si intrecciano con il patrimonio immateriale del territorio, capaci di attrarre spettatori da tutta la città e di restituire dignità culturale a uno spazio a lungo segnato da stereotipi. Il programma si sviluppa intorno a 5 produzioni originali. Tra i nomi in cartellone spiccano Maurizio Donadoni, la poetessa Maria Grazia Calandrone, la voce del cinema Stefano De Sando, il virtuosismo jazz di Stefano Di Battista e le partecipazioni di Peppe Servillo e Pippo Del Bono.

Cyrus con Vasper Suarez. 3:17 è stato riaperto il bivio tra la diramazione Stropiana Santhià e la 26 in direzione sud e risolto l'incidente in A1 presso l'area di servizio Cantagallo Est in direzione di Bologna. Andiamo a Roma in via Veneto, che in questo mese diventa distretto internazionale dell'audiovisivo. Dopo il grande successo della prima edizione torna per il secondo anno consecutivo il Fuorisala, che insieme alla 12ª edizione del Mia Mercato Internazionale Audiovisivo trasformerà Via Veneto nel distretto dedicato all'industria internazionale del cinema e dell'audiovisivo. Via Veneto si anima e si trasforma alla stregua della Croisette di Cannes, un evento diffuso che si estenderà a tutto il triangolo del centro storico grazie alla collaborazione con l'hotellerie cittadina e le associazioni delle vie. Ospiti internazionali, incontri, dibattiti, masterclass e proiezioni cinematografiche animeranno la strada, le hall degli hotel, i bar e le terrazze per rilanciare il brand e l'immagine della dolce vita nel mondo. Per la prima volta inoltre il centro storico si trasforma in un distretto dell'audiovisivo e del cinema con eventi diffusi legati all'industria internazionale grazie alla nuova mappa disegnata dal MIA, nuovo format del mercato che vede gli hotel di Via Veneto protagonisti del quadrante. Con il Fuorisala e la 12ª edizione del MIA Mercato Internazionale Audiovisivo valorizzeremo Via Veneto trasformandola con la collaborazione dell'hotellerie della città in un distretto dedicato all'industria internazionale del cinema e dell'audiovisivo, e questo l'ha dichiarato Alessandro Onorato, che è assessore ai grandi eventi, sport e turismo e moda di Roma Capitale.

Una voce inconfondibile, quella di Umberto Tozzi, capace da sempre di raccontare l'amore con intensità e passione. Abbiamo ascoltato Dimmi di no, un brano che parla di sentimenti, di domande e di quelle risposte che qualche volta abbiamo quasi paura di ascoltare. Allora, un clamoroso caso di eccesso di velocità registrato sulle strade francesi rischia di trasformarsi in un inedito rompicapo legale e creare pericolosi precedenti. Un automobilista è stato infatti fermato dalla gendarmeria dell'Alta Savoia mentre spingeva la sua auto a ritmi da pista lungo la valle dell'Arve. La velocità raggiunta è stata così elevata da superare i massimi registrabili da un autovelox. L'episodio, stando a quanto riportato da Europe 1, risale allo scorso 27 settembre. Protagonista di questa vicenda, un dirigente svizzero di 48 anni che stava viaggiando sulla sua auto sportiva. L'uomo, sorpreso a sfrecciare a 312 km orari, è stato fermato e identificato dalle forze dell'ordine, che lo hanno ovviamente sanzionato. Ed è qui che si inserisce un fatto a dir poco sorprendente: l'autovelox che ha registrato la vettura non è omologato per rilevare velocità tanto elevate. Gli avvocati difensori del 48enne si stanno affidando proprio a questo e potrebbero addirittura spuntarla. Stando a quanto spiegato dall'avvocato Maître Changer, gran parte dei dispositivi mobili attuali risulta certificata per rilevare andature non superiori ai 250 km orari, mentre i modelli di ultima generazione riescono a spingersi fino a una soglia massima di 300. Una rilevazione superiore a questa soglia, cioè in questo caso 312, può essere considerata quindi valida? Mentre ci si interroga su questo, sappiamo che il conducente è stato punito con il fermo dell'auto e il ritiro della licenza di guida. C'è inoltre il rischio di una sanzione pari a 3.700 euro con tanto di possibile reclusione fino a 3 mesi. Eppure un autovelox non omologato per registrare velocità tanto elevate potrebbe addirittura evitare tutto questo al pirata della strada. La strategia difensiva punta proprio a mettere in dubbio l'affidabilità dello strumento e tale vizio di forma potrebbe portare all'annullamento dell'intero impianto accusatorio. Non resta da scoprire che cosa succederà il prossimo febbraio, quando inizierà il procedimento giudiziario.

Okay.

0: Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Questo secolo finisce 10 anni prima. Il 2000 ha perso la sua buona novella. Ci resta solo Novella 2000. Ma vedremo ugualmente le stelle da vicino. Perché i paparazzi

Dov'è Claudio Baglioni? Era il 1990 dall'album Oltre, uno dei lavori più ambiziosi e articolati della carriera di Baglioni, un brano inquieto, ironico, quasi teatrale, una corsa tra domande, immagini e voglia di sfuggire alle etichette. E noi non sfuggiamo agli aggiornamenti, abbiamo la riapertura del nodo tra la 4 e la 8, siamo a Milano Viale Certosa in direzione nord, poi abbiamo anche la riapertura in A14 tra Ancona Sud e Loreto in direzione di Pescara. Ce ne andiamo invece a Napoli, ma per parlare d'altro, portare la grande storia e la grande musica laddove troppo spesso non arrivano. E questa è la sfida della quinta edizione di Extramania, il centro esploso, la rassegna promossa dall'Associazione Domenico Scarlatti, presieduta dal maestro Enzo Amato nell'ambito di Affabulazioni, espressioni della Napoli policentrica del comune di Napoli, che dal 4 al 31 ottobre attraverserà Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno e Capodichino. Con il sottotitolo Voci della Storia, la manifestazione costruisce un percorso tra 5 secoli di cultura, mettendo in dialogo letteratura storico-biografica e musica classica. 10 spettacoli, incontri, produzioni che trasformano la biografia di compositori, scrittori e protagonisti della cultura in una vera struttura narrativa del concerto. Un progetto che, nelle intenzioni dei promotori, vuole contribuire a rafforzare l'idea di una Napoli policentrica, nella quale le periferie non siano margini ma luoghi di produzione culturale. La rassegna coinvolgerà alcuni luoghi simbolici, in parte normalmente estranei ai circuiti dello spettacolo, dalla Masseria Luce, museo rurale e sede principale del progetto, alle chiese dei Santi Cosma e Damiano e dell'Immacolata, fino al Salone degli Aviatori dell'Aeroporto Militare di Capodichino, eccezionalmente aperto al pubblico. Un itinerario che diventa anche occasione per riscoprire il patrimonio storico e architettonico della Municipalità 7. Tra i protagonisti figurano Bruno Canino, Cristina Donadio, Lidia Ferrara, Gabriella Colecchia, Luigi Cirillo e l'Orchestra da Camera di Napoli. L'apertura domani 4 ottobre alla Chiesa della Madonna dell'Arco di Miano sarà affidata a Ardo d'Amore e Piango, racconto di Gesualdo da Venosa con Mario Brancaccio, e un ensemble diretto dal repertorio di Falconieri, Gesualdo e Matteis. Accanto agli spettacoli, la quinta edizione rafforza la propria dimensione formativa con 7 laboratori gratuiti per oltre 100 ore di attività e circa 120 giovani coinvolti, compresi ragazzi con disabilità.

Nuvole, Bossa in blu, Simona Molinari insieme ai Tiro Mancino. Le 3.51, tra poco il GR1 delle 4, andremo pian piano verso il nuovo giorno. Nel frattempo riaperto il tratto della 8 tra la diramazione Gallarate Gattico e Castronno verso Varese, entrata riaperta in A8 a Cavaria, anche quella di Solbiate Albizzate, riapertura sulla diramazione Gallarate Gattico nel bivio con la 8 Milano-Varese. Vediamo poi che è stato riaperto anche il tratto della 14 tra Ancona Sud e Loreto e in A11 riaperti in entrata e in uscita gli svincoli di Prato Est. E il viaggio continua con la musica dei Coldplay.

Ci sono canzoni che sembrano avere dentro una domanda anche quando non la pronunciano apertamente. Il caso dei Coldplay con God Put a Smile Upon Your Face dal loro album Rush of Blood to the Head del 2002. Chitarre tese, ritmo incalzante e quella voce inconfondibile di Chris Martin. E da una domanda suggerita dalla musica passiamo adesso a una domanda molto più diretta, quasi un invito, forse una curiosità. Noemi, tu cosa fai questa sera? E poi GR1. Stare con

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Via libera al documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra 2027, alla relazione sullo scostamento di bilancio. La flessibilità ipotizzata dal governo vale fino a circa 29 miliardi nel biennio 2027-28, lo 0,3% del PIL ogni anno, tanto per la difesa quanto per l'energia. Per il ministro Giorgetti è un momento complesso, occorre prudenza. E sul fronte caro energia, ARERA comunica che il prezzo del gas a settembre è aumentato del 12,7% rispetto ad agosto per i clienti vulnerabili. Quanto alla luce, qualche giorno fa sempre ARERA aveva annunciato che nel quarto trimestre di quest'anno la bolletta per i più vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica. Concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi, un'azione coordinata sulle scorte soprattutto di gasolio. Scongiurato il blocco delle esportazioni reciproche di prodotti energetici, in particolare diesel. E dagli Stati Uniti, parlando con i giornalisti, Donald Trump ha elogiato l'Europa per il rilascio delle riserve di diesel e poi è tornato anche sui rapporti con la Premier Meloni.
3: L'Europa è stata fantastica, ha fatto un ottimo lavoro. E il plauso di Trump all'Unione dopo la decisione dei paesi del G7 di attingere alle loro riserve di emergenza di diesel e greggio. Un via libera arrivato dietro le forti pressioni statunitensi sulle capitali europee, Parigi e Berlino in testa, per far fronte così all'impennata dei prezzi del carburante trainata dalla guerra in Medio Oriente e rivendicata via social dal capo della Casa Bianca, che prima di partire per un appuntamento elettorale in Alabama, parlando con i giornalisti, ha anche smentito di voler autorizzare un divieto all'esportazione di diesel, come invece minacciato il mese scorso e di recente confermato dal segretario al tesoro Bessent. Una misura che non è mai stata realmente sul tavolo, ha detto Trump. Disinnescato dunque un nuovo motivo di scontro con gli alleati, tra questi anche l'Italia, la cui presidente del Consiglio Meloni è stata più volte bersaglio di attacchi frontali da parte dello stesso Trump, l'ultimo per la foto insieme scattata al G7 di Evian. Mi ha implorato di fare una foto con lei, aveva detto il presidente americano, ma ora assicura, con Meloni ho buoni rapporti, mi è sempre piaciuta. Valentina Isa, GR1.
2: Nel sud del Libano, caccia israeliani hanno colpito la località di Al-Mansouri, mentre forti esplosioni sono state segnalate anche a Maidazun. In precedenza l'artiglieria israeliana aveva preso di mira altre zone della regione. Al momento non si hanno notizie di vittime, mentre almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi, altre persone sono rimaste gravemente ferite in un altro raid aereo israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. E nella notte la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico, lo ha annunciato Seul, che ha aggiunto come razzo abbia percorso 700 km per poi cadere nel Mar del Giappone, ma al di fuori della zona esclusiva di Tokyo. In Spagna si avvicina il voto anticipato dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti contro l'emergenza abitativa. Le nuove elezioni potrebbero tenersi tra fine novembre e inizio dicembre, la decisione entro lunedì. E situazione complicata anche in Francia, dove proseguono le proteste di studenti, scuole chiuse, ferite e disordini in tutto il paese, annunciata per martedì invece una grande manifestazione nazionale. La corrispondente da Parigi.
4: Que les élus lycéens puissent être entendus non seulement dans les instances consultatives.
5: Liceali, vi ascoltiamo e vi crediamo, ha detto il ministro dell'Educazione Nazionale Laurent Joffré ai rappresentanti degli studenti che ha incontrato per accogliere le loro richieste, tra cui maggiori risorse umane ed economiche per l'istruzione pubblica. Il sindacato degli studenti ha preso le distanze dalle violenze di questi giorni nelle piazze di Francia. Le proteste sono continuate con incendi e scontri con la polizia a Parigi, Nantes, Tolone e Lione, episodi però meno intensi, definiti dal governo violenze urbane, istigate dal partito di estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon. A questo risponde Mathilde Panot, deputata della France Insoumise.
6: Se questi blocchi durano è innanzitutto a causa della politica macronista portata avanti da oltre 10 anni. Nel nuovo bilancio si prevedono 1.600 tagli al corpo insegnante. I giovani hanno un cervello, denunciano condizioni di studio indegne, chiedono risorse per la scuola pubblica.
5: Ora nel weekend non ci sono lezioni. Martedì 6, nella giornata di azione indetta dai sindacati, il ministro spera in un clima in piazza più sereno. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: E torniamo in Italia con la politica. Scontro aperto tra Elly Schlein e Giuseppe Conte sul programma e sulla leadership della coalizione. La segretaria del PD rivendica il peso del partito sul programma. Uno non vale uno.
0: Uno non vale uno. Il messaggio è per gli alleati del Movimento 5 Stelle. Rivendica il ruolo del suo partito Elly Schlein dal palco della direzione. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte.
7: A noi non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
0: Ma noi, dice, siamo sempre generosi. Attenzione però, non ingenui. Il sì alle primarie spiega perché le chiede Conte e la candidatura per il PD sarà solo una. La minoranza avrebbe voluto anche un secondo nome oltre a quello della segretaria. Da qui la decisione di non prendere parte al voto finale sulla relazione. Al via anche la Leopolda di Matteo Renzi. Schlein generosa, dice il leader di Italia Viva, il PD è il partito più grande ma è comunque disponibile alle primarie. In casa al centrodestra tutti i partiti sono soddisfatti del lavoro fatto dal governo sul caro carburanti a partire dallo scostamento di bilancio per i costi energetici. Per Fratelli d'Italia Salvatore Sallemi.
8: Dopo l'appello alle compagnie energetiche ora Giorgia Meloni chiede all'Europa più flessibilità per contrastare i rincari. La difesa del potere d'acquisto delle famiglie la priorità.
0: Questo mentre il leader azzurro Tajani si appella alla Banca Centrale Europea. Non aumenti i tassi di interesse. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Veniamo alla cronaca. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Giusi Bartolozzi. Armao è accusato di corruzione. L'ipotesi dei magistrati riguarderebbe il suo ruolo di presidente della commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali. Tra gli indagati anche il nipote dell'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo, imprenditori e manager. Il caso Garlasco. Andrea Sempio respinge le accuse e intervistato da quarto grado sostiene che non ci siano elementi sufficienti per un processo. Contesta l'impronta 33 l'ipotesi di un'ossessione per Chiara Poggi. La procura di Pavia ha intanto trasmesso i nuovi atti alla procura generale di Milano che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi che per esempio era fondata. E conclusa in serata all'Aquila 78esima edizione del Prix Italia, vittoria della Rai con Techgram, il social talk condotto da Fabrizio Biggio, un programma che trasforma l'immenso patrimonio delle tech in un'esperienza digitale originale, inclusiva e vicino alle nuove generazioni, così il commento dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi. L'inviata.
9: So the winner is Techgram by Rai Italy.
10: Due i riconoscimenti per l'Italia. Il premio in onore del Presidente della Repubblica va alla serie TV M, il figlio del secolo, mentre la Rai vince nella sezione digital con Techgram condotto da Fabrizio Biggio.
11: Che soddisfazione posso dire essere premiati per un'idea. È il premio più bello.
10: Un premio che per la segretaria generale del PRI Italia, Chiara Longo Bifano, racchiude il senso del concorso internazionale.
12: Io credo che il legame è quello della creatività umana e della voglia di riprendere in mano le relazioni. È stata intercettata l'idea di andare a recuperare un nostro passato usando anche un personaggio, come nel caso di Biggio, in grado di declinare le teche come fosse un karaoke.
10: Da vedere su Rai Play alcuni dei premiati: Il canto degli alberi, il documentario sudcoreano racconta la storia di una donna di 88 anni che acquista una foresta per piantare 1 milione di alberi, e dalla Francia Il lato nascosto di TikTok sulle insidie che si celano dietro le piattaforme social. L'Aquila, Timisoara Pinto, GR1.
2: In chiusura allo sport e calcio, finisce 1-1 Francia-Italia, gara giocata a Saint-Denis per la terza giornata di National League. Nell'altra partita del girone a Liegi il Belgio batte 3-0 la Turchia. Gli azzurri salgono a quota 4 punti. Lunedì prossimo a Bologna la sfida di ritorno proprio contro la Turchia, allenata da Vincenzo Montella. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 5. Ora la linea torna alla musica di Radio 1.
13: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news

E anche per questa notte, o per meglio dire ormai per questo mattino, si chiude il nostro angolo del jazz e della fusion con uno dei grandi maestri della chitarra contemporanea, Pat Metheny. Era il 1992, l'album Secret Story, questo brano si intitola See the World, una musica che sembra così davvero invitare a guardare il mondo da un'altra prospettiva, sospesa tra jazz, fusion e quelle atmosfere inconfondibili che Metheny sa dipingere con la sua chitarra. E allora noi dipingiamo intanto la situazione in autostrada e andiamo sulla 10, dove sono stati riaperti gli svincoli di Celle Ligure in entrata e in uscita, e poi andiamo sulla 7, dove è stato riaperto il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione sud, quindi verso Genova. Riaperto sulla diramazione di Capo di Chino il tratto tra Capo di Chino e l'inizio della tangenziale di Napoli. In A14 abbiamo la riapertura in entrata di Canosa in direzione di Bari, e poi tangenziale di Napoli, riaperto il tratto tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli, riaperto lo svincolo di Arenella in entrata in entrambe le direzioni e riaperto anche il tratto tra la fine della tangenziale di Napoli e lo svincolo di Capo di Chino in direzione di Pozzuoli. Torna la musica, la cover italiana di Blackberry Way diventò Tutta mia la città, e loro erano l'Equipe 84.

La voce calda, graffiante e immediatamente riconoscibile di Gabriella Cilmi, abbiamo ascoltato You Are Hanging Around, brano del 2008 tratto dal suo album d'esordio Lessons to Be Learned. Australiana di origini italiane, Gabriella Cilmi si fece conoscere soprattutto in quell'anno a livello internazionale, soprattutto grazie al successo di Sweet About Me. E qui invece un'altra sfumatura del suo stile tra pop, soul e un pizzico di rock, You Are Hanging Around. Ebbene, torniamo ad aggiornare, è stato finalmente riaperto il tratto appenninico della 1 tra Rioveggio e Aglio in direzione di Firenze, è riaperto anche il tratto della diramazione Predosa-Bettole tra Novi Ligure e la 7 in direzione est verso l'autostrada Milano-Genova, riaperto il tratto della 7 tra il Bivia 12 e Genova-Bolzaneto verso Milano, riaperto il tratto della 4 tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Questi sono gli ultimissimi aggiornamenti, vi ricordo ancora il mezzo fermo in A10 tra Genova-Pra e Genova-Pegli in direzione Genova, un'autovettura al chilometro 6 e 700, non ci sono ripercussioni sulla viabilità, però cercate di arrivare al chilometro 6 e 700 con prudenza perché c'è questo mezzo fermo. Allora, in pratica si inaugura l'ultima ora di questo viaggio notturno ormai verso il nuovo giorno, arrivano i Pooh, era il Sanremo del 1990, era la canzone che lo vinse.

0: Era il 1995 quando i Supergrass pubblicavano Right. Questo è uno dei brani simbolo del Britpop degli anni 90. Chitarra, energia, leggerezza, quella sensazione quasi così di gioventù spensierata che ancora oggi arriva intatta. Nessuna novità sulla viabilità. Ricordiamo questo veicolo fermo in A10 tra Genova Pra e Genova Pegli in direzione di Genova. Non ci sono comunque ripercussioni. Novità che arriva però adesso dalla zona di Napoli. È stato riaperto il ramo tra la 1 Nord e Capodichino in direzione sud verso la tangenziale di Napoli. E sulla tangenziale di Napoli rimangono chiusi per adesso gli svincoli di entrata Arco Felice via Campana, con chiusura del tratto tra entrata Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino. Settembre, lui ci canta Lentiggini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

Era La mia ragazza di Francesca Michelin, questa canzone così intima, delicata, che racconta l'amore con semplicità, complicità e quel senso di protezione che nasce quando qualcuno diventa davvero parte della nostra vita. E la voce di Francesca Michelin ci ha accompagnato anche in questo tratto del nostro viaggio verso il nuovo giorno. Intanto è in atto una scorta di veicoli per lavori in A4 tra Sesto San Giovanni e il raccordo di Viale Certosa in direzione di Torino. C'è un mezzo fermo che, ricordiamo, si trova in A10, un'auto vettura tra Genova Pra e Genova Pelli verso Genova all'altezza del chilometro 6 e 700. Non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità, il traffico è ancora scarso. In A1 riaperto lo svincolo di Orte in entrata in direzione di Roma.

Era il 1985, l'anno in cui il Banco del Mutuo Soccorso portava sul palco del Festival di Sanremo questa grande Joe, che si classificò quindicesima. La voce inconfondibile di Francesco Di Giacomo, la musica e la personalità di una formazione che ha scritto pagine fondamentali del rock progressivo italiano. Abbiamo novità, un incidente si è verificato in A1 tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola in direzione di Bologna. Intanto riaperto il bivio tra la 4 e la 13 in entrambi i sensi, sulla diramazione per Ravenna riaperto il tratto tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini verso Ravenna, e riaperto anche in A13 il tratto tra la 4 e Padova Industriale in direzione di Bologna.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Via libera al documento programmatico di finanza pubblica, lo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro in due anni nel biennio 2027-2028. Lo 0,3% del PIL ogni anno, tanto per la difesa quanto per l'energia. Per il ministro Giorgetti è un momento complesso, occorre prudenza.
3: Io monitoro giorno per giorno la situazione. La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. Quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente.
4: Così il ministro dell'Economia Giorgetti, parlando del documento che farà da cornice alla legge di bilancio, un documento che arriva in un momento complesso, dice il ministro, e che rende più difficili le previsioni. In ogni caso la crescita dovrebbe essere dell'1% quest'anno, poi rallenterà allo 0,8% l'anno prossimo. Il deficit guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea, perché è atteso sotto il 3% nel 2026, mentre nei prossimi due anni verrebbe scomputato dello 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia. Uno scostamento da circa 29 miliardi nel biennio, pari allo 0,3% del PIL per l'energia e lo 0,3% per la difesa ogni anno. Meno di quanto previsto in precedenza. Abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, spiega Giorgetti. Il debito è al 138%, quest'anno dovrebbe cominciare a calare dal 2028. Il Parlamento voterà il documento e lo scostamento il 13 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi e un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio. E dagli Stati Uniti, parlando con i giornalisti, Donald Trump ha elogiato l'Europa per il rilascio delle riserve di diesel ed è poi tornato sui rapporti con la Premier Meloni elogiandola. E intanto Trump ha assicurato che il conflitto con l'Iran si concluderà presto, probabilmente subito dopo le elezioni di metà mandato. Dall'Alabama il presidente americano ha dichiarato che i prezzi del petrolio crolleranno e ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare, definendo il governo iraniano incapace di intendere. Intanto la tensione nella regione resta altissima. Nella notte registrati nuovi attacchi a 2 petroliere vicino allo stretto di Hormuz. E rimaniamo in Medio Oriente. Nel sud del Libano caccia israeliani hanno colpito la località di Al-Mansuri, mentre forti esplosioni sono state segnalate anche a Mahid al-Zun. In precedenza l'artiglieria israeliana aveva preso di mira altre zone della regione. Al momento non si hanno notizie di vittime, mentre almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono stati uccisi. Altre persone sono rimaste gravemente ferite in un raid aereo israeliano contro un condominio a ovest di Gaza City. E in Spagna si avvicina il voto anticipato dopo che il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti contro l'emergenza abitativa.
5: Che il destino della legislatura potesse essere in gioco lo aveva lasciato intendere lo stesso primo ministro Sanchez nel suo appello ai parlamentari prima del voto.
6: La storia les juzgará antes de lo que creen.
5: La storia vi giudicherà prima di quanto pensiate, più duramente di quanto immaginiate. È un appello e un ammonimento che non hanno fatto breccia né tra i popolari di centrodestra né tra le file dell'estrema destra di Vox, e non hanno neanche convinto gli indipendentisti catalani di Uniti per la Catalogna, persuasi invece che le misure danneggiassero i piccoli proprietari di immobili. I voti contrari si sono sommati e hanno affondato i 2 decreti che negli intendimenti del governo di centrodestra sinistra dovevano introdurre misure di emergenza per rendere più equo il mercato degli affitti, colpire la speculazione immobiliare e assistere gli inquilini più fragili. Provvedimenti adottati sull'onda dell'emozione della protesta innescate dallo sfratto di una donna di 87 anni di Madrid, Mari Carmel, invalida al 50%, cui era stato ingiunto di lasciare la casa dove abitava da 70 anni. La sconfitta ha indotto il primo ministro Sanchez a valutare l'ipotesi della fine anticipata della legislatura, poiché gli indipendentisti catalani, insieme ai nazionalisti baschi, a Podemos e altre forze regionali, forniscono appoggio esterno al governo, che altrimenti non disporrebbe di una maggioranza parlamentare. Sanchez comunicherà lunedì la sua intenzione di chiedere o meno al re lo scioglimento delle Camere e di chiamare la Spagna alle urne. Enzo Arcieri, GR1.
2: E torniamo in Italia con la politica e scontro aperto tra Schlein e Conte sul programma e sulla leadership della coalizione. La segretaria del PD rivendica il peso del partito sul programma. Uno non vale uno. Conte replica difendendo la pari dignità e rilanciando le primarie di coalizione, mentre incassa il sostegno della piazza sul no all'escalation militare. Sul fronte interno la fronda riformista e il PD non vota la relazione della segretaria, mentre dalla Leopolda Matteo Renzi annuncia un candidato di Italia Viva alle primarie. Scende in campo anche l'ex capo della polizia Franco Gabrielli con i comitati più uno di Ruffini. La cronaca, la Procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, marito dell'ex capa di gabinetto del ministro della giustizia Giusi Bartolozzi. Armao è accusato di corruzione. L'ipotesi dei magistrati riguarderebbe il suo ruolo di presidente della commissione tecnica per le autorizzazioni ambientali. Tra gli indagati anche il nipote dell'ex governatore siciliano Raffaele Lombardo, imprenditori e manager. Il caso Garlasco. Andrea Sempio respinge le accuse. Intervistato da Quarto Grado, sostiene che non ci siano elementi sufficienti per un processo. Contesta l'impronta 33 e l'ipotesi di un'ossessione per Chiara Poggi. La Procura di Pavia ha intanto trasmesso i nuovi atti alla Procura Generale di Milano, che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi. La strage di Ustica, che costò la vita a 81 persone il 27 giugno 1980. Il GIP di Roma ha revocato l'archiviazione e disposto nuove indagini, istituendo gli atti alla procura. La decisione dopo l'annuncio della disponibilità della Francia a fornire nuovo materiale d'archivio. Si tratta di due documenti del Ministero della Difesa e 9 file informatici. E veniamo al meteo. In tutta Italia ancora weekend dal sapore quasi estivo. Il punto allora con Alessandro Cioccolanti, il luogotenente dell'Aeronautica Militare.
0: Per il fine settimana ancora tempo, in prevalenza stabile e soleggiato sul paese, tranne annuvolamenti più consistenti sull'arco alpino centro-occidentale con debole serata dei fenomeni dal pomeriggio. Rovescio anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna meridionale e Sicilia meridionale. Temperature stazionarie sopra la media del periodo, con picchi fino a 27-28 gradi.
2: E in chiusura lo sport, il calcio finisce 1-1 Francia-Italia, gara giocata a Saint-Denis per la terza giornata di National League. Nell'altra partita del girone a Liegi il Belgio batte 3-0 la Turchia. Gli azzurri salgono a quota 4 punti, lunedì prossimo a Bologna la sfida di ritorno proprio contro la Turchia allenata da Vincenzo Montella. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione 5.30, la linea torna alle note di Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Un riff secco, immediatamente riconoscibile per una delle pagine più celebri della carriera di Eric Clapton. Era il 1977 quando pubblicava la sua versione di Cocaine, canzone scritta e incisa pochi anni prima da J.J. Cale. E dietro un andamento quasi ipnotico e apparentemente disinvolto, il testo racconta in realtà il rapporto ambiguo e distruttivo con la cocaina. Clapton ha sempre spiegato di considerarlo un brano antidroga, anche se costruito senza toni moralistici, mostrando piuttosto il fascino ingannevole e il prezzo della dipendenza. È proprio quella chitarra essenziale, con uno dei riff più riconoscibili del rock, ha trasformato il pezzo in un classico senza tempo. Ma torniamo al presente in questi ultimissimi chilometri del nostro spazio insieme. In A9 riaperta l'entrata di Como Centro, riaperto anche il tratto tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Intanto si sono formate delle code per un incidente in A1 tra la fine della Complanare di Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola in direzione Bologna. Siamo al chilometro 67, coinvolti un camion e un'auto. Altre riaperture in A12, riaperto il tratto tra Recco e Genova Nervi verso Genova, riaperto anche lo svincolo di Modena Nord sulla 1 in direzione di Bologna. E poi abbiamo la riapertura in A13 tra Altedo e Bologna Interporto, riaperto il tratto della 24 tra San Gabriele Colledara e Assergi in direzione di Roma, e tutto aperto sulla tangenziale di Napoli, che ritorna ad essere completamente transitabile in entrambe le direzioni.

verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità. Iso.

0: Campionata da C'era una volta al West, musica di Morricone, erano i Down Low con Once Upon a Time in the West. C'era una volta al West e c'è adesso invece Alessandra Tocci, insomma.
1: Mi vedo.
0: Ti vedi a cavallo?
1: Sì, in fondo. Sì. Tutti gli indiani che mi guardano.
0: Gli indiani,
1: ma
0: certo.
1: Ancora non attaccano.
0: Ah, non attaccano?
1: No. Non sanno bene quello che io sto facendo.
0: Sì, sì.
1: E procedo. E ti, tu ti mi vedi, sei a fianco.
0: Ti vedi bene a cavallo?
1: Insomma, però con questa musica che si può fare,
0: che meraviglia.
1: E tu che stai accanto a me dietro, cioè, sai quei carretti con dentro tutte le cose?
0: Ah, i carretti, sì.
1: C'è anche un carretto.
0: C'è anche un carretto, benissimo. Con questa visione così fantasiosa, quasi allucinata.
1: No, non è allucinata.
0: È film West.
1: Guarda, in televisione ne passano direi una ventina al giorno.
0: Se tu vuoi
1: rifarti un po' la storia dell'epopea del West, vista dagli italiani, che
0: certo.
1: È tutta un'altra cosa.
0: Sì, spaghetti western.
1: Spaghetti, quello che fa,
0: sì,
1: fagioli.
0: Appunto.
1: Tu puoi sapere tutto.
0: Sì, veramente negli anni 70 c'è stato un proliferare, vabbè,
1: sì,
0: chiaramente Terence Hill e Bud Spencer, sì, in primis. Comunque sì, c'era proprio questa abitudine degli spaghetti western.
1: Sì.
0: E parallelamente c'era la Italo Disco, cioè tutto ciò che era praticamente americano, comunque veniva importato in Italia, fatto a modo nostro.
1: Esatto.
0: Quindi c'è anche la discoteca, tutti i nomi inglesi, uno pensava, ma chissà chi sono, erano tutti italiani.
1: Tutti italiani.
0: Gli anni 70 per questo sono stati veramente fantastici.
1: È vero.
0: Però noi non siamo più negli anni 70, è passato un po' di tempo.
1: Eppure, io ancora mi sono vestita negli anni 70. Avvertitemi però quando mi cambiate l'epoca.
0: Allora, adeguati intanto, hai 10 minuti di tempo per adeguarti al nuovo.
1: No, cosa posso fare?
0: Al nuovo anno.
1: Che avanza.
0: Allora, avete capito che Alessandra Tocci vi accompagnerà nelle prime ore del mattino, tra poco ci saranno anche gli aggiornamenti meteo dall'aeronautica militare. Io termino il mio viaggio qui, un viaggio meraviglioso insieme a Giovanni Insardi, abbiamo affrontato anche questa notte insieme. Allora ti lascio tutto nelle tue mani.
1: Un giorno tutto questo sarà mio.
0: Un giorno tutto questo
1: sarà mio.
0: E con questa bella immagine in versione quasi così amazzone
1: di, esatto,
0: di Alessandra Tocci, vi saluto, vi auguro buon proseguimento di ascolto, buon sabato e ci ritroviamo quando sarà già domenica, perché un'altra notte la trascorreremo insieme, quella tra sabato e domenica. Ciao.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto Rai Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Esoradio.
6: Ed ecco che andiamo a cominciare dopo Alessandro De Gerardi, sono Alessandra Tocci, saremo insieme sino alle 9. Intanto salutiamo e ringraziamo Pino Itri alla parte tecnica e voi ascoltatori già presenti al 348 103 1010. Ma come sempre iniziamo con le previsioni meteo. Diamo il buongiorno al luogotenente Michele Parisi, ben trovato, buon sabato.
7: Buongiorno e buon sabato anche a lei e a voi tutti, ben ritrovati con questo primo aggiornamento meteo. Condizioni di nuovo sul nostro paese che vedranno caratteristiche per lo più di tarda estate, con cieli privi di nubi, con una innocua nuvolosità che insiste su zone montuose e pedemontane di nord-est e sulla Sicilia meridionale, dove ci sono in atto isolate e deboli precipitazioni. Le temperature fresche di queste ore di passaggio tra notte e primo mattino in questa giornata non subiranno sostanziali variazioni rispetto a ieri, quindi ritroveremo valori diurni ampiamente compresi tra i 27 e i 28 gradi, con punte fino a 29-30 su qualche zona della Sardegna. Uno sguardo ai venti che adesso risultano per lo più deboli di direzione variabile su tutto il territorio. Avremo nel corso delle ore possibili lievi brezze lungo le coste nelle ore più calde, così come avremo dei rinforzi sudorientali sulla Sardegna meridionale e dei quadranti orientali sulla Puglia salentina, Calabria ionica, coste campane e toscane e sulla Liguria di Ponente. È tutto, vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la linea ad Esoradio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La meravigliosa canzone di Gianna Nannini che ritroviamo come novità. 5:41, buona giornata a tutti voi, ben trovati. Tantissimi messaggi già queste prime ore del mattino, tra poco li leggeremo. Dunque, si comincia una nuova giornata insieme con Infomobilità, news, i vostri messaggi e appunto ciò che accade intorno a noi. A proposito di Infomobilità, ce ne andiamo subito in strada perché abbiamo qualcosa da condividere. Intanto materiali dispersi, attenzione, insidiosi, parliamo della 16 tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli, segnalati al chilometro 94. Animali in strada, anche qui è situazione che spesso descriviamo, non sappiamo dirvi di quale animale si tratti. Parliamo della 14 tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari. È appena avvenuto un incidente in A25 tra Magliano De Marsi e la 24 in direzione della Roma Teramo, in direzione ovest. Non abbiamo indicazioni, è segnalato al chilometro 78, massima prudenza. Torniamo a parlare di dispersione. Una bicicletta, attenzione, questa è una dispersione importante, tra l'altro anche pericolosa, visto le dimensioni, immaginiamo. Siamo tra Pesaro e Cattolica verso Bologna, indicata al chilometro 155. In A13, tra Altedo e Interporto, Bologna Interporto verso Bologna, abbiamo tratto chiuso per lavori. In questo caso la riapertura è prevista per le 8, quindi ripeto, in A13, tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna, abbiamo tratto chiuso con riapertura prevista per le 8. Lasciamo la A13, andiamo in A8, anche qui materiali dispersi, tra Origi Ovest e la 9 verso Milano, e completiamo il nostro giro, come già sicuramente Alessandro De Gerardis ha fatto nel corso della sua diretta, tra Fine Complanare Piacenza e diramazione Fiorenzuola verso Bologna abbiamo un incidente. 348 103 1010, sempre a vostra disposizione. Allora, salutiamo Luigino che è già in giro, vediamo un po' che ci dice dal punto di vista meteorologico. 11 gradi e cielo sereno, sta scendendo in modo importante la temperatura, lui si trova ora dalle parti di Piacenza. E allora, un po' di musica, e tra l'altro abbiamo un pezzo poi italiano di Francesco De Gregori, Quattro Cani per strada, tra l'altro, quindi ci sta con l'argomento nostro sempre, e poi ci ritroviamo con i vostri messaggi.

padrone. Non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: se ci fosse la luna. Se ci fosse la luna si potrebbe cantare. Ah, ah, si potrebbe cantare.
1: Francesco De Gregori, stato di grazia, gennaio 75, esce Rimmel, copertina favolosa. Vi leggo, magari non lo ricordiamo tutti, i brani che erano in questo LP. Rimmel, apertura che dà anche il titolo, Pezzi di vetro, Il signor Hood, Pablo, Buonanotte Fiorellino, Le storie di ieri, Quattro cani che abbiamo appena sentito e Piccola mela. Questo è il brano che abbiamo ascoltato, evviva. Allora buona giornata a tutti voi, ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. In strada non è cambiato nulla, abbiamo una rimozione di un mezzo fermo in avaria tra variante di valico tra Badia e Fiorenzuola verso Bologna e recuperati dei materiali dispersi in A8 tra Origioves e la 9 verso Milano. Il dato importante riguarda la 25, che sono coinvolti degli animali dell'incidente che abbiamo descritto tra Magliano De Marsi e la 24 verso Roma Teramo. Dunque adesso facciamo una connessione perché arriva i saluti di Massimo, il primo caffè, e ci augura buongiorno, c'è anche una foto e ci scrive da Aosta. Caro Massimo, mentre tu parlavi io ero sulla Stampa, la Stampa di oggi, pagina 28, pagina degli spettacoli, Marco Giallini sullo sfondo appunto le montagne dietro Aosta. L'attore tornerà nei panni di Rocco Scavone, sappiamo, questo commissario descritto da Manzini, che è diventato un successo sia letterario che televisivo. Il titolo di Giallini dice: ero precipitato nel dolore, ma sono uno che si fa forza, il mio orgoglio sono i figli. E devo dire che Giallini è uno di quegli attori che rappresenta molto anche se stesso quando recita. Tornerà l'attore nei panni di Rocco Schiavone, l'agente appunto nato dalla penna di Manzini. Sono legatissimo a questo personaggio che è diventato anche un fumetto. E allora appunto si ricorda questo film che appunto questa serie che verrà riproposta. Quindi caro Massimo, tu sei lo sfondo, la tua città Aosta è lo sfondo, come sappiamo, delle storie di Giallini e tutti i suoi comprimari attori. Bene, proseguiamo il nostro viaggio con tanta musica, ora Matt Bianco, poi Ultimo e poi ci ritroviamo.

0: tutto, e lui è ultimo. Leggiamo le sue parole, virgolette: sono molto contento del nuovo record che abbiamo stabilito al cinema, perché quello che avete visto è stato un lavoro enorme durato anni, il merito è vostro, io come artista cerco solo di dare il meglio. Questo per commentare il 3 milioni di euro per il film sul concerto a Tor Vergata. Noi del concerto abbiamo parlato lungamente anche da un punto di vista della viabilità, come ricorderete, poi il successo di quella sera e poi appunto il film con questo così risultato davvero importante. Evviva, questo è ultimo. Allora, noi tra poco avremo l'edizione del GR1, nel frattempo vediamo cosa abbiamo in strada, così condividiamo. Incidente in A1 tra Fine Complanare Piacenza e diramazione Fiorenzuola verso Bologna, un camion e un'auto coinvolte. Incidente tra Magliano dei Marzi e la 24 in direzione ovest, l'incidente è indicato al chilometro 78. Ora abbiamo un'indicazione di coinvolgimento degli animali nell'incidente, quindi attenzione, c'è questa situazione che vede sia l'incidente che gli animali. Completo con animali anche in A14 tra Basso Nord e Sud. Segnalo orario GR1 e noi ci ritroviamo subito dopo.
1: Ore 6.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura il Consiglio dei Ministri sulla finanza pubblica, via libera al documento programmatico e allo scostamento di bilancio che prevede risorse per circa 29 miliardi di euro in 2 anni. Il ministro dell'Economia Giorgetti invita comunque alla cautela sulla manovra.
4: Arriva in un contesto particolarmente complesso, fare previsioni diventa sempre più complicato.
5: Così il ministro dell'Economia Giorgetti sul documento che farà da cornice alla legge di bilancio, un documento improntato alla prudenza, prevista una crescita dell'1% quest'anno che poi rallenterà allo 0,8% l'anno prossimo. Il deficit guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea perché è atteso sotto il 3% nel 2026, mentre nei prossimi 2 anni verrebbe scomputato dello 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia, uno scostamento pari allo 0,3% del PIL per l'energia e lo 0,3% per la difesa ogni anno, meno di quanto previsto in precedenza. Abbiamo deciso di ridimensionare lo sforzo per la difesa, spiega Giorgetti. Il Ministero intanto esamina con attenzione la situazione dei tassi e l'inflazione e prepara le misure principali della manovra. Tra queste l'estensione del taglio della seconda aliquota IRPEF per i redditi fino a 60.000 euro. Il Parlamento voterà il documento e lo scostamento il 13 ottobre. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: E prima del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione straordinaria del G7 sulla sicurezza energetica, concordando le iniziative messe in campo dal governo per contenere l'impatto dei rincari su famiglie e imprese. Concordato il rilascio di 100 milioni di barili di prodotti petroliferi in 4 mesi e un'azione coordinata sulle scorte, soprattutto di gasolio. E prima di partire per un comizio in Alabama, Donald Trump è tornato a parlare del suo rapporto con Giorgia Meloni. È molto buono, mi è sempre piaciuta, ha detto rispondendo ad una domanda dei giornalisti. Il presidente degli Stati Uniti ha poi elogiato l'Europa che ha accettato di rilasciare ingenti quantità dalle sue riserve di diesel. Sull'Iran, il capo della Casa Bianca ha poi assicurato che il conflitto si concluderà presto, probabilmente subito dopo le elezioni di metà mandato. E siamo alla politica, torniamo alla politica italiana. Scontro a distanza tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein. La premier qualche giorno fa aveva sfidato Schlein: dica una cosa vera contro di noi. Ieri nella direzione del PD la risposta della segretaria sull'economia. In 4 anni pressione fiscale record e salari bassi. La presidente del Consiglio Meloni ha risposto ironizzando: con questi ritmi la vedo bene a rispondere ai problemi degli italiani. Poi la controreplica: vada a casa, prima si vota e meglio è. Ma Schlein nella direzione ha rivendicato anche la guida dell'alleanza di centrosinistra e ha parlato a Giuseppe Conte. Uno non vale uno, dice. In tutti i paesi europei a guidare l'alleanza è il partito più forte, siamo sempre generosi ma non ingenui. E siamo alla cronaca con il caso Garlasco. La procura di Pavia ha trasmesso i nuovi atti alla procura generale di Milano che valuterà una possibile revisione della condanna di Alberto Stasi. Intanto Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, intervistato a 4° grado, respinge le accuse contestando l'impronta 33 e l'ipotesi di una ossessione per la vittima. Lo ascoltiamo.
6: Non mi sembra quantomeno ci siano argomenti tali da arrivare a un vero e proprio processo. Se capiterà di dover andare proprio a giudizio, cioè di affrontare un vero e proprio processo, l'affronteremo.
3: E siamo al meteo. fine settimana all'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale, rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo con picchi fino a 28 gradi. Siamo allo sport con il calcio, Nations League, ancora un passo avanti per gli azzurri.
7: Prosegue bene il nuovo corso della nazionale di calcio. Dopo la vittoria in Turchia arriva il pareggio di Saint-Denis contro la Francia, vicecampione del mondo. 1-1 il finale, primo tempo con opportunità di sbloccare il risultato ma nulla di fatto all'intervallo. Dopo 10 minuti di ripresa vantaggio francese con la rete di Olise su calcio di punizione, meritato pareggio al 68esimo grazie alla caparbietà di Bastoni che approfitta di una incertezza della difesa dei blu e segna il secondo gol personale in due partite. Si chiude con i padroni di casa in 10 per l'espulsione di Upamecano e alcuni interventi pregevoli del portiere azzurro Donnarumma, l'ultimo importante su una conclusione angolata di Camavinga. Soddisfatto il commissario tecnico Mancini, partita dura ha commentato, ma abbiamo ottenuto il passo avanti desiderato. Le attenzioni vanno però da subito al futuro, lunedì la sfida con la Turchia, partita da non sbagliare. Giorgio Germano, GR1.
3: Motori, Formula 1, Gran Premio del Bahrain che si corre per ragioni geopolitiche in Malesia, fra mezz'ora terza prova di libere, poi le qualifiche. MotoGP, in Giappone pole dei leader del mondiale Jorge Martin, in prima fila anche Marc Marquez e Acosta, quarto Bezzecchi, alle 8 poi la partenza della sprint che seguiremo in diretta. Sono le 6:05, ci fermiamo qui, vi lascio a Best Seller, prossimo GR come di consueto alle 7, buon ascolto.
8: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

E abbiamo riaperto con Madonna, Don't Tell Me, 6:09 scoccate in questo momento, siete all'ascolto di Raiso Radio, buona giornata a tutti voi, buon viaggio, ricordiamo il nostro numero 348 103 10 10, Pino Itri, Alessandra Tocci. Allora vi porto subito in A12 perché è arrivata la notizia che sulla Genova-Rosignano abbiamo un veicolo contromano prima del bivio per Santo Stefano di Magra alla Spezia, la direzione per Rosignano, quindi da questo lato veicolo contromano. E poi a 13 raccordo Porto Garibaldi abbiamo un traffico bloccato per presenza di animali all'altezza del chilometro 19, la località è Masi Torello, direzione Porto Garibaldi A8. Quindi queste sono due notizie, soprattutto naturalmente il veicolo contromano, più delicate. Proseguiamo poi dando ancora uno sguardo a ciò che abbiamo ancora attivo, come l'incidente in A1 tra Fine Complanare e Piacenza e diramazione Fiorenzuola verso Bologna, ancora incidenti in A25 tra Magliano De Marsi e la 24 in direzione della Roma Teramo, quindi in direzione ovest, il chilometro 78, e qui abbiamo anche materiali dispersi per incidente. Animali poi segnalati in A14 da Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari e dispersioni numerose ma stanno un po' rientrando. L'ultima rimasta riguarda la 16, materiali dispersi tra Vallata e Grotta Minarda verso Napoli, materiali dispersi in A14, questa bicicletta tra Pesaro e Cattolica. Tratto chiuso, lo ricorderemo perché la chiusura si concluderà alle 8 di questa mattina, riguarda la 13 tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. Sulle strade del mattino di sabato alle 6:30, quindi tra circa una ventina di minuti, torneremo a proporvi le previsioni meteo e poi alle 7 il GR, i titoli del GR. Intanto musica.

Get out of it. Ed è stato raggiunto il veicolo che viaggiava contromano in A12, lo ricordiamo, il tratto era a riferimento a Santo Stefano di Magra, direzione Rosignano. Per fortuna la notizia viene annullata, mentre rimane il traffico bloccato in A13 per presenza di animali, altezza del chilometro 19 in direzione di Porto Garibaldi. Incidente poi in A25 confermato, la notizia non cambia, fate attenzione, tra Magliano De Marsi e la 24 siamo in direzione a Roma Teramo. Incidente in A1, qui forse abbiamo anche il dettaglio, un camion e un'auto sì, coinvolte tra fine con Planale Piacenza e diramazione Fiorenzuola, siamo verso Bologna. L'incidente è avvenuto al chilometro 67. Per il resto non abbiamo né code né rallentamenti. E allora musica. Allora, il prossimo brano magnifico lo condividiamo, Lucio Dalla, Come profondo il mare.

Musica, infomobilità, news e anche meteo, tra poco le previsioni, questo è Raiso Radio anche di sabato mattina e poi sempre presenti anche voi. Si riducono le notizie in strada, quindi rimane davvero molto poco. Questa chiusura in A13 tra il Tedo e Bologna Interporto verso Bologna, riapertura prevista per le 8, la seguiremo naturalmente. E poi due incidenti, il primo avviene in A1 ed è ancora attivo, siamo tra fine Comprenale Piacenza e diramazione Fiorenzuola verso Bologna. L'incidente è indicato al chilometro 67, vede coinvolti due mezzi. L'altro riguarda la 25, credo ci sia anche un problema di animali lì, adesso non sappiamo se sono stati loro a causare l'incidente o se siano così l'effetto dell'incidente, tra Magliano De Marzi e la 24 in direzione a Roma Teramo. In questo caso siamo al chilometro 78. Questi sono quei momenti rari in cui abbiamo tre notizie, che è appunto una situazione estremamente rara, ma i messaggi come sempre in questi casi sono superiori alle notizie. Allora intanto salutiamo il nostro amico Stefano con questo lungo vocale che adesso ascolteremo. Poi è bello il messaggio di Lorenzo, perché Lorenzo dice due cose molto belle. Stiamo ascoltando la canzone di Dalla sul mare, dice: ma come profondo il mare, per me il mio mare adesso è questo. E manda una foto di sua figlia, devo dire vestita da ballerina, e questo apre un po' uno scenario, no, sul concetto del mare. Il mare ci piace da morire, è affascinante, andiamo in vacanza, lo osserviamo. Scrittori, poeti, cantanti sono dedicati al mare, e in questo caso un papà dice il mio mare è mia figlia vestita da ballerina. In particolare lui tra l'altro è in viaggio, sta andando appunto a raggiungere la sua famiglia, ha cambiato le gomme, e questa è un'altra cosa di sicurezza che ci segnala, perché viaggiare sicuro è la priorità. E lui si definisce così: Lorenzo l'orsopedico di Monte Spertoli. Viva, grazie di viaggiare con noi, caro Lorenzo. Luigino si è spostato, dove sei finito Luigino? Vediamo un po', adesso è all'altezza di Malpensa, 14 gradi, cielo sereno. Tra poco scopriremo, oltre a Malpensa, un po' la situazione meteo su tutto il nostro paese con l'aeronautica militare.

0: 6.30 puntuali, aggiorniamo la situazione meteo e con noi il colonnello Guido Guidi. Buongiorno, bentrovato, buon sabato.
1: Grazie, buon sabato e bentrovata anche a lei e naturalmente anche a quanti sono in ascolto su Isoradio, immagino in viaggio per lavoro o magari per
0: cominciare un weekend, anche un po' di mare.
1: Allora cominciamo dal mare.
0: Cominciamo dal mare,
1: che praticamente percorribile su buona parte del nostro territorio. Abbiamo condizioni di mare calmo, quasi calmo, con tre eccezioni: il basso Adriatico, canale d'Otranto, dove c'è ancora un po' di maestrale, lo Ionio, ma più che altro a largo, sempre perché quel maestrale poi soffia anche sullo Ionio, e il canale di Sardegna, quindi la Sardegna meridionale, le coste della Sardegna meridionale, dove c'è uno scirocco abbastanza teso. In queste zone quindi il moto ondoso è più consistente, altrove su tutti gli altri nostri mari condizioni ideali per chi volesse trascorrervi la giornata, e lo sarà anche dal punto di vista del tempo e del soleggiamento, perché il cielo è prevalentemente sereno, poco nuvoloso su gran parte del territorio, qualche velatura in più a nord-ovest, un po' di nubi che si formeranno sulla Sardegna, sulla Sicilia, settore sud dell'isola, e poi nell'entroterra dell'Appennino centrale. Difficile però che da queste possano scaturire delle piogge, forse più probabili sulla Sicilia, come dicevo, e nell'entroterra della Sardegna. Quindi una bella giornata, anche ancora calda, perché siamo con massime che arrivano sui 25-26 gradi generalmente, ma arrivano anche a 27-28 per buona parte del nostro territorio e delle nostre città. Naturalmente quelle più interne, quelle lontano dal mare, non in montagna, però insomma ce ne sono parecchie in questo stato.
0: Questa è la situazione che ritroveremo, perché ragioneremo più avanti nel resto della mattinata, faremo nuovamente il punto. Allora noi ringraziamo il colonnello Guido Guidi, buon lavoro e a più tardi.
1: A voi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

6.39, alle 7 avremo i titoli del GR1. Tanti messaggi al 348 103 1010. Si parla di mare, lo abbiamo fatto perché abbiamo ascoltato la canzone di Lucio Dalla e poi sono così rimbalzato il tema su molti messaggi. E allora questo ci porta anche a parlare di Genova. Perché di Genova? Per il Salone Nautico, questo evento fieristico importantissimo dal 1 al 6 di ottobre. Siamo arrivati alla 66esima edizione. Un intero settore fondamentale, tra l'altro in tutte le pagine oggi, tutte le pagine economiche di tutti i giornali si ricorda proprio questo. Vediamo un po' i numeri della precedente edizione: circa 125.000 visitatori, 1.000 imbarcazioni, prove in mare 4.000, giornalisti accreditati internazionali 1.250, 45 paesi presenti, e sono stati scritti articoli sia su stampa che su web arrivati al numero circa di 5.000, convegni e eventi 132. E poi c'è il divertimento di camminare sulle banchine a vedere tutte queste barche meravigliose. Penso che in ognuno di noi c'è così un desiderio di avere una barca, no? Di poter andare per mare con una barca importante, magari di saperla anche guidare. Insomma, Genova diventa la vetrina, oltre del suo bellissimo mare, di questa realtà così importante. E il Salone Nautico Internazionale diventa per noi, per l'Italia, da un punto di vista economico, anche un sinonimo di eccellenza e di prestigio, ma è soprattutto un palcoscenico unico, appunto, per godersi il mare e le sue barche. Magari non ci possiamo permettere, però anche un pattino, voglio dire, almeno ai tempi miei si chiamava pattino, adesso si chiama pedalò, ecco, scusate, pedalò. Anche quello è un modo di andare per mare, certamente non credo che siano presenti al Salone Nautico. Mi è capitato una volta di andarci, devo dire, è meraviglioso, moltissimi sono la presenza degli stranieri, molto presenti a Genova, è davvero un'esperienza interessante. 348 103 1010, torniamo a parlare di viabilità, non c'è mare, non stiamo parlando di mare, ma parliamo di strade, e abbiamo una coda per incidenti in A1, l'abbiamo descritto l'incidente, c'è movimento ora aumentato, quindi sono formate delle code tra fine con Planare Piacenza e diramazione Fiorenzuola verso Bologna. Andiamo a leggere: coinvolti un camion e un'auto, il traffico scorre in terza corsia, per questo, diciamo, aumentando il traffico si è creato questo disagio. E poi un incidente che ha visto coinvolti degli animali, non sappiamo e speriamo bene non in modo tragico, parliamo della 25 tra Magliano De Marzi e A24 verso la Roma Teramo. In questo caso siamo al chilometro 78. Conoscete Radio, conoscete le nostre strade, tre notizie, una rarità.

Achille Lauro, la città degli angeli, poco prima Neffa e Olivia Dean, questa è la nostra musica sulle strade del mattino. Tra poco avremo i titoli del GR1, le notizie e poi riprendiamo il nostro viaggio insieme, tanti messaggi poi ve ne darò conto. Abbiamo una novità che ci porta in diramazione per Ravenna, Fornace, Zaratini, Bagnacavallo e il tratto, direzione nord, abbiamo presenza di fumo, non ne conosciamo l'origine, fate attenzione. Vi confermo le code per incidenti in A1, tra fine Complanare e diramazione Fiorenzuola verso Bologna, fine Complanare Piacenza. E poi ancora attiva la notizia dell'incidente avvenuto in A25 tra Magliano De Marzi e la 24 in direzione ovest.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Crisi energetica, dal G7 ok al rilascio di 100 milioni di barili in 4 mesi. Trump elogia la decisione. Il presidente torna a parlare della Premier Meloni. Con lei rapporto molto buono, mi è sempre piaciuta. Manovra, dal Consiglio dei Ministri via libera al documento programmatico e allo scostamento di bilancio di 29 miliardi nei prossimi 2 anni. Il ministro Giorgetti, momento complesso, occorre prudenza. Garlasco, non ci sono elementi per mandarmi a processo. Andrea Sempio respinge le accuse. Sulle analisi del DNA sui pedali della bici, l'ipotesi di uno scambio delle provette. Calcio, Nations League, ottima Italia a Parigi, fermata sul pareggio la Francia. Il CT Mancini, ho visto i progressi desiderati. Motori in Oriente, alle 10 qualifiche per il Gran Premio del Bahrain. Formula 1, alle 8 la gara sprint del Gran Premio MotoGP in Giappone, in diretta su questa rete.
3: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Siamo al capitolo 9 del Vangelo di Luca, al versetto 43. E qui c'è un momento particolarmente delicato della vita di Gesù. Scrive l'Evangelista: mentre tutti erano ammirati delle cose che diceva e che faceva, disse ai suoi discepoli: mettetevi bene in mente queste parole. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Essi però non capivano queste parole e restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Sono pochissime frasi, ma mostrano il dramma di quest'uomo, Gesù, che sa cosa lo attende. È circondato da folle che lo osannano, ma sa che, arrivato a Gerusalemme, lo aspetterà la morte. È certo che il Padre non lo abbandonerà, ma tutto questo non gli impedisce di essere consolato. Ecco, nella fede c'è una dimensione affettiva che non dobbiamo dimenticare, che è una dimensione affettiva anche verso Gesù, anche tra di noi. La fede non è solo credere a delle verità, la fede è volerci bene, amarci. La fede è spendere la propria vita per il Vangelo, anche quando questo costa la croce, come appunto Gesù. E glielo diceva, voleva, come dire, un po' di comprensione, e quelli non capivano. Aiutiamoci, care amiche e cari amici, ad una fede che sia appunto piena anche di passione e di sentimento. Visitiamo Gesù, ascoltiamo Gesù, anche con gli altri fratelli e sorelle della nostra comunità cristiana. Viviamo sentimenti di vicinanza e non di abbandono, perché è proprio questa la sostanza della fede. L'amore tra noi è più forte persino della morte. Ecco perché continuiamo a camminare, prendiamo la croce, sapendo che l'amore di Dio non ci lascerà nel nulla, ma ci farà risorgere ad una vita piena. Buona giornata a tutti.
5: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

Daft Punk, così riapriamo. 7:08, buona giornata, buon sabato 3 di ottobre, siamo alla vigilia del 4 di ottobre, va da sé, domani. Lo dico questo perché i giornali sono pieni di ricordi di San Francesco, tra poco ne parliamo, ricordato in tutti i modi, e quindi magari condividiamo questa figura, no? A scuola sicuramente noi che entravamo a ottobre un compito su San Francesco c'era, come c'era su Cristoforo Colombo nei prossimi giorni, quindi si ricorda bene. Poi tra poco parleremo anche di questa figura che attraversa, se ci pensate, oltre che la storia religiosa del nostro paese, anche musiche, spettacoli teatrali, film, libri. Amatissimo, uno forse, se si può dire, uno dei santi più amati, più pop della nostra confessione religiosa. Insomma, tra poco ne parliamo, intanto così condividiamo l'ispirazione e il tema. Buona giornata a tutti voi che siete in viaggio qui sulle strade del mattino di Rai Isor Radio, sempre al vostro fianco naturalmente, il nostro numero 348 103 1010. Mi sono scaricata un po' di vocali, salutiamo Carme, sarà Carmelo penso, che si trova in tangenziale nord di Milano e ci segnala in direzione di Torino un incidente, lo ringraziamo. Stefano che si sta muovendo in viaggio raccontando un po' le sue giornate sia di viaggio che personali. Poi Tonino Antonio da Polignano dice: ma il mare, ma che meraviglia il mare, abbiamo parlato di mare nell'ora precedente grazie a una canzone di Lucio Dalla, come profondo il mare, e dice: ma i tuffi, anche tuffi da 25 metri, è vero, io ricordo questi tuffi fatti sugli scogli, ricordo le Tremiti, che hai sempre un po' un brivido a farli perché non conoscendo bene il fondale sono anche pericolosi, insomma tuffi anche un altro aspetto divertente del mare. Abbiamo parlato di Genova, delle sue imbarcazioni, tutto l'indotto, insomma questi sono un pochino i temi. Nel frattempo torniamo alla strada, tema principe delle nostre dirette, incidente in A14 tra San Benedetto del Tronto e Grotta Mare verso Ancona, siamo al chilometro 304. Poi direi che non abbiamo altro di importante se non rilevare che c'è del fumo sia a Genova in A12, scusate, tra Sesto Levante e Deiva Marina, che in diramazione per Ravenna tra Fornace Zarattini e Bagnacavallo in direzione nord. Fumo, non abbiamo altri dettagli. C'è poi una chiusura che riguarda Castellanza in entrato che perdurerà sino a domani, il 4, sino alle 20, entrata chiusa per lavori. Dunque Ariete, qui canta insieme Angelina Mango che bella vita, ma è su tutti i giornali, parla della sua svolta, del suo ritorno, tutti i quotidiani oggi dedicano una bella pagina a questa artista.

La novità di LP e poco prima Ariete, che come detto oggi occupa ampi spazi nella pagina spettacolo dei nostri quotidiani con Angelia Mango, che bella vita. 7:16 e scrive Gaspa, ma che oggi non legge il messaggio? Gaspa è sorpreso, eccoci pronti a farlo, che manda foto, immagini, locandine. Cosa fa Gaspa oggi? Fa sempre qualcosa di interessante legato allo sport solitamente. Oggi è verso Ferrara per il Giro dell'Emilia dei professionisti, Giro dell'Emilia Woman, corsa ciclistica da Ferrara a Bologna San Luca. Attenzione alle chiusure stradali, come lui ben conosce anche la nostra vocazione, in bocca al lupo a tutti. A proposito di Ferrara, caro Gaspa, ne parlavamo proprio ieri, si parlava di biciclette con la nostra Sara Lucarini, dicevamo che Ferrara è la città delle biciclette. Pensate, alcune, a parte che si intitola proprio così, se quando arrivate a Ferrara c'è scritto Ferrara, la scritta, e poi sotto città delle biciclette. Tra l'altro anni fa superava per l'utilizzo di biciclette sia Copenaghen che tutta l'Olanda, in senso, quindi la quantità è davvero importante. È una città con tutto poi un indotto, quindi si possono anche sistemare, accordare e via e quant'altro tutti i pezzi della bicicletta, c'è anche tutta questa grossa assistenza. Mentre parlavamo di questo arriva un altro messaggio: oggi andiamo nel Mugello per il Gran Premio Storico d'Italia. Ecco un'altra segnalazione interessante che arriva da voi, dai nostri ascoltatori. Oggi invece l'Isoradio andrà a Tennis and Friends, lo farà anche nei prossimi giorni, poi c'è l'Eroica dove si trova Davide Santirocchi. Insomma, anche noi siamo impegnati su varie manifestazioni. Detto questo, torniamo alla strada, vediamo se possiamo darvi qualche novità, qualche aggiornamento. Incidenti in A14 tra San Benedetto del Tronto e Grottamare verso Ancona, e direi che questa è l'unica notizia di rilievo. Per il resto un po' di materiali dispersi e presenza di animali, ma poi ci torniamo. Adesso Luna Pop 50 Special.

0: il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
2: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco. Tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
0: Rai Su Radio. Let's go.

0: after this. Let's go.
1: Novità per Miley Cyrus, poco prima avete ritrovato, abbiamo ritrovato Luna Pop 50 Special, 7.25, tra poco aggiorniamo la situazione meteo. Nel frattempo un occhio alla strada, dobbiamo dire che le notizie non sono molte, abbiamo sempre questo incidente segnalato in A14 tra San Benedetto del Tronto e Grotta Mare verso Ancona, il chilometro del 304, altri dettagli non ne abbiamo. Non c'è movimento sulle strade, quindi non si sono formate né code né rallentamenti. Dunque, dicevamo di Francesco, San Francesco. Pagina 22 oggi del Messaggero Cultura e Spettacoli ci dice questo. 4 ottobre 1226 moriva il poverello di Assisi, il suo soprannome. La Treccani, l'enciclopedia, dedica, c'è una voce in cui spicca ed è la parola pace. È associata spessissimo a San Francesco. Lui che di parole ce ne ha destinate tante, le ha conservate, gli ha dato spessore, gli ha dato senso, e i simboli 800 anni dopo, quindi non poco. C'è tutto questo progetto sulle parole, 600 lemmi, più di 170 tavole iconografiche, con grande attenzione alle fonti a partire da testi autografi. Tanto noi ne abbiamo anche parlato qui in diretta. E poi sotto Benigni, Baglioni e gli altri, tutti gli omaggi al santo. E c'è tutta un appunto un'indicazione su quali saranno gli spettacoli che verranno proposti. Si partirà dalle 20.35 domani su Rai 1, il premio Oscar li dedicherà a Francesco il Cante, stiamo parlando di Benigni, un monologo sulla sua vita, e sappiamo poi quanto sa affabulare il nostro Roberto Benigni, e tante sono poi le indicazioni che verranno proposte domani. Centrale il suo stile di vita fondato su mitezza, essere miti, e su pacifica relazione con gli altri, strepitoso rapporto con gli animali e con la povertà. E allora, se uno va a vedere le canzoni, per esempio, dedicate a San Francesco, allora, a parte le filastrocche, quelle dedicate ai bambini, c'è anche Baglioni che, per esempio, ieri un'ANSA ci dice due nuove canzoni dedicate a San Francesco. Poi abbiamo sempre Fratello Sole e Sorella Luna, De Gregori, ma non solo, insomma, un canto anche importante. E questo è quanto rispetto alle canzoni. E poi abbiamo i film. Dunque, ho trovato un sito che addirittura ci fa risalire al primo film, è del 1911. Non ve ne parlerò di tutti, partiamo forse da quello più conosciuto, siamo negli anni 50, Roberto Rossellini firma Francesco Giullare di Dio. Da quel momento in poi dobbiamo dire che non sono pochi i film dedicati a San Francesco, alcuni più famosi, alcuni meno. Per esempio abbiamo quello di Liliana Cavani, siamo nel 66, Francesco d'Assisi, eccolo lì, Franco Zeffirelli, Fratello Sole, Sorella Luna, e arriva questo film famosissimo. Ma lì non finisce, perché poi proseguono Fabrizio Costa con Chiara e Francesco, tirando fuori anche Santa Chiara naturalmente, e poi ancora Francesco, Michele, Soave. Questo è un po' quello che ci dicono i film. E poi abbiamo anche gli spettacoli teatrali, ve ne cito alcuni. Abbiamo Francesco, l'angelo degli ultimi, che si svolgerà a Castel Sant'Angelo a Roma, poi ancora Aldo Cazzullo e Branduardi insieme per raccontare Francesco, questo al Teatro Duse, questo è più recente, stiamo parlando di Bologna. Forza Venite Gente era un musical, gli autori erano Castellacci ed altri, e qui appunto diventa addirittura un musical. E poi abbiamo anche Francesco dedicato, appunto più di un Francesco dedicato agli spettacoli. Quindi questi sono un po', c'è anche Scifoni, Giovanni Scifoni con Fra, e anche altri autori. Forse qualcuno l'avete visto, io per esempio ho visto Fra di Scifoni, è uno spettacolo eccezionale, fantastico, ma anche l'altro, quello musical. 7.29, tra poco il meteo. Speriamo.

0: 7.32, Sabina Angelone è arrivata in studio. Buongiorno, si parla ancora di situazioni meteo.
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno a quanti sono in ascolto in questo momento su Isoradio. Situazione meteorologica che almeno in questo inizio di fine settimana non accenna a cambiare. Infatti l'alta pressione continua di fatto a dominare lo scenario meteorologico nell'area del Mediterraneo centrale e quindi avremo prevalenza di tempo stabile su tutto il nostro paese. Avremo nel corso della giornata di oggi qualche nube in più, soprattutto si tratta di nubi alte e velature sul nord-ovest e sulla Sardegna, e nelle ore pomeridiane la formazione di locali addensamenti nuvolosi più compatti che andrà ad interessare in generale soprattutto la parte meridionale della Sardegna, anche parte della Sicilia e settori interni delle regioni centrali, soprattutto lungo il versante tirrenico, però in questo caso almeno per la giornata di oggi con una bassa o del tutto nulla probabilità di piogge associate. Per domani l'instabilità aumenterà leggermente, nel senso che ci sarà comunque una maggiore probabilità di piogge temporali già dal mattino al nord sull'arco alpino occidentale, mentre sul resto delle regioni settentrionali il tempo si manterrà stabile e soleggiato. Per quanto riguarda le regioni centrali avremo in questo caso possibilità di qualche rovescio nelle ore pomeridiane nei settori interni di Toscana e Lazio, mentre al sud il tempo sarà maggiormente stabile e avremo invece per quanto riguarda le due isole maggiori una probabilità di annuvolamenti più compatti con associate piogge o rovesci sempre nelle ore più calde del giorno sulla Sicilia meridionale orientale, mentre per quanto riguarda la Sardegna anche in questo caso sui settori più meridionali dell'isola. Il tutto con temperature che in generale oggi non subiranno grandi variazioni rispetto ai giorni scorsi. Per la giornata di domani avremo un sensibile calo sulle Alpi tra Lombardia e Alto Adige, un lieve aumento su Piemonte e Valle d'Aosta, senza variazioni di rilievo invece sul resto del paese.
0: Bene, noi ci ritroviamo più tardi.
1: Più tardi,
0: grazie,
1: esatto.
0: Grazie Sabina, a più tardi.
1: A più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Musica, infobita, news, i vostri messaggi. Proprio dai nostri messaggi ripartiamo, perché abbiamo degli amici che viaggiano con Iso e che ci dicono questo. Da Sanremo a San Bassano per il musical Forza Venite Gente, dove si esibirà il nostro amato Gabriel. È una fantastica compagnia dell'oratorio Monsignor Frosi. Traffico ok, grazie per il servizio, eccetera, eccetera. Valentina e Mauro. Tornando appunto allo spettacolo che dedicato a Francesco d'Assisi, il santo poverello. Pensate che è uno dei musical più visto d'Italia dal 1981, 3.500 repliche, oltre 2 milioni e mezzo di spettatori, e c'è il nuovo tour, e come sapete anche i piccoli tour che riguardano un pochino le compagnie, anche quelle diciamo non della ribalta in qualche modo. Interessante questa passione del santo pop italiano San Francesco. Nell'articolo che abbiamo segnalato in pagina 22 del Messaggero di quest'oggi, a firma di Franca Gian Soldati, è interessante perché si parla delle parole utilizzate da Francesco nei suoi scritti. Allora, hanno fatto un'analisi: la parola più ricorrente è obbedienza, la seconda è umiltà, la terza è povertà, ma anche pace naturalmente come concetto. Una delle sue frasi era pace a questa casa, sono quei saluti bellissimi. Questo viene ricordato appunto San Francesco, parole e simboli, 800 anni dopo, e anche gli spettacoli aiutano a farlo, e la musica naturalmente, e poi Forza Venite Gente, anche questo è un bel invito. Bene, questo è uno dei temi della mattinata. Il tema poi prioritario resta come sempre la viabilità, che però in questo momento non riserva nessun tipo di criticità, tranne segnalarvi che in A1 tra Firenze Sud ed Impruneta verso Bologna abbiamo rallentamenti per veicolo fermo in avaria.
1: Forse

Frank Sinatra, ce lo sono sentito. Eccolo qua, infatti, lo ricordavo che finiva di cantare però alle ultime battute. 7.50, Panorama, il settimanale qualche tempo fa pubblicò le curiosità su Frank Sinatra, qualcosa che magari non si conosce o che magari non si ricorda. Intanto un po' di mogli, ne ha avute tante, la terza è stata Mia Farrow, quindi famosissima attrice, ha avuto moltissime storie, flirt, Lauren Bacall, bellissima, Grace Kelly, beh, ha fatto più di un film con lei, magnifico, ma anche una relazione con Raffaella Carrà, questa mi era un po' mi era sfuggita, e Avance con Virna Lisi, quindi queste nostre due bellissime e bravissime artiste, anche loro sono state coinvolte, catturate dagli occhi azzurri, così era chiamato. Dunque, questa canzone è dell'84 circa, e sembrerebbe che mentre stava cantando e provando, Michael Jackson entrò lo studio per farsi fare un autografo. Ha vinto due premi Oscar come miglior attore non protagonista nel film Da qui all'eternità e una nomination per L'uomo dal braccio d'oro. Poi ha avuto anche un Oscar onorario dopo. Ha venduto circa 150 milioni di dischi ed è assimilato ai Beatles, ai Rolling Stone ed Elvis Presley come quantità di dischi venduti, chiamato ovviamente The Voice, e questo abbiamo risentito anche oggi, ancora ci sta come soprannome. Insomma, questo è stato Frank Sinatra, anche lui ha fatto parte della nostra diretta questa mattina. 7.52, ricordiamo, noi alle 8 avremo i titoli del GR1. Diamo un'occhiata alla strada, che questa mattina non riserva particolari informazioni, novità. Abbiamo da confermarvi la viabilità della 1, perché sempre tra Firenze Sud ed Impruneta verso Bologna abbiamo delle rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria. Da questa mattina indichiamo la presenza di animali in strada. Un cane in questo momento è segnalato tra Chieti e Villanova. Fate attenzione tra il chilometro 177 e il 185. Qualcuno ci ha scritto dalla tangenziale di Milano, la Nord, segnalando code, e adesso appunto le confermiamo anche noi. Sono per incidente, sono segnalate tra Sesto San Giovanni, all'altezza di Sesto San Giovanni, in direzione di Rho e della 8. Questa è l'ultima novità, ricordiamo ancora il nostro numero 348 103 10 10.

0: ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili, colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
1: Ore 8.
2: GR1.
3: Il G7 sulla crisi energetica, l'Europa libera le scorte di gasolio, il plauso di Trump che elogia la Premier Meloni. Dal Consiglio dei Ministri 29 miliardi di extra deficit per energia e difesa, Giorgetti sulla manovra, serve prudenza. La sfida di Schlein a Conte, noi abbiamo molti più voti, uno non vale uno, la replica del leader 5 Stelle, primarie inevitabili, decideranno gli elettori. In Spagna, governo battuto sulla casa, il governo Sanchez in bilico, possibili elezioni anticipate. Garlasco, Andrea Sempio respinge le accuse, non ci sono elementi per mandarmi a processo, ipotesi scambio provette nelle analisi del DNA sui pedali della bici. Sul cammino di San Francesco, alla vigilia della festa, ad Assisi migliaia di pellegrini da tutto il mondo. Calcio, Nations League, l'Italia mette paura alla Francia, 1-1 a Parigi con un super Donnarumma. MotoGP, tra poco in diretta la partenza della gara sprint in Giappone, alle 10 le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1.
4: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: E dopo i titoli del GR1 rientriamo con gli America. 8.05 di questo sabato 3 di ottobre, prima di San Francesco. Avete sentito anche dal GR quanto stanno arrivando tutti i pellegrini a Assisi, quindi ancora tutti si dedicano a questa figura che verrà ricordata domani. E noi ci siamo già anticipati con i film, le canzoni, gli spettacoli teatrali, e anche voi con le vostre iniziative. Anche questa è Rai Radio, buona giornata a tutti voi. Francesco Paradisi, Alessandra Tocci insieme, saremo insieme sino alle 9. Vediamo un po' la strada, finora non ci ha dato grosse notizie, e abbiamo questo veicolo fermo in avaria che causa code, questa è una novità, sì, sulla Firenze-Pisa-Livorno tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno verso Livorno. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. Tanti temi, si ricordano alcune situazioni, in particolare i trattori, la manifestazione dei trattori che sta bloccando alcune strade, questo da parte di Rosaria, insomma tante sono le tematiche da voi raccontate, ma è il momento ora di parlare del giorno per giorno. E oggi situazione quiz, pronti? Non dovete usare internet, non dovete usare il cellulare, dovete rispondere a fra poco.
1: Giorno per giorno, Meteo Quiz a cura di Rai Meteo.
0: E allora è di nuovo con noi Sabina Angeloni.
2: Sì, eccoci
0: con
2: di nuovo.
0: Tutti i fogli segreti, non mi fai vedere.
2: Esatto, vai, no, anche quiz. Tu devi indovinare senza.
0: Non so, guarda, io mi leggo le mani dietro.
2: Bene, quindi vediamo la domanda di oggi. Oggi parliamo di arcobaleno e la domanda che vi propongo è: quale forma ha realmente un arcobaleno? Abbiamo tre opzioni come sempre: opzione A, un arco; opzione B, un cerchio completo; opzione C, una spirale. Quindi quale forma ha realmente un arcobaleno?
0: Ma guarda che domanda sei andata a scovare.
2: Però è molto semplice, scenica, anche scenica.
0: Anche
2: arcobaleno, dai, su, che la forma la reale.
0: Hanno
2: forma
0: già risposto. Allora, no, non potete rispondere così presto. Intanto un po' di musica e poi torniamo dagli ascoltatori?
2: Esatto.
0: Benissimo, allora adesso abbiamo dedica aerea e poi ripeti un po' la domanda.
2: Quale forma ha realmente un arcobaleno? Un arco, un cerchio completo oppure una spirale?
0: Scrivete.
3: Che nome dai?

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh.
1: 8 e 10, quanto mi piacciono queste canzoni che dettagliano le giornate, che dicono esattamente quello che fanno, esco, scendo, suono, eccetera, eccetera, al microfono, veramente interessante. Dunque, allora, diamo un po' le risposte, cara Sabina.
2: Bene, sono pronta ad ascoltare.
1: Ah, sei pronta? Ah, ok, ah, prima andiamo. Tutte e tre, io rispondo tutte e tre le soluzioni, mi sembrano plausibili. Fabio da Ostia, C.
2: Okay.
1: Poi Gisella, B.
2: Ok.
1: Adriana, A.
2: Ah, quindi diciamo molto variegate, non c'è?
1: Ho detto tutte e tre, io l'avevo sospettato.
2: L'avevi sospettato,
1: no, Massimo
2: giusto,
1: manda
2: giusto.
1: Solo un cappuccino con fiori. Marco invece è un cerchio.
2: Un
1: prego,
2: cerchio,
1: a te la parola.
2: Bene. Allora, la risposta giusta effettivamente è un cerchio esatto, quindi la B, perché diciamo che anche se dalla superficie terrestre noi vediamo quasi sempre soltanto un arco, l'arcobaleno in realtà è una circonferenza completa. Ah. Infatti la parte inferiore, quella che noi non vediamo, rimane nascosta dall'orizzonte e dal terreno, e per osservare l'intero cerchio, l'intera circonferenza, bisogna trovarsi in una posizione sufficientemente elevata, per esempio su una montagna o comunque a bordo di un aereo, e avere quindi il sole alle proprie spalle e le goccioline d'acqua, quindi di fatto l'arcobaleno, davanti. Infatti quando si forma l'arcobaleno, in poche parole, si forma quando la luce solare entra nelle gocce, viene in qualche modo deviata e infine si separa nei diversi colori che poi di fatto vanno a formare
1: che
2: proprio
1: l'arcobaleno. Che sono 6-7 vero i colori, se non
2: esatto.
1: sbaglio, anche se ne distinguiamo sempre 2 o 3 massimamente.
2: Esatto.
1: Ma lo so perché un gelato si chiamava l'arcobaleno, quindi me lo ricordo perfettamente.
2: Quindi
1: non è una questione di scienza, ma sono i gelati.
2: Esatto, è una questione di gelati. E quindi ecco appunto, la forma circolare dell'arcobaleno dipende proprio dall'angolo con cui la luce raggiunge gli occhi di noi che lo osserviamo.
1: Interessantissimo. Quindi
2: bene.
1: Abbiamo detto
2: è un cerchio, una circonferenza.
1: Bellissimo. Sabina, grazie. Giorno per giorno quiz si esaurisce qui. Tra poco però ci ritroviamo per le previsioni meteo.
2: Esatto, per un piccolo aggiornamento.
1: Ah, vabbè, se ti va rimani con me.
2: Bene.

Dimmi, brano di Claudio Baglioni, parliamo di una raccolta, un doppio album del 1990. In realtà il brano viene scritto alla fine degli anni 70 solo per pianoforte, poi rimaneggiato nell'85, poi c'era anche la storia personale di Baglioni all'interno di questo brano e le storie di moltissime persone che si sono ritrovate a specchiarsi in questo pezzo famosissimo, 1990. 8:21, prosegue il nostro viaggio insieme fatto di mostri di messaggi. Salutiamo Anna, non possiamo rispondere al telefono. Ringraziamo anche il nostro amico Marco da Genova che ogni tanto ci manda dei disegni veramente molto belli, complimenti. Poi c'è Massimo che viaggia con noi, Adriana e tutti coloro che si sono dedicati all'arcobaleno, indovinando o meno, ma insomma è veramente interessante, il fenomeno dell'arcobaleno è sempre interessante. Torniamo in strada, abbiamo detto che si parte in sordina questa mattina, poco movimento, una coda che si è formata in Firenze, Pisa, Livorno è confermata e si allunga ed è tendente all'aumento. Andiamo a vedere che cosa è accaduto. Siamo tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno verso Livorno, un veicolo in avaria crea questo disagio. Questa mattina abbiamo descritto numerosi animali in strada, in qualche occasione anche purtroppo indicati assieme a degli incidenti. Per ora l'indicazione che ci porta in A25 tra Chieti e Villanova, un cane segnalato in entrambe le direzioni, quindi è movimento spaventatissimo, non dovrebbe essere lì, quindi fate attenzione. Chiusura con risoluzione domani è della 8, siamo in entrata a Castellanza verso Milano, riapertura prevista domani alle 20, ripeto alle domani 4 di ottobre alle 20, entrata chiusa per lavori e poi un po' di materiali dispersi. A proposito di code ne arriva un'altra, parliamo ora della 4, siamo nel tratto Brescia-Padova, coda a tratti per lavori tra Sirmione e Peschiere, siamo in direzione di Venezia.

0: 8:30, Sabina Angeloni è ancora con noi. Adesso non si parla più di arcobaleni, ma si parla del tempo della giornata di oggi.
1: Esatto, esatto. Si parla del tempo di questo primo fine settimana di ottobre.
0: È giusto,
1: esatto.
0: Dimenticato.
1: È vero. Sembra... Primo fine settimana di ottobre, che sicuramente sarà decisamente mite e gradevole dal punto di vista delle temperature. Quindi queste temperature che anche in questo fine settimana si manterranno comunque al di sopra di quelle che sono le medie del periodo, medie tipiche di ottobre. E non solo, di fatto nella giornata di oggi il tempo sarà in prevalenza stabile su tutto il paese, avremo solo un po' di nuvolosità soprattutto in forma di velature che andrà ad affacciarsi sui settori di nord-ovest, così come anche sulla Sardegna più occidentale, ma in un contesto che si manterrà in prevalenza asciutto, e poi qualche nube potrà formarsi anche nei settori interni delle regioni centrali nelle ore pomeridiane, ma anche in questo caso con probabilità di pioggia del tutto scarsa o nulla. Per la giornata di domani invece avremo una maggiore instabilità, infatti comunque l'alta pressione inizierà via via a cedere, e questo comporterà un generale aumento della copertura nuvolosa soprattutto al nord sui settori di nord-ovest, ma anche sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia meridionale ed orientale e sui settori più interni delle regioni centrali, soprattutto tra Toscana e Lazio. Ed è proprio in questi settori che comunque saranno possibili delle piogge o dei rovesci, in particolare su Sardegna meridionale, Sicilia meridionale e orientale ci sarà la possibilità anche di qualche temporale, mentre isolati rovesci potranno interessare le regioni interne appunto centrali, quindi Toscana e Lazio come appena detto, e al nord avremo dei rovesci o temporali di debole intensità già dal mattino, soprattutto sul settore alpino occidentale. Il tutto con temperature, come detto, che oggi non subiranno grandi variazioni, ancora piuttosto miti. Domani avremo un calo che andrà ad interessare i settori soprattutto della Liguria occidentale, avremo un sensibile calo sulle Alpi tra Lombardia e Alto Adige, mentre un lievamento lo registreremo in Piemonte e in Valle d'Aosta, e sul resto del paese invece non ci saranno variazioni di rilievo rispetto agli ultimi giorni.
0: Una perfetta giornata di sabato da godersi.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Sì.
0: Al
1: sì,
0: mare,
1: sì,
0: abbiamo sì, detto, qualsiasi posto.
1: Sì, qualsiasi
0: tutto...
1: posto oggi sarà
0: oggi
1: una bellissima giornata ovunque.
0: Ci sono tante attività in giro con biciclette, vari sport.
1: Infatti, quindi bisogna approfittarne.
0: Bisogna approfittare. No, Sabina Angeloni, grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Miss Italia di Dito nella Piaga sino alle 8:40. Tra poco vi proporremo il GR1, l'edizione completa, e poi ci sarà Maria Cristina Manca a accompagnarvi per il resto della mattinata. Dunque, vediamo nel frattempo che cosa è cambiato in strada. A proposito di situazioni meteo, avete sentito, una situazione stabile, ancora un tempo bello nella maggior parte delle nostre zone, ma abbiamo l'arrivo di un vento forte segnalato in questo momento in A27 tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, un tratto di circa 12 km accompagnati appunto da vento forte. Poi abbiamo la presenza dei pedoni indicati in A4 tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, segnalati tra il chilometro 136 e il 138. A questo ci spostiamo a parlare dell'A26, dove abbiamo indicazioni di materiali dispersi tra Masone e Dovada in direzione nord, dispersione indicata al chilometro 22. Materiali dispersi anche in A13 tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna, qui il chilometro diventa il 15. È avvenuto un incendio, è segnalato un incendio in A1 tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord. Non ci sono dettagli, il chilometro è il 517, non è indicato per ora fumo, naturalmente prudenza e attenzione. Ripeto il tratto: Ponzano Romano, diramazione Roma Nord. Lasciamo questa zona e ci spostiamo, risaliamo verso nord, siamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, abbiamo tra Scandicce e Firenze-Scandicce verso Firenze indicazione anche qui di una dispersione segnalata dal chilometro 3 e il chilometro 2. Completiamo il nostro giro con la presenza degli animali, che devo dire questa mattina non sono mancati. In questo caso, se non sbaglio, un cane segnalato, sì, confermato. Stiamo parlando della 25 tra Chieti e Villanova. La segnalazione ci parla poi che si muove in entrambe le direzioni, quindi sicuramente è una situazione delicata, sarà spaventatissimo, fate attenzione. I am so-

Ma stasera lui è Marco Mengoni, questa è la nostra musica, 8:48, tra poco avremo il GR1, è il mese del foliage, lo scrivete anche voi, è il mese in cui cambia il colore delle foglie e in alcune zone diventa spettacolare, tanto che c'è un vero e proprio tour delle vacanze fatte per questo, il Canada, tutti in Canada a vedere le foglie che cambiano colore, ma anche in Italia abbiamo delle zone importanti e quindi anche questo, il mese di ottobre si presenta in questo modo, lo ricordo appunto anche voi al 348 103 1010. È il mese delle ottobrate, anche se abbiamo detto forse sembra quasi più estate quest'oggi. E poi nel 1582 10 giorni d'ottobre scomparvero dal calendario, beh fu una mossa anche, c'entrava un po' il Papa, insomma fu una storia particolare, però anche questo accade ad ottobre, e insomma il passaggio verso l'inverno ce lo godiamo, se arriverà l'inverno quest'anno tutto da vedere, ma è soprattutto il mese in cui cambiano le foglie e molti si muovono proprio per andare a vedere questo spettacolo meraviglioso, ovviamente anche

Direzione non la conosciamo, ma sappiamo il chilometro è il 517. Rallentamenti per materiali dispersi sono ora indicati in A1 tra variante di Valico e Calenzano verso Firenze. Ricordiamo, la dispersione è indicata al chilometro 275 in galleria, quindi posizione delicata, e questo sta causando delle code. A proposito di materiali dispersi, vengono indicati anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze. Ricordiamo una chiusura che riguarda la viabilità della A8 che verrà in risoluzione domani. Si tratta di Castellanza in entrata verso Milano, domani alle 20 verrà riaperta. Sino ad allora, appunto, entrata chiusa.

Aiello, te l'ho mai detto, 8.53, allora scrive Angela dicendo: ma sì, il foliage c'è anche dalle mie parti. Allora fermi tutti, ci rivolgiamo al Touring Club Italiano che ci propone un viaggio a vedere le foglie belle che hanno cambiato colore nel nostro paese. Si parte dal verde, giallo, arancione, rosso sino al marrone. Nel nostro paese abbiamo tantissimi boschi, allora andiamo a vedere dove. Primo classificato nei boschi dei Monti Biellesi c'è la panoramica Zegna, che insomma offre spettacoli importanti, ma anche l'itinerario dolciniano. E passiamo qua, lasciamo questa zona e ci spostiamo tra i larici dell'Alpe Veglia. Da San Domenico si segue la strada sino a Ponte Campo, anche lì c'è anche un torrente, quindi molto interessante come panorama, e si vedono anche qui dei larici meravigliosi che diventano soprattutto gialli, la foto è magnifica. Poi si passa in Valferrea ai piedi del Monte Bianco, siamo ad Aosta, anche qui colori spettacolari, quindi siamo a, come sentite, tante sono le zone, i larici dell'Alpe Veglia poi, quindi torniamo a descriverli, e poi proseguiamo, la faggeta di Valmasino, Sondrio, e poi foreste casentinesi. Certamente non ho detto tutti, non abbiamo parlato di tutte le zone, ma queste, alcune sono queste. Proprio esiste un touring dei viaggi organizzati per andare a vedere il colore delle foglie, questo lo ricordiamo perché è sempre

Uno spettacolo interessante. Touring Club, uno dei più antichi, fa questo lavoro, fa questa operazione. Siamo quasi ai saluti. Intanto io saluto il nostro Francesco Paradisi e Pino Itri alla parte tecnica. Tra poco arriverà Maria Cristina Manca. Nel frattempo ce ne andiamo a una novità che ci porta in A4. Siamo tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia. Abbiamo ora indicazioni di coda a tratti, un tratto autostradale di circa 2 km. Spostiamoci poi a parlare delle code a tratti in A10. Il tratto diventa fino alle Ligure Spotorno, direzione Genova. Abbiamo coda a tratti un chilometro anche qui. Avviene un incidente in A4 tra Ospitalietto e Brescia Ovest verso Brescia e abbiamo poi sempre questo incendio, la situazione non cambia, siamo tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord, incendio al chilometro 517 e il grande Sant'Anna, tra poco lo sentite, poi il GR1 e poi Maria Cristina Manca. Buona giornata, buon viaggio.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo, subito l'arresto a Roma di un anarchico con l'accusa di terrorismo e altri gravi reati.
3: Istruzioni su come preparare ordigni o sabotare istituti penitenziari e servizi essenziali come la circolazione ferroviaria. La polizia le ha scovate nel suo cellulare e in altri dispositivi elettronici durante una perquisizione. Con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo e altri reati, è finito in manette un anarchico italiano. L'arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della procura. L'indagato deve rispondere anche di lesioni aggravate e permanenti al viso, nonché di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Lo scorso 18 aprile ferì un funzionario della Digos durante la manifestazione nella capitale a sostegno di Alfredo Cospito. L'anarchico detenuto in regime di 41 bis, proprio da questo episodio, è partita la complessa attività di indagine coordinata dagli inquirenti capitolini. Elena Baiocco, GR1.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e allo scostamento di bilancio per energia e difesa. Il governo rivede al rialzo la crescita dallo 0,6 all'1% per quest'anno, mentre il deficit atteso sotto il 3% nel 2026 guarda una futura uscita dalla procedura di infrazione europea. Nel biennio successivo, dal valore complessivo verrebbe scomputato lo 0,6% grazie allo scostamento consentito per le spese in difesa ed energia pari a 29 miliardi di euro equamente ripartiti. Crisi energetica, i paesi del G7 liberano parte delle riserve strategiche e immetteranno nel mercato sino a 100 milioni di barili di greggio e gasolio dalle scorte nell'arco di 4 anni. Decisione lodata da Donald Trump, che aveva minacciato in caso contrario di bloccare l'export di petrolio per abbassare i prezzi negli Stati Uniti. Il presidente torna ad elogiare anche la premier Giorgia Meloni, rapporti molto buoni, mi è sempre piaciuta. Il tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv si definisce meglio il profilo del copilota umanita che ha coltellato il comandante prima di essere bloccato da alcuni passeggeri. Per il Wall Street Journal gli era stato vietato di volare nel suo paese proprio per sospetta radicalizzazione. Media internazionali riportano anche il suo nome e il fatto che nei suoi profili social siano state trovate immagini con richiami al terrorismo e a Israele. Le autorità emiratine ora descrivono apertamente le sue azioni come un tentativo di attacco terroristico. È stato fissato per il 13 ottobre l'interrogatorio di garanzia dell'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, accusato di corruzione assieme ad altre 8 persone. Servizio.
4: Ci sarebbero intercettazioni telefoniche, ambientali e foto agli atti dell'inchiesta della Procura di Palermo che ha portato all'emissione di avvisi di garanzia e richiesto di arresto per 9 persone per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e per l'esercizio della funzione. Tra queste spicca l'ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, il quale respinge le accuse definite come prive di fondamento. Secondo l'accusa, Armao avrebbe favorito imprenditori locali in cambio di denaro versatogli da un avvocato, il quale a sua volta lo avrebbe ricevuto come compenso per consulenze mai effettuate dagli imprenditori coinvolti. Una prima verifica delle accuse ci sarà il 13 ottobre, quando il giudice per le indagini preliminari dovrà decidere sulla richiesta di arresto per Armao, che è il marito dell'ex deputato ed ex capo di gabinetto del guardasigilli Nordio, Giusy Bartolozzi. Giancarlo Rossi, GR1.
2: Fine settimana all'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale. Rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo, con picchi sino a 28 gradi. Siamo allo sport, a partire dalla sprint race della MotoGP che si è conclusa da poco. In studio c'è Giorgio Germanò.
5: Buongiorno, appannaggio di Marc Marquez. Secondo una sorpresa, il brasiliano Diogo Moreira su Honda è il suo primo podio in carriera. Il leader del mondiale Jorge Martin terzo, sesto Bezzecchi. Ci sono anche i motori a 4 ruote. Allora, miglior tempo per Kimi Antonelli nell'ultima sessione di prove libere a Sepang. Ricordiamo però si tratta del Gran Premio del Bahrain. L'italiano su Mercedes Mercedes si è piazzato davanti a Verstappen e a Charles, quarto il compagno di scuderia di Antonelli alla Mercedes George Russell, le due Ferrari quinta e sesta Leclerc e Lewis Hamilton. E ricordiamo anche, cambiando argomento, parlando di calcio, Nations League, il brillante pareggio della nazionale azzurra ieri a Parigi 1-1 contro la Francia, che guida però il girone con 7 punti, sesto il Belgio, terza l'Italia, 4 punti.
2: Rai Radio 1 alle 9:05 minuti, ora torna inviato speciale. Buon ascolto.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
1: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti. Di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: tutti, e dopo l'appuntamento con l'informazione è la volta di Maria Cristina Manca, dopo Alessandra Tocci saremo insieme fino alle ore 13 con Ceppino Itri alla parte tecnica, alla messa in onda. Abbiamo tra l'altro iniziato con questa ballad dei Coldplay veramente meravigliosa, un brano del 2005 che abbiamo ascoltato in apertura, e 348 103 1010 a vostra disposizione, lo ricordiamo sempre per i vostri saluti e i vostri messaggi all'interno di questa mattinata. Tante iniziative, tante manifestazioni che seguiremo, come Tennis and Friends qui da Roma dallo Stadio Olimpico con i collegamenti con la nostra Sara Lucarini, e poi c'è sempre il nostro Davide Santirocchi con i collegamenti dalla Toscana per questa eroica. E parleremo appunto di biciclette insieme a lui, e questi sono un po' gli argomenti della mattinata che proseguiranno anche nel pomeriggio. E allora intanto però torniamo in strada, diamo un'occhiata a quello che accade. Viene spento quell'incendio in Autosole, Ponzano Romano, diramazione Roma Nord. C'era anche una safety car che si recava proprio, che rallentava la circolazione, che comunque si recava questa scorta veicoli per l'incendio, si recava lì sul posto. Risolto l'incidente in A4 Spitaletto Brescia Ovest verso Brescia, incidente risolto. Rimangono le code in A4 ma solo in uscita a Bergamo provenendo da Milano, sono code per il traffico intenso. Attenzione sulla 27, la Venezia Belluno, abbiamo tra Vittorio Veneto Sud e Nord verso Belluno un mezzo segnalato in avaria, siamo al chilometro 57. Le code poi anche tra Sesto San Giovanni e Milano Est, parliamo sempre della Torino Trieste, sono segnalate in direzione di Brescia. Si rallenta nel tratto della 1 tra raccordo A14 Bologna Casalecchio e il Bivio 1 variante di Valico verso Sud Firenze. I rallentamenti si registrano per un passaggio di un trasporto eccezionale, quindi davvero molta prudenza in questo tratto dell'Autostrada del Sole. E intanto sempre in A1 tra il Bivio 1 variante di Valico e Calenzano verso Firenze si rallenta per degli ostacoli segnalati in carreggiata. Code che si formano anche sulla Firenze-Pisa-Livorno per il traffico tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso il capoluogo toscano. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia ci sono due inviti alla prudenza. Un primo incidente segnalato sulla 28 Porto Guruaro-Sacile, un incidente in ingresso a Pordenone Sud, interessa ambedue le carreggiate. Altro incidente nel tratto della 7, appunto la Milano-Genova, che non è gestito da Autostrade per l'Italia, incidente tra Binasco e Bereguardo, direzione Genova, al chilometro 11.500. In entrambi i casi però non abbiamo ripercussioni per la viabilità. Attenzione ora sulla 10, la Genova 20 miglia, siamo tra 20 miglia e il confine di Stato, viene chiuso un tratto per pedoni, per la presenza di pedoni, quindi attenzione, siamo tra il chilometro 158 e il 151 e 900, quindi attenzione, viene chiuso il tratto dell'autostrada dei Fiori proprio per la presenza di pedoni. 9:13 minuti, noi diamo subito la parola alle vie del Vangelo.
1: Le vie del Vangelo. Una carezza per il cuore con Monsignor Dario Viganò.
2: Cari amici di Isoradio, ben ritrovati. Il Vangelo di oggi ci presenta la parabola della vigna. Una parabola che richiama l'elezione del popolo di Israele, ma la vigna è anche il simbolo di tutto ciò che Dio ha creato e ha affidato all'umanità. Un mondo bello, fecondo e ricco di doni. Dio consegna la sua vigna agli uomini perché la coltivino, ma non come padroni assoluti, ma come amministratori fedeli e responsabili. Coltivare una vigna richiede impegno, pazienza, fatica. Nel mondo biblico, segnato dalla siccità e da un clima difficile, il lavoro del contadino era ancora più duro. Per questo comprendiamo quanto egli fosse legato alla sua terra. In essa aveva investito il sudore, le speranze, la vita. Ma quando arriva il tempo della vendemmia, il Vangelo ci pone una domanda decisiva: quale frutto della terra ha valore davanti a Dio? La risposta è una sola: l'amore. Il vino, frutto prezioso della vigna, diventa immagine dell'amore, l'unico frutto che rimane per l'eternità. Accogliere la grazia di Dio significa allora coltivare la vigna della nostra vita perché produca questo vino buono. Possiamo affaticarci molto, lavorare senza sosta, costruire tante cose, ma se non maturiamo il frutto dell'amore, tutta la nostra fatica rischia di essere vana. È inutile lavorare nella vigna del mondo se il nostro cuore non è ispirato dall'amore di Dio. Solo l'amore dà valore alle nostre opere e le rende capaci di attraversare il tempo per giungere fino al cielo. Cari amici, buona domenica.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
4: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
1: Rai Isoradio.

Le 9:23 minuti, siamo sulle strade del mattino, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Intanto dalla 7, dove vi avevo già segnalato questo incidente, arrivano le code di circa 3 km tra la barriera di Milano e il raccordo Bereguardo Pavia in direzione Genova, per questo incidente segnalato al chilometro 11.500. Ricordiamo anche che c'è un invito alla prudenza per un altro incidente sulla A28, la Porto Gruaro Sacile, un incidente in ingresso a Pordenone Sud. Interessa ambedue le carreggiate. Intanto, nei tratti di Autostrade per l'Italia, ricordiamo i rallentamenti che si registrano in autosole nel tratto raccordo A14 Bologna-Casalecchio, Bivia 1 variante di valico verso Firenze. Si rallenta per un passaggio di un trasporto eccezionale. Torniamo a parlare anche dell'autostrada Genova Ventimiglia, perché ricordiamo che c'è una chiusura per la presenza di pedoni. Pedoni che si muovono tra il chilometro 152 e il 162 tra Ventimiglia e il confine di Stato in direzione ovest. Il tratto è chiuso proprio per la presenza di questi pedoni. Ci sono code sulla A1, sempre sulla 10, la Genova Ventimiglia nel tratto dell'autostrada dei Fiori, finale Ligure Spotorno verso Genova. Sono code a tratti che si formano per cantieri. Ancora in A27, la Venezia Belluno, attenzione a un'auto ferma in prima corsia all'interno di una galleria. Siamo al chilometro 57, Vittorio Veneto Sud, Vittorio Veneto Nord verso Belluno. Attenzione, quindi prudenza in avvicinamento. Peraltro, su questa autostrada fate attenzione anche nel tratto Vittorio Veneto Sud Belluno, perché ci sono forti raffiche di vento. Questa è la situazione. Voglio salutare Antonio, come sempre molto ironico, il nostro amico Antonio. Poi c'è anche non si firma Fabrizio, sì, da Genova. Definirlo autunno, dice, non è facile. Buona giornata. Effettivamente sembra più estate che autunno, ma in ogni caso, insomma, sono belle giornate e sicuramente tanti di voi ne approfitteranno per questo fine settimana da trascorrere sicuramente all'aperto. Allora arriva un brano dal passato, ma bellissimo, di Loredana Bertè. Noi tra poco ci ritroviamo con i collegamenti con Roma Servizi per il traffico qui in città.

0: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E allora buongiorno a Simone Colonna che ci aggiorna appunto sul traffico qui a Roma.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque, iniziamo il collegamento dal quadrante sud della città, in particolare dall'Eur, dove sia oggi che domani è in programma la Coppa del Mondo di triathlon. Nel corso della mattina, momentanee chiusure. E sempre questa mattina, tra le 10 e mezzogiorno, però in centro, è in programma un corteo tra Piazza della Repubblica, Largo di Santa Susanna e Piazza Barberini, sempre in centro, ma di pomeriggio a partire dalle 16, altra manifestazione con corteo, in questo caso tra Piazza del Popolo, Via del Corso e Piazza Santi Apostoli, possibili momentanee chiusure, restando ancora in centro tra le 14 e le 18, in programma anche una manifestazione a Piazza Bocca della Verità. Tra Piazzale Flaminio e Ponte Milvio dalle 16.30 invece si svolgerà un corteo a piedi o in bicicletta sul tema della sicurezza stradale. Infine dalle 16 alle 19 manifestazione tra Piramide, Via Ostiense e il Parco Schuster. Noi ci fermiamo qui e vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Colonnello Guido Guidi, parlavamo proprio poco fa delle belle giornate e della voglia di andare ancora al mare, e lei però mi ha detto una cosa che mi ha insomma un po' così.
3: Beh sì, buongiorno.
1: Buongiorno, perché vabbè, dice approfittate di questo fine settimana. Sì, questo sì, è vero, per carità.
3: Effettivamente siamo in autunno. Sono, beh certo, ci sono dei segnali anche ormai abbastanza solidi che la situazione inizierà a cambiare, cambierà nel corso della prossima settimana. Questo inevitabilmente farà scendere le temperature, soprattutto nella seconda metà della settimana, verso giovedì, venerdì.
1: Ma di molto?
3: Beh sì,
1: già diciamo da cambio stagione?
3: Calma. I 27-28 gradi che abbiamo adesso diventeranno 20-21, che sono normali,
1: certo.
3: Che però non sono magari l'ideale per andare al mare per un italiano, forse per uno scandinavo sì,
1: probabilmente
3: ma
1: sì,
3: non per noi. Ma prima che tutto questo accada, vorrei dire che si può cogliere l'occasione per andare al mare domani, perché oggi lo vediamo già, la situazione è sotto controllo, è sotto il sole, abbiamo l'unica eccezione di qualche velatura sul nord-ovest e della Sardegna sud-orientale con un po' più di nubi, perché lì c'è un po' di scirocco che sta portando umidità e qualche isolato rovescio, ma è veramente l'unica zona del paese dove almeno in questa mattinata la situazione è diversa. Poi più avanti in giornata avremo un po' di nubi da calore nell'entroterra laziale, in Sicilia, sulle Alpi occidentali. Sì, da queste potrà arrivare qualche piovasco, però in realtà poi appunto al mare e anche sulla gran parte delle montagne, delle altre montagne, le cose continueranno ad essere ottimali. Lo stesso vale per domani, molto simile la situazione, è ancora protetti dall'alta pressione almeno fino a la pomeriggio di lunedì, e quindi appunto questo è il consiglio, se volete godetene.
1: Ma io penso che tanta gente già dal venerdì è andata fuori.
3: Sì, beh, voi poi avete il polso della situazione,
1: sì, esatto,
3: dal punto di vista della
1: del
3: circolazione
1: traffico
3: stradale. Sì. Devo dire che stamattina in effetti di traffico ce n'era, mi ha stupito, nonostante fosse molto presto, però va bene, questo è evidentemente.
1: Benissimo, grazie al colonnello Guido Guidi, grazie, buon lavoro.
3: A voi.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
5: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
6: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
7: Dentro la fibromialgia. Il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

E questa è Giorgia con Parafulmini, il nuovo singolo che anticipa G+1 in uscita il prossimo 16 ottobre, una nuova versione di questo album arricchita da brani inediti e versioni live nata proprio dalle emozioni vissute dall'artista nell'ultimo anno sul palco, devo dire un anno pieno di successi. Parafulmini racconta proprio questo: fragilità, paure, ma anche quella voglia di restare in piedi insieme. E questa era Giorgia su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news di infomobilità. Ripartiamo proprio dagli ultimi aggiornamenti, vedo che tante segnalazioni si chiudono, come ad esempio quella che riguardava l'incidente in A4 da Albine Bergamo verso Brescia, incidente risolto. Cosa resta in A4? Le code a tratti per il traffico, Sesto San Giovanni Milano Est verso Brescia, le code tra Dalmine e Bergamo sempre in direzione Brescia, in uscita a Bergamo provenendo da Milano. Arrivano le code anche sulla Milano-Genova, Genova-Bolzaneto-Busalla verso Milano, ma nel tratto gestito da Autostrade per l'Italia, parliamo del tratto dove è presente un cantiere, infatti c'è questa coda di 1 chilometro in direzione di Milano, mentre ricordiamo che nel tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, parliamo sempre della Milano-Genova, la coda per l'incidente di cui già vi ho parlato ha raggiunto i 4 chilometri segnalati tra la barriera di Milano e il raccordo Bereguardo Pavia direzione Genova. Ricordiamo che l'incidente è avvenuto al chilometro 11.500. Allora ci spostiamo nuovamente, ma restiamo comunque in Liguria, perché andiamo a dare un'occhiata lì sulla Genova 20 miglia, nel tratto dell'autostrada dei Fiori, dove resta chiuso il tratto tra 20 miglia e il confine di Stato in direzione ovest. Tratto resta chiuso per la presenza dei pedoni segnalati tra il chilometro 152 e il 162. In questo tratto praticamente c'è questa chiusura per la presenza di persone che camminano lungo l'autostrada. Sono terminati i rallentamenti in Autosole tra il raccordo A14 e la variante di Valico verso sud Firenze. Erano rallentamenti che si registravano per un passaggio di un trasporto eccezionale. È stato soccorso e rimosso quel mezzo fermo in prima corsia in galleria sulla 27, quindi non c'è più questo invito alla prudenza, era segnalato tra Vittorio Veneto sud e nord verso Belluno. Si chiude anche la segnalazione che riguardava i rallentamenti per materiali dispersi in Autosole, bivia 1 variante di Valico Calenzano, direzione sud Firenze. Intanto recuperati i materiali dispersi in A1 tra Nanni e Colleferro verso Roma, e termina anche la coda sulla Firenze, Pisa, Livorno, Scandicci, Firenze, Scandicci verso il capoluogo toscano.

Le 9:53 minuti, ben ritrovati sulle strade del mattino, Raizo Radio, musica, news ed infomobilità. Tra poco passeremo in modalità ISO Weekend insieme a Sara Lucarini e nel frattempo torniamo però in A7 la Milano-Genova, perché ricordiamo che per un incidente che è avvenuto al chilometro 11.500 si è formata questa coda di 4 chilometri tra la barriera di Milano e il raccordo Bereguardo-Pavia in direzione di Genova. Questa è l'evoluzione di quella che è la situazione che riguarda la Milano-Genova nel tratto però non gestito da Autostrade per l'Italia. Peraltro non abbiamo dettagli di questo incidente. Torniamo invece lì a parlare dei tratti gestiti invece da Autostrade per l'Italia, dove comunque risultano ancora segnalate le code per lavori in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, code in A4 tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia. E ricordiamo che c'è questa chiusura, una chiusura un po' non mi capita spesso di parlare di chiusure di tratti autostradali per la presenza di pedoni, non lo so, questa però è l'unica causa che ci fornisce la fonte, che poi è Autostrada dei Fiori. Tratto chiuso tra Ventimiglia e Confine di Stato in direzione ovest verso Ventimiglia per questi pedoni che si muovono tra il chilometro 152 e 100 e il 158 e 100. Ma restiamo lì nel tratto dell'Autostrada dei Fiori, perché abbiamo code che si formano ora per il tratto chiuso tra Bordighera e Ventimiglia verso la Francia. E poi naturalmente parliamo sempre di questa autostrada, dove sono presenti i cantieri di lavoro e quindi code che si segnalano verso la Francia tra Spotorno e Orcofeglino. Verso Genova invece sono due i chilometri di code a tratti tra Finale Ligure e Spotorno. Questa è un po' la situazione che riguarda la Genova Ventimiglia. E allora torniamo alla musica con Jovanotti.

0: ritrovi in tutte le favole, che dice che i mostri ci sono, ma è solo metà della storia. I mostri si possono vincere, è l'altra metà da imparare a memoria. Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti.
1: Se lo senti, lo sai, Jovanotti, un brano perfetto per accompagnare un viaggio, perché ci sono appunto sensazioni che arrivano senza bisogno di spiegazioni, quelle che magari senti mentre guardi la strada e capisci che in fondo, se lo senti, lo sai. E questo è un po' il succo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Un bel brano, un bel pezzo questo di Jovanotti. Allora, diamo un'ultima occhiata a quello che accade in strada. Intanto terminano le code. In realtà no, perché vedo che è rilanciata la segnalazione. Dalmine Bergamo verso Brescia sono di nuovo segnalate queste code. Torniamo lì invece dove c'era questo mezzo fermo sulla 27, in prima corsia è stato rimosso, Vittorio Veneto Sud, Vittorio Veneto Nord verso Belluno. Mezzo soccorso rimosso. Arrivano le code anche a Roma, tratto urbano della Roma Teramo, tra Portonaccio e la tangenziale est in entrata verso Roma, code che si formano per la viabilità esterna che non assorbe il traffico.

0: ore 10.
1: Rai Iso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
6: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
7: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
8: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
9: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Iso Radio con Fabrizio Casinelli, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Is a Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Ma buongiorno a tutti, buon sabato 3 di ottobre, ben trovata Cri.
2: Buongiorno Sara Lucarini.
1: Ma buongiorno.
2: Ci ritroviamo, siamo state insieme ieri un'oretta e oggi un'altra oretta, anzi anche dopo poi.
1: Allora sì, spieghiamo oggi che ISO Weekend se ne va in quel del Foro Italico a Roma per Tennis and Friends, che festeggiano i 15 anni della manifestazione che va ad unire sport, tennis e personalità del mondo dello spettacolo, ma per in qualche modo parlare di temi importanti legati alla vita salutare, allo sport, allo screening. Quindi c'è anche modo e possibilità, se siete a Roma, di venirci a trovare nel nostro stand e anche soprattutto poter
2: Sara,
1: fare queste visite.
2: Mi confermi
1: gratuite.
2: Che sarà aperto fino a luna di notte stanotte?
1: Ebbene sì, stanotte fino a luna di notte, quindi in pratica io domani mattina non vengo qui. No, scherzo.
2: Ti piacerebbe.
1: Ho la scusa. Ero indecisa se portarmi appresso racchetta, pallina da tennis, e poi
2: sei
1: io
2: brava,
1: pensavo,
2: sai giocare
1: ma
2: a
1: che,
2: tennis
1: non so giocare
2: o a padel?
1: Così. No, racchettoni spiaggia.
2: Io pure.
1: Quindi proprio noi col tennis ci capiamo ben poco, ma le palline da tennis io le ho terminate perché le do al mio cane.
2: Ah,
1: quindi sono tutte
2: smangiucchiere. Quindi vabbè, insomma, qualche pallina la puoi rimediare oggi lì.
1: Ma sì, assolutamente, certo, per giocare poi in spiaggia, però io non nel campo. Comunque vi aspettiamo appunto al Foro Italico per Tennis and Friends. Io sarò lì da mezzogiorno, quindi un pochino quasi in studio e poi ti lascio.
2: E poi
1: e volo.
2: Voli, e tra l'altro c'è traffico, te lo dico.
1: No, non me lo
2: perché,
1: dire, però.
2: Sì, già dato le code sul tratto urbano, sono tutte verso la tangenziale S, quindi attenzione. Riaperto però, questo ci tenevo a dire, il tratto dell'autostrada dei Fiori, la Genova Ventimiglia confine di Stato, era un tratto che era stato chiuso per la presenza di persone, di pedoni che camminavano lungo questa autostrada. Approfitto poi col dare notizia di un incidente appena avvenuto sulla 26, la Genova Gravellona Toce, Meina Carpugnino, direzione nord verso Gravellona, incidente al chilometro 173.
1: Allora, e se ieri al Tennis and Friends, perché è cominciato proprio ieri, è stata una giornata interamente dedicata agli studenti della regione Lazio, quindi un modo per confrontarsi sui temi della salute, sport, tematiche sociali, oggi proprio alle 11:30 ci sarà la cerimonia inaugurale ufficiale, quindi alla presenza delle istituzioni, no? E degli ambassador. Tra le altre cose, a condurre il tutto sarà Veronica Maglia, che noi conosciamo, conduttrice Rai madrina di Tennis and Friends ormai veramente da molte edizioni. In arrivo lui, Biagio Antonacci, insieme a Saif, Spiritually.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, qui su Iso Radio. Sai di cosa parla questa canzone? Dolcissima, bella, dell'infatuazione, quella che ti travolge, del desiderio, della sensazione totale.
1: Delle farfalle nello stomaco.
0: Sì, ma sensazione proprio totale di perdita di controllo emotivo. Quindi parla un po' di questo. E si percepiva anche se non l'abbiamo ascoltata troppo bene, no? Nel senso, si capisce che è un qualcosa che riguarda le emozioni, il trasporto totale. Dalle emozioni un po' meno in strada, mi
1: ci emozioniamo ben poco in strada, però devo dire la situazione è abbastanza tranquilla, anche perché tanta gente è partita ieri per questo weekend che anche come ci ha confermato anche il colonnello Guido Guidi poco fa dell'aeronautica militare, si conferma essere forse l'ultimo weekend utile per
0: bello.
1: Il mare.
0: E
1: infatti come si dice a Roma, rosico, perché lavoriamo sia io che te, quindi insomma siamo impossibilitate, però chi può, insomma.
0: Però c'è da dire una cosa, quanto è bello anche il mare durante questo periodo, cioè non per forza ci deve essere quel caldo che devi stare in costume, per intenderci.
1: Però insomma era per dire che questo è proprio un giorno ancora che si può, oggi e domani potete sfruttare.
0: Scappate.
1: Allora, intanto torniamo lì in A7, la Milano-Genova, Genova-Bolzaneto, Busalla verso Milano, ci sono questi 2 chilometri per un cantiere. Diamo un'occhiata anche al tratto non gestito d'Autostrade per l'Italia e che riguarda purtroppo un incidente che è avvenuto sempre lì in A7, appunto tratto Iscat, incidente al chilometro 11.500, la coda ha raggiunto purtroppo i 7 chilometri, questa è la coda che viene indicata ed è compresa tra la barriera di Milano e il raccordo Bereguardo-Pavia. 7 chilometri per incidente in direzione Genova.
0: Allora, stavo dando una sbirciatina, come si suol dire, no? Tutto quello che c'è al Tennis and Friends, anche delle discipline sportive che si possono fare. Allora, per chi non fosse a Roma, però sappiate che magari vicino a voi, nel centro, vicino casa, sportivo, c'è modo e possibilità di farlo. Mi ha colpito questo, il Taekwondo. Tu lo conosci?
1: Credo che sia un'arte marziale.
0: Forse è Wundo.
1: Esatto.
0: L'accento è un po' diverso.
1: Credo che sia un'arte marziale, come tante ce ne sono.
0: Sì, anche perché c'è scritto, vuol dire proprio l'arte di calciare e di colpire di pugno. Cioè indica l'azione di calciare, saltare o colpire usando i piedi. Indica invece Kun-Wun, il pugno, l'azione di colpire con la mano. E il Do rappresenta la via, il cammino spirituale o la disciplina mentale. Pensa che è nato in Corea tra gli anni 40 e 50 e non è solo un sistema di autodifesa basato su calci, ma un vero e proprio stile di vita.
1: Ti stai per iscrivere?
0: Mi sto per iscrivere. Allora, intanto lo vado a provare, prima cosa. Se mi piace,
1: prova.
0: Mai dire mai, capito?
1: Poi mi dici, casomai vengo anch'io.
0: Ma cioè, tanto ormai box lo faccio, quindi siamo là,
1: allora
0: no?
1: Siamo lì.
0: Ormai sono entrata nel mood, no? Che di quegli sport che in qualche modo ti scaricano. Io ho notato la box, tantissimi anche cantanti la fanno, proprio per scaricare la tensione, serve veramente tanto. Un abbraccio forte a Roberto Vecchioni, che non sta benissimo. Sogna, ragazzo, sogna.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
2: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco. Tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Rai su Radio.

0: ti parte la testa quando c'è Michael.
1: Parte la testa, parterebbe anche
0: tutto. Lato B, lato A, lato C, tutto. Bad, appena ritrovato Michael Jackson qui su Isoradio, 10:29 minuti. Andiamo prima in strada che c'è qualche aggiornamento.
1: Assolutamente sì, ricordiamo in assette questi 2 chilometri di coda per un cantiere Genova-Bolzaneto-Busala direzione nord Milano. Si consiglia in alternativa a chi è diretto a Torino e Milano di percorrere la A26 Genova-Gravelona-Tocce, dove io vado perché do la soluzione di questo incidente tra Main e Carpugnino direzione nord verso Gravellona Toce. Novità sulla Napoli Canosa: è appena avvenuto un incidente, siamo al chilometro 28 e 200, e siamo tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa. Non abbiamo effetti sulla viabilità e peraltro non ci sono dettagli ancora di questo incidente. Si intensifica il traffico, ma non mancano gli incidenti purtroppo anche sull'autostrada del Sole. Abbiamo ora code di 1 chilometro per un incidente tra Fabbro e Orvieto verso Roma, siamo al chilometro 433.
0: Allora, visto il traffico, visto che a breve andrò al Foro Italico per Tennis and Friends, la domanda sorge spontanea. Vai. Dovessi arrivare tardi, la scusa plausibile?
1: La prima è il traffico. Il traffico.
0: Quali sono adesso le scuse che si utilizzano quando uno fa tardi?
1: No, mia mamma non si è sentita bene, quindi ho avuto un po' di difficoltà, sono dovuta partire in ritardo perché ho avuto questo problema. Insomma.
0: Allora, io un giorno me ne sono inventata una.
1: Quale?
0: Ma ce ne vuole, cioè devi aver fantasia. Che non mi funzionava la marcia della macchina.
1: Ah.
0: E quindi ero impossibilitata.
1: Magari la macchina c'ha il cambio automatico?
0: Sì. Ma questo la persona non lo sapeva, ovviamente.
1: Naturalmente.
0: Ecco. Allora, la vostra scusa peggiore, diciamo così, 348 103 1010.

0: Plaza, Amore Cane. Certo che è forte questo titolo, eh.
1: Amore Cane, sì.
0: Amore,
1: insomma,
0: Cane è veramente tosto,
1: forte.
0: Ecco, capito? Quando ti innamori di un grandissimo, no? O una grandissima.
1: Beep.
0: Beep. Non ce l'abbiamo il suono, ma era giusto, era giusto. Allora, ci sono dei polli in autostrada,
1: sì,
0: ho capito
1: ci
0: bene?
1: Ci sono dei polli sulla Bologna-Padova, tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova.
0: E hanno voglia di farsi la domenica fuori, il sabato.
1: Attenzione, al chilometro 23 potrete incontrare dei polli.
0: Allora, prestate attenzione. Allora, quali sono le scuse più gettonate quando si è in ritardo? A quanto pare, secondo il Daily Mail, quindi non no, un quotidiano qualunque, allora, la prima scusa, il traffico. Traffico è davvero tremendo. Si è rotta la sveglia oppure non ho sentito la sveglia.
1: Quello sì è possibile.
0: Quante volte qua su radio l'ho sentita?
1: Si
0: è rotta la sveglia.
1: Soprattutto quando fai il turno all'alba.
0: Capito,
1: no?
0: Caspita. Poi, terzo posto, mi sono perso.
1: Col navigatore adesso
0: un
1: di questi tempi è un po' più complicato.
0: Dai, sì. Il treno era in ritardo. Beh, questa è una scusa per chi ovviamente, no, si sposta da casa, certo, all'ufficio con il treno. La macchina non voleva partire, la mia scusa. No, io però ce l'ho con l'aggiunta delle marce che non, no, non
1: col
0: si
1: cambio
0: rimettevano.
1: Automatico non regge, abbiamo già detto.
0: Poi mio figlio stava male, questa è un'altra scusa molto utilizzata quando si è in ritardo. Oppure ha nevicato, non sapevo come partire, non mi partiva la macchina, per chi ovviamente la vive,
1: certo,
0: la neve durante l'anno. Noi a Roma è un po' più complicato. Quando ci accade, però, anche noi abbiamo questa scusa, no?
1: Molto
0: tutti
1: raramente,
0: a casa,
1: comunque.
0: Molto raramente, ecco. Allora, si è rotta la macchina, questa è un'altra scusa. Oppure mio marito, mia moglie era malato e quindi stamattina sono in ritardo per questo motivo. Non riuscivo a trovare una babysitter. Anche questa è un'altra scusa molto utilizzata dai genitori. Capito?
1: Bisogna vedere se poi sono vere scuse, magari non hanno neanche figli.
0: Magari non hanno i figli, vabbè, il datore di lavoro forse lo sa, no?
1: Dovrebbe,
0: forse sì. Allora, qui abbiamo un inglesino pronto a cantare per noi su Isoradio. Si chiama Chris De Serendi.
1: Serendi,
0: abbiamo sentito come si chiama proprio lui che lo diceva. Serendi,
1: esatto.
0: Ce l'ascoltiamo con Good Old Days su Isoradio.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: Geolier, Achille Lauro, per noi qui su Isoradio. Ben trovati, buon weekend, buon sabato 3 di ottobre. Allora, non solo le scuse quando arriviamo in ritardo, ma poi quando arrivi lì davanti alla persona ti riscusi tu?
1: Beh sì, scusami tanto, cioè non
0: grazie,
1: è stata
0: per avermi
1: mia.
0: Aspettato, perdonami,
1: sì, certo,
0: non volevo, ovvio.
1: Certo. Minimo devi farlo,
0: cioè, la
1: dai.
0: Devi un po', no?
1: Soprattutto poi bisogna vedere quanto ritardo, sì. Perché poi anche il tempo del ritardo.
0: Allora, diciamo i 5 minuti vanno bene,
1: ci
0: dai.
1: Ci sono quelli comunque sono ritardatari proprio nel DNA, eh?
0: Sì, c'è chi sostiene. Che cos'è qua? Io sento una voce. Sento le voci.
1: Tranquilla.
0: Ecco. No, c'è chi appunto ci nasce, no? Sì. Ritardatario cronico, non so se dipende, no? Da alcune caratteristiche.
1: Ne conosco un paio, uno è mio fratello.
0: Ah, sì?
1: Infatti gli diciamo sempre un'ora prima l'appuntamento.
0: E ce la fa o no? Arriva
1: no,
0: comunque
1: arriva sempre
0: ritardo. Guarda, sono incredibili quelli come tuo fratello. Guarda.
1: Allora, intanto, torniamo lì in Autosole, dove per l'incidente di cui già vi ho parlato, al chilometro 433 un'auto ha sbandato. Abbiamo 2 chilometri di coda in aumento tra Fabbro e Orvieto, direzione Roma. Nel frattempo ne è arrivato un altro, riguarda sempre l'autostrada del Sole, è segnalato a Milano Sud verso Milano, direzione Nord, al chilometro 8900. Si tratta di un incidente autonomo. Andiamo sulla tangenziale a Napoli, anche qui dobbiamo registrare dei rallentamenti per incidente tra Bomero e Fuorigrotta verso Pozzuoli, è segnalato al chilometro 12500 in prima corsia.
0: Allora, ricordo, per chi si fosse sintonizzato solamente adesso, tra non molto sarò in quel del Foro Italico a Roma.
1: Stai per andartene via.
0: Ebbene sì, ti lascio da sola qui in studio, ma non sei sola, perché
1: no,
0: con tutti i tecnici che abbiamo,
1: difficile,
0: guarda,
1: essere,
0: ecco,
1: soli
0: una
1: qui.
0: Grande festa. Io invece mi ritroverò lì con altri amici di
1: mi
0: Isoradio.
1: Raccomando, non fare di tardi, eh?
0: Non faccio tardi, no, assolutamente.
1: Non trovare,
0: no,
1: scuse.
0: La scusa è il tassi è ritardato. Cioè, l'ho trovata, ecco, capito.
1: Oppure non ho trovato il tassi.
0: Non ho trovato il tassi, capito. Non dipende da me anche quello. Insomma, se siete a Roma io vi aspetto allo stand di Isoradio, in modo tale da scoprire questo bellissimo mondo fatto di sport e di salute in quel del Foro Italico.

0: No, no, si è ritrovato al centro di questa polemica mediatica con McLemore, che ha detto la sua a livello politico, e quindi si è ritrovato in difficoltà, meno fan, meno persone lo vogliono andare a vedere. Insomma, non è bello quando è così, la musica unisce, e quindi queste cose si vorrebbe non ci fossero, ecco.
1: Come
0: questo
1: no? Certo.
0: Allora, visto che devo scappare al Tennis and Friends,
1: stai ancora qui, ma muoviti.
0: Sto ancora qui perché ho scoperto una cosa bellissima e quindi ti fa capire quanto il mondo è cambiato, quindi voglio dirla. Cioè, la prima storica tutina, quella da tennis da donna, è di Annie White a Wimbledon 1985. Il vero momento di rottura avviene al torneo, perché la tennista americana scende in campo indossando questa tutina intera aderente in licra bianca, e il look lascia il pubblico a bocca aperta. Il giudice arbitro del torneo le ordina di non indossarla più il giorno successivo, le impone il ritorno ai vestiti tradizionali, ma il tabù ormai era infranto. Quindi tante cose sono state fatte e noi siamo contente, capito?
1: Ciao Sara.
0: Ciao, grazie.
1: Ci sentiamo dopo.
0: Ci sentiamo dopo, mi raccomando, dammi la linea.
1: Assolutamente.
0: No, non te la do. Ah, che bello, c'è lei adesso qui su
1: Malika.
0: Iso Radio, Malika, che è stata anche ospite di Iso Weekend. Detto tra noi, ciao, a dopo.
1: A dopo.

0: 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: No, è mio! È mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

Snap the Power, il grande successo del 1990 che ha fatto ballare il mondo con il suo inconfondibile mix di dance, rap e elettronica, un vero classico questo degli anni 90. Allora siamo sempre all'interno di ISO Weekend, Sara Lucarini è andata, ha preso il suo taxi per andare lì al Foro Italico dove seguirà appunto Tennis and Friends e si collegherà con noi. Noi invece torniamo adesso ad aggiornare un po' di situazioni in strada. Intanto in autosole dobbiamo dare ben due incidenti lì in area lombarda, perché uno è segnalato al chilometro 8900, è coinvolta un'auto a Milano Sud direzione nord, l'altro al chilometro 9 tra l'allacciamento 1 a 58 e Milano Sud direzione Milano, coinvolte tre autovetture in questo incidente. Non abbiamo però ripercussioni per la viabilità. In A4 adesso le code per il traffico tra Cormano e Milano Est verso Brescia, rallentamenti tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, siamo sempre in A4. Ricordiamo poi che abbiamo code per il traffico in A7 la Milano-Genova, in uscita a Genova-Bolzaneto dal capoluogo ligure. Sempre in A7 ricordiamo che c'è questo cantiere che provoca code di 2 km Genova-Bolzaneto-Busalla verso Milano. Autostrade per l'Italia consiglia, in alternativa a chi è diretto a Torino e Milano, di percorrere l'autostrada A26. Ma da poco viene segnalato anche un incidente, un tamponamento tra due auto in galleria in seconda corsia. Siamo sempre sulla Milano-Genova, al chilometro 113-700, Genova-Bolzaneto-Busalla verso Milano. È un incidente che è avvenuto poco prima delle 11, ma non provoca effetti sulla viabilità. Tra poco altri aggiornamenti. Ma noi adesso dobbiamo tornare alla musica e lo facciamo con un brano che è una novità, ma che trasmettiamo già da un po', quello di Gigi D'Alessio con Alfa. Genova e Napoli, due città di mare, lontane geograficamente, ma unite da un legame speciale anche nel calcio, dal gemellaggio storico tra le due tifoserie. E questi sono Alfa e Gigi D'Alessio.

0: sicuramente in su radio. Speciale l'Eroica. Dal cuore della Toscana, ciclismo, storia, arte, territorio.
1: Buongiorno Davide, dove sei?
2: Buongiorno Maria Cristina, Gaiole in Chianti, dove si svolge l'Eroica come tutte le prime settimane d'ottobre d'ogni anno.
1: Stai pedalando?
2: No, sono diciamo attrezzato di microfono e cuffia, non ho ancora pedalato, ma ho accanto a me qualcuno che pedala seriamente da parecchio tempo e non si perde un'Eroica dall'inizio di questa manifestazione. È con noi su Raizo Radio Nello Ribichini, classe 1937. Ben arrivato su Raizo Radio.
3: Grazie. Comunque dalla prima all'ultima, una grande, la più grande è stata nel 2001 o 2, che 6 ore d'acqua, ne siamo arrivati 17, su cicloturismo i magnifici 17, io sono arrivato 13°, la Palama di Metardo Fioresi, alla sera lo andavo cercando lungo il percorso che ancora non era arrivato, no? Poi con Giancarlo ho fatto il meccanico finché era piccola, poi dopo si è ingrandita e se loro si sono organizzati, io nelle Marche gliel'ho regalizzata tutti gli anni, c'avevo tanti amici, io mi iscrivi, che non era facile l'iscrizione.
2: Perché questo è un po' il, diciamo, il sentimento della comunità che si crea tra ciclisti non professionisti, amanti del pedale, che, a cui piace faticare.
3: Io nel Fermano, uno mi cerca, vieni qua quando c'è una manifestazione, io quando posso, l'età è quella che è, non è? Internamente giro con la macchina, non ho problemi, però fuori, adesso ieri mi ha accompagnato mio figlio, il più grande, torna stasera, o pomeriggio torna mio figlio, quello piccolo, che lui pure l'ha fatta da me.
2: E allora questa gara anche quest'anno proverà a fare quella lunga, cioè?
3: No, lunga no, per me è lunga, arrivare al broio. Ultimamente da 5-6 anni a questa parte arrivo al broio, non ho mai messo piede a terra. Speriamo che quest'anno ce la faccio lo stesso.
2: Spieghiamolo per quelli che non sono così ferrati sulle strade del Chianti.
3: No, però se vado al momento che c'è poca ciclisti, allora, perché se uno si ferma davanti non riparti, ti devi fermare e basta, capito?
2: Invece c'è bisogno di qualcuno che tagli l'aria,
3: no,
2: e che faccia in qualche modo
3: spazio dove non potresti fermare, capito? Perché col rapportino ticchi, capito?
2: E insomma, 90 anni nei prossimi mesi, Nello Ribichini anche quest'anno presente all'Eroica con la sua bicicletta storica e naturalmente
3: la do sempre quella storica che mi ha fatto mai rifossati tramite Michele Cicimondi, che era gregario di Coppi, e cioè la do sempre a Cassani tutti gli anni, però quest'anno non viene e non l'ho portata, capito? Perché sta col manubrio da corsa, non è più.
2: Eh sì, perché dovete.
3: Adesso c'ho una l'amico Giovanni Battagli, il costruttore, ci ho lavorato 30 anni. L'anno scorso me l'ha restaurata, io l'ho messa comoda per me, capito?
2: Eh sì, perché un altro aspetto importantissimo dell'Eroica sono le biciclette d'epoca. Abbiamo sentito nel racconto di Nello citare dei campioni incredibili fino a Coppi, con appunto testimonianze dal vivo, perché le ha conosciute queste persone.
3: Un amico con Andrea Bartali, la figlia è sposata al mio paese. Insomma, anche l'altro giorno c'era una conferenza a Ortezzano, siamo andati a Ortezzano, gioia, Nello vieni, Nello vieni.
2: Insomma, sono sempre rimpatriate, Maria Cristina.
1: Ma Davide, questo giovanotto di quasi 90 anni potrebbe fare radio, perché vedo che è molto loquace.
2: Sì, sì, assolutamente, lo vedo proprio molto, molto, diciamo, sì. Indicato per la radiofonia. Allora, questa è una piccola testimonianza di quello che è la varia umanità che si incontra.
1: Incredibile.
2: Qui, persone che ogni anno hanno questo appuntamento e non rinunciano mai, come appunto Nello Ribichini, classe 1937, a cui auguriamo un in bocca al lupo per la prossima Eroica.
3: Penso di aggiungerli a 30, però salute permettendo.
2: Salute permettendo, anche il prossimo anno ci vediamo qui, perché questa, lo ricordiamo, è la 29esima edizione dell'Eroica, e quindi per arrivare a 30 bisogna rivederci qui il prossimo anno. Maria Cristina,
1: grazie.
2: Per il momento da Gaiole in Chianti è tutto.
1: Abbracciami questo giovanotto. Ciao.
3: Amici ciclisti, gli eroici, a buon divertimento.
2: E buon divertimento.
1: Grazie.
2: Agli eroici.

0: Domenica, Cesare Cremonini su Rai Radio sulle strade del mattino, ISO Weekend, siamo proprio all'interno dello spazio dedicato al weekend, alle 12 il GR, poi lo spazio da Tennis and Friends dal Foro Italico con Sara Lucarini. Allora, torniamo intanto a dare notizia di quello che accade in strada. Peraltro c'è Silvana, che ringrazio di questo messaggio, e ci chiede aggiornamenti sulla A7. Dice: siamo in coda, si va a Passo Duomo. Sì, avevo segnalato più volte di questo incidente che per fortuna è stato risolto. Era un incidente segnalato tra praticamente Binasco e il raccordo Bereguardo Pavia verso Genova all'11.500. Naturalmente la coda era arrivata più o meno a 7 km, adesso ce ne sono 6, è una coda in diminuzione, l'incidente è risolto, ma la coda è ancora lunga, 6 km tra la barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova. Questo è l'aggiornamento che ci arriva dal tratto della A7 Milano-Genova, non gestito da Autostrade per l'Italia. Torniamo però a parlare anche della situazione che ci viene proprio da Autostrade per l'Italia. Sono terminate le code in A4 Dalmine Bergamo verso Brescia, code che non sono più segnalate neanche in uscita a Bergamo provenendo da Milano. Si chiudono anche le segnalazioni che riguardavano l'incidente in A7 Genova-Bolzaneto-Busalla verso Milano, e sono terminate le code a Genova-Bolzaneto provenendo dal capoluogo Ligure. Torniamo anche a parlare dell'autostrada del Sole, con i due incidenti ancora segnalati, uno a Milano Sud al chilometro 8900 verso Milano, carreggiata nord, si tratta di un incidente autonomo, mentre sono 3 le auto coinvolte nell'altro incidente, sempre in carreggiata nord verso Milano, tra l'allacciamento 1 a 58 e Milano Sud, incidente al chilometro 9, 3 vetture coinvolte, ma non ci sono ripercussioni per la viabilità. A 9 lenate Como Chiasso, le consuete operazioni doganali, Como Monte Olimpino Chiasso in direzione nord verso la Svizzera, arrivano code anche in A8, ma per un cantiere di lavori, siamo tra l'allacciamento 8 a 36 Piedemontana e Gallarate in direzione nord verso Varese. Torniamo sulla Genova Ventimiglia, qui abbiamo code per un cantiere, siamo tra Spotorno e Orcofeglino verso Ventimiglia, 2 km di code a tratti, 4 invece tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione opposta, quindi in direzione del capoluogo Ligure. Tornando in A1 tra Fabbro e Orvieto in direzione sud Roma, abbiamo questi 2 km di coda in aumento per l'incidente al 433, nel quale sono rimasti coinvolti un camion e un'autovettura in seconda corsia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa, e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
2: Il frullato Frullan si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo Doipack monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
1: Info su conai.org.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Rai Isoradio.

0: work of art.
1: Madonna con Danzeteria, uno dei brani di Confession 2, il nuovo album che l'ha riportata veramente al centro della scena internazionale. E proprio pochi giorni fa agli MTV Video Music Awards Madonna ha fatto incetta di premi, sette praticamente premi, ha conquistato sette premi, compresi quello del Artist of the Year e Best Album per appunto Confession 2. Quindi veramente si è portata via numerosi premi. 11:31 minuti, ben ritrovati su Weekend insieme a Maria Cristina Manca, Francesco Paradisi alla parte tecnica. Torniamo in autostrada, perché lì in A7, la Milano-Genova, dove tra l'altro ci avete sollecitato notizie, l'incidente è risolto, lo ricordiamo, la coda da 6 adesso è di 4 km, non più per l'incidente naturalmente ma per il traffico, quindi barriera di Milano Binasco direzione Genova. Statale 36 del lago di Como e dello Spluga si rallenta per un incidente all'altezza di Muggio in direzione Passo dello Spluga. Ci spostiamo sull'autostrada 4, la Brescia-Padova. Qui abbiamo diverse segnalazioni che ci parlano di lunghe code per incidenti. Allora, intanto la prima coda che vi fornisco è quella tratti tra Sirmione e Peschiera verso Padova, ma qui parliamo di lavori. Mentre un incidente ora provoca code tra Peschiera e Desenzano in direzione Brescia, 4 km anche nella direzione opposta, in direzione di Padova. Quindi questa è la notizia della Brescia-Padova per un incidente, 4 km tra Peschiera e Desenzano, direzione Brescia. Torniamo anche a dare un'occhiata ai tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Intanto le code per incidente in Autosole tra l'allacciamento 1 a 58 e Milano Sud in direzione nord. L'incidente, lo ricordiamo, è segnalato al chilometro 9, ma non è l'unico incidente che riguarda questa autostrada. Abbiamo anche le code di 2 km per quello segnalato tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Incidente al 433 che, ricordo, vede coinvolto un camion e un'auto in seconda corsia. Tornando invece a parlare dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, abbiamo due incidenti sulla tangenziale ovest di Milano. Incidente tra Baggio Gusago e Settimo Milanese in direzione della Milano Laghi è segnalato al chilometro 8, l'altro all'altezza dello svincolo statale 11 Padana Superiore in uscita in direzione sempre della Milano Laghi. Incidente anche a Roma sul grande raccordo anulare segnalato 2 km prima dello svincolo 29 Parco dei Medici, siamo in direzione Aurelia. Ci spostiamo sulla statale 16 Adriatica, qui torniamo in viabilità ordinaria perché per un veicolo in fiamme è disposta la chiusura del tratto tra San Ferdinando di Puglia Sud e San Ferdinando di Puglia Nord, tratto chiuso per un veicolo in fiamme in direzione nord.

21 minuti questa mattinata, questo sabato 3 ottobre, con tanti appuntamenti, tante iniziative che in qualche modo trasmetteremo dai nostri microfoni. Abbiamo parlato di Tennis and Friends a partire dalle 12 con Sara Lucarini all'interno di ISO Weekend, i collegamenti dal Foro Italico. Abbiamo già avuto un collegamento con Davide Santirocchi per quella che è l'eroica dal Chianti, dalla Toscana. E a proposito di tennis, tra l'altro, un'ansa ci parla purtroppo di Sinner, che rinuncia completamente alla trasferta asiatica saltando anche il Master 1000 di Shanghai. Purtroppo quest'anno, dice, non potrò giocare al Rolex Shanghai Masters come avrei sperato. Ad annunciarlo è appunto l'altoatesino sui social: mi è sempre piaciuto giocare davanti ai tifosi di Shanghai, mi dispiace davvero molto non poterlo fare la prossima settimana. Si complica quindi ulteriormente per l'azzurro, incalzato da Zverev, l'obiettivo di mantenere il numero uno del mondo.

gli Oasis, così abbiamo ascoltato anche loro, che torneranno in Italia, lo sappiamo, insomma, per 3 date già sold out allo Stadio Olimpico di Roma. Sono appunto state ampliate le date proprio per la forte richiesta dei biglietti, insomma. Già esaurite tutte le date, quindi già sold out. Allora, torniamo in strada, diamo un'occhiata a quello che accade. Sono le 11:00

e parliamo di code che sono per lavori. Torniamo anche a parlare di quello che accade dunque in autostrada, perché una buona notizia la possiamo dare: sono terminate le code che interessavano l'autostrada del Sole tra l'allacciamento con la 58 a Milano Sud in direzione Nord Milano. Altra notizia che possiamo aggiornare è quella che riguarda l'incidente sulla Napoli-Canosa, anche qui incidente risolto tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa. Ancora rallentata la circolazione in A14, Pedaso Grottammare verso sud Pescara, un chilometro tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, sempre in direzione sud. E ricordiamo che sulla Genova Ventimiglia, nel tratto dell'autostrada dei Fiori, abbiamo sempre questi 3 chilometri di code a tratti verso Genova, tra Finale Ligure e Spotorno, 2 invece nella direzione opposta, verso la Francia. Abbiamo poi da ricordare i 2 chilometri sulla Milano-Genova, Genova-Bolzaneto-Busalla verso Milano. Ricordiamo che chi è diretto a Torino e Milano, il consiglio è quello di percorrere l'autostrada A26 Genova-Gravellona-Toce. Sempre 2 chilometri di coda in A1 tra Fabri e Orvieto verso Roma, ma qui la buona notizia è che l'incidente è risolto.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Arrestato con l'accusa di terrorismo l'uomo che il 18 aprile scorso a Roma ha ferito un funzionario della Digos durante una manifestazione in sostegno dell'anarchico detenuto Cospito.
3: Nel telefono e negli altri dispositivi elettronici sequestrati aveva un manuale con le istruzioni per costruire bombe e sabotare i servizi pubblici. Le ferrovie e le carceri erano solo alcuni degli obiettivi. L'uomo, italiano appartenente ad ambienti anarchici, è stato arrestato per terrorismo ed è accusato anche di aver ferito un funzionario della Digos il 18 aprile scorso a Roma, nel corso di una manifestazione organizzata per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito. Il militante anarchico sottoposto al carcere duro dal 2021, condannato per aver gambizzato il dirigente di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e per un attentato alla caserma degli allievi carabinieri di Fossano in provincia di Cuneo nel 2006. Durante il corteo il vice dirigente della Digos era stato colpito con una bottiglia alla testa che gli aveva procurato lesioni permanenti al volto. L'uomo arrestato nelle scorse ore è stato individuato anche grazie ai filmati raccolti durante la manifestazione. Fabrizia Ralla, GR1.
2: Il copilota del volo Fly Dubai pianificava un atto terroristico, lo sostiene il procuratore degli Emirati Arabi che indaga su quanto accaduto sul volo partito da Dubai diretto a Tel Aviv. Il pilota omanita avrebbe utilizzato l'ascia di emergenza per aggredire il comandante e tentare di prendere i comandi dell'aereo. Per il Wall Street Journal, inoltre, gli era stato vietato di volare nel suo paese per sospetta radicalizzazione. In Ucraina due morti nella regione del Lugansk a causa di un drone russo, a Kiev è stato distrutto un ponte, una vittima anche nella regione russa di Belgorod in Lituania, è rientrato l'allarme per la violazione dello spazio aereo da parte di un drone nella zona di Vilnius, l'aeroporto era stato temporaneamente chiuso, i cittadini erano stati invitati a individuare i rifugi e i jet NATO si erano alzati in volo. Seconda giornata nel Principato di Monaco per il presidente Mattarella che questa mattina ha incontrato la comunità italiana e poco fa ha rilasciato dichiarazioni insieme al principe Alberto II soffermandosi sull'importanza del multilateralismo in un momento difficile per i tanti conflitti globali.
4: Abbiamo parlato anche di tanti problemi che vi sono in questo momento nella vita internazionale, registrando una costante piena sintonia e convergenza ispirate a voi della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
2: In Russia allarme in un laboratorio siberiano per una ricercatrice deceduta dopo aver contratto la peste polmonare. La corrispondente da Mosca.
5: Aveva solo 28 anni e lavorava come assistente di laboratorio presso l'Istituto Antipeste di Irkutsk in Siberia. Daria Shipilova, questo è il suo nome, è morta secondo media indipendenti locali per avere contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Era stata ricoverata martedì scorso con i sintomi di una polmonite grave, giovedì si è spenta. Il reparto ospedaliero è stato isolato, quasi 200 persone che potrebbero aver avuto contatti con la donna sono state messe in quarantena, riferiscono media indipendenti, senza fornire ulteriori dettagli. A Irkutsk, per cautela, sarebbero stati cancellati gli eventi pubblici e avviata un'indagine sulle procedure di sicurezza impiegate nell'ospedale interessato. Nessuna dichiarazione da parte del Ministero della Salute russo, diverse le ricostruzioni. Solo il governatore della regione russa della vicina Buriazia, in un post sui social media, ha scritto che una donna nella regione di Irkutsk è morta di peste, specificando che negli ultimi tempi non si era recata in Buriazia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Il delitto di Garlasco, la difesa di Andrea Sempio prepara una memoria mentre gli atti sono stati trasmessi alla Procura Generale di Milano per la possibile revisione del processo di Alberto Stasi e si profila una guerra di perizie.
6: Gli atti, comprese le ultime consulenze rese pubbliche pochi giorni fa, sono sul tavolo della Procura Generale di Milano. Un passaggio obbligato, quello dei magistrati di Pavia, affinché venga valutata un'eventuale revisione del processo contro Alberto Stasi. Contemporaneamente, quegli stessi atti sono anche in mano alla difesa di Andrea Sempio, che sta preparando le proprie memorie e controdeduzioni. E ormai l'inchiesta bis sul delitto di Garlasco si trasforma in una guerra di perizie. La Procura pavese è convinta di aver dimostrato l'assenza dell'allora fidanzato di Chiara Poggi dalla scena del crimine. Non solo i pedali della famosa bicicletta, tutti gli elementi che portarono alla sua condanna, l'alibi, l'orario della morte, il dispenser di sapone nel bagno, le scarpe che sarebbero rimaste pulite, il racconto della scoperta del corpo, sarebbero stati smontati punto per punto, chiamando anche in causa le analisi dei RIS dell'epoca. Dall'altro lato, la difesa di Sempio sicura di poter dare una spiegazione agli indizi contro di lui. Lo stesso Sempio ieri ha ribadito che non ci sono a suo parere elementi tali da portarlo a processo. L'impronta del piede non sarebbe la sua perché troppo piccola, quella della mano, la famosa impronta 33, giustificabile dato che frequentava la villetta di Via Pascoli. Spetterà tra poco ai giudici sciogliere sciogliere i nodi e decidere su un eventuale rinvio a giudizio. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Arezzo, la città da cui cacciò i diavoli, dedica una mostra a San Francesco nell'ottavo centenario della sua morte. In 80 opere racconta qual è stata l'immagine del poverello di Assisi nell'arte negli anni immediatamente successivi alla sua scomparsa fino al Novecento, alla Galleria Comunale di Arte Moderna e Contemporanea nell'ex chiesa di Sant'Ignazio. L'inviato.
0: Il saio marrone con cappuccio e cordone con tre nodi, la tonsura e la barba, così ci appare San Francesco nelle prime opere, sono di metà 200 in mostra. La curatrice Cristina Cidini, sono ritratti fedeli?
7: Sono presumibilmente abbastanza fedeli perché i pittori potevano contare su testimonianze dirette di chi il santo lo aveva conosciuto.
0: E che cosa aggiungono gli artisti?
7: Gli artisti si diffondono anche molto nel narrare attraverso le immagini le storie della sua vita e i miracoli dopo la morte.
0: Ogni epoca poi ha il suo San Francesco e gli artisti così lo rappresentano, come la sua immagine durante il barocco che vediamo nelle grandi pale di quell'epoca riunite nella ex chiesa di Sant'Ignazio.
7: Nel Seicento sono accentuati due aspetti, quello del misticismo solitario che mostra Francesco in preghiera o in estasi in luoghi aspri e selvaggi e quello invece del trionfo per cui attraverso la sua visione Francesco sale in paradiso.
0: E qual è l'immagine di San Francesco negli artisti del Novecento?
7: Nel Novecento si torna ad accentuare il suo ascetismo, la sua rinuncia ai beni materiali, la povertà e il suo dialogo con la natura.
0: Da Arezzo, Federico Pietranera, GR1.
2: Ora lo sport con le qualifiche del Gran Premio del Bahrain di Formula 1.
8: Chi aveva già corso e vinto nel 2017, una volta avuta finalmente a disposizione una Red Bull competitiva, non ha fallito. La pole a Sepang se la prende Verstappen con un giro clamoroso davanti a un altro che sulla Malesia ne ha di storie da raccontare, Hamilton con la Ferrari. Prima fila caldissima, i due, eufemismo, non si amano. In seconda fila, stante la penalizzazione di Hajar che si era piazzato terzo, sale Antonelli, il leader del mondiale, bravissimo a non sbagliare l'unico tentativo a disposizione in Q3, e Leclerc con l'altra Ferrari. Brivido per Kimi, a cui cancellano il tempo per track limits in Q2 e può dunque fare un solo giro nella caccia alla pole per non sprecare gomme in ottica gara, ma non lo sbaglia. Peggio va infatti a Russell con l'altra Mercedes che prenderà il via dalla quarta fila, settimo, e dovrà dunque rincorrere. Saggio, Kimi, nel nostro affare, il tema della gara, domani il via alle 9, sarà l'usura delle gomme per via del gran caldo, ma paradossalmente anche il rischio pioggia. La giornata Mercedes fatica a mettere assieme tutti i pezzi, per cui per gli altri sarà una grande opportunità da non sprecare, Ferrari in primis, ma occhio a Verstappen che parte dalla pole e soprattutto non ha mai vinto quest'anno e forse un'opportunità così non ce l'avrà più. Manuel Codignoni, GR1.
2: In Giappone la gara sprint della MotoGP vinta da Marc Marquez con la Ducati davanti alla Honda di Moreira e all'Aprilia di Martin Bezzecchi sesto. Tennis, Sinner salterà anche Shanghai e assente da Wimbledon, ancora non si sa quando rientrerà nel circuito. Intanto a Tokyo fuori agli ottavi sia Arnaldi che Berrettini. Fine settimana l'insegna del tempo prevalentemente stabile, tranne annuvolamenti e qualche pioggia sull'arco alpino centro-occidentale. Rovesci anche tra Bassa Toscana e Alto Lazio, Sardegna e Sicilia meridionale. Temperature sopra la media del periodo con picchi fino a 28 gradi. Era la nostra ultima notizia, ora la linea va all'informazione regionale. Prossimo GR1 alle 13, potete riascoltare questa edizione del GR sulla piattaforma Rai Play Sound. Buon proseguimento d'ascolto.
9: Radio 1 Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
10: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
11: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
10: Il fenomeno della risonanza?
12: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
10: E la pressione?
13: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
14: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
15: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
16: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
17: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Le 12:11 minuti su Raiso Radio, Iso Weekend, questo era Elton John, Part Time Love. Subito andiamo lì al Foro Italico per Tennis and Friends.
1: Ed eccoci qua, ben ritrovati. Allora, dallo studio sono volata, scappata qui al Foro Italico e ci sono un sacco di personaggi che tanto piacciono, storici, che hanno una certa età ormai.
2: Sì, sì, sì, vagamente già decomposti. Veniamo qui apposta. Con noi la prevenzione è inutile perché ormai c'è una certezza che siamo al limitar di dite.
1: Paolo Bonolis, ospite qui al Foro Italico per Tennis and Friends. Oggi si festeggiano ben 15 anni di questa manifestazione importantissima per la capitale e non solo per tutta Italia.
2: Sì, io li porto tutti sulle spalle perché ero qui fin dalla prima e ho visto crescere questa manifestazione, che ora è diventata gigantesca, veramente impressionante. Praticamente ci sono quasi tutte le istituzioni della Repubblica, tutto quello che ha a che fare con la sanità italiana. Ed è una buona occasione per tanta gente per poter accedere alla sanità senza dover fare le interminabili file o attese che sono previste a causa di una, secondo me, non perfetta distribuzione di uno stato sociale riguardo alla sanità. Ma per il resto qui ci si diverte anche, c'è molta musica e ci sono quelli come voi che con sto microfono vanno in giro come zanzare a cercare di capire qualcosa che le persone già sanno, però gliele ripetiamo.
1: Noi gliele ripetiamo perché è importante, ma soprattutto è importante far capire che qui dal Foro Italico c'è modo e possibilità, se siete nella capitale, di venire a fare screening gratuiti, quindi anche questo è importante.
2: Certo, senza dubbio, è una valutazione preventiva di quello che ci auguriamo che non debba mai essere, perché comunque sia, voglio dire, purché questo non diventi una sorta di ipocondria da malato immaginario, cioè se sta pure bene, cioè, non è che
1: Beh, direi, anche perché sennò i problemi te li fai venire davvero.
2: Esatto. Quindi, ma comunque sono anche, no, non dico una cazzata, ci sono anche le attenzioni di psicologia qui, quindi se qualcuno avvertisse una sorta di ansia da malore, può anche prevenire e cercare di capire che forse non è così necessario, ti aiuterebbero a farlo.
1: Assolutamente. In ambito spettacolo spesso c'è l'ansia da prestazione che tu non hai più.
2: No, ce l'ho solo sessuale.
1: Ci sta questa battuta, bisogna ammettere. Senti, ma tu sei bravo a tennis.
2: Ma ero molto bravo a tennis, ormai mi sto piano piano lasciando andare e non gioco tantissimo a padel adesso, ormai non gioco più a tennis, però vabbè, tanto sto qua per questo, quattro cose sbagliate riesco ancora a farle.
1: Io neanche quelle. Senti, come si dice padel, ognuno lo dice a modo proprio.
2: Dipende,
1: io padella.
2: Perché ha origini ispaniche, argentine e spagnole, per loro è il padel, per noi invece è padel, capito?
1: E per me è padella.
2: Fallo come te pare, che basta che ti ricordi che ci hai preso appuntamento, insomma.
1: Certo, assolutamente. E allora ti vedremo giocare in campo oggi,
2: io vi auguro di meglio nella vita, però probabilmente sì, ok?
1: Grazie a Paolo Bonolis.
2: Grazie a te tesoro, grazie a voi.
1: Grazie Cristina, noi ci aggiorniamo più tardi.
0: A dopo Sara, a dopo.
1: Grazie.

0: Misterioso Orrore, Gianna Nannini su Raiso Radio, ma noi torniamo sempre di corsa lì al Foro Italico per Tennis e Friends. Sara?
1: Sì, qua l'atmosfera è veramente bella, di coesione. C'è in questo momento la presentazione ufficiale, la cerimonia sul palco alle nostre spalle, ma io sono in compagnia anche di Mara Venier e Alberto Matano. Mara,
2: ancora
1: sei qua, ebbene sì. Alberto,
3: buongiorno agli ascoltatori, viaggiatori di Raiso Radio.
1: Allora, oggi siete qui per un motivo importante, perché è un evento veramente importante di prevenzione tutti gli anni, è vero?
2: Non posso mancare, è proprio un fatto di cuore, un legame di cuore con Tennis and Friends.
1: Quanto sei attenta alla prevenzione nella tua di vita?
2: Guarda, io sono stata pochissimo attenta fino a qualche anno fa. Poi c'è stato un inciampo, diciamo, quando
1: che
2: ho fatto la prevenzione
1: vita.
2: E ho capito quanto è importante, perché nel mio caso la prevenzione poi mi ha aiutato a superare un momento non facile, per cui salva la vita.
1: Assolutamente.
2: Dobbiamo dirlo, anche se io sono stata cialtrona per tanti anni, ma insomma è questa cosa meravigliosa dove
1: fantastica,
2: tu
1: sì.
2: La gente può venire, 200 stand dove tu puoi farti visitare, puoi fare degli screening,
1: puoi chiedere informazioni, cioè, no? Sapere qualcosa in più di qualcosa magari che ti preoccupa.
2: Guarda, sì, perché c'è sport, spettacolo e soprattutto la prevenzione, è tutto un insieme di cose. Devo dire che Giorgio Veneskin, che il professore, ha avuto un'idea.
1: Sì, assolutamente, geniale. Assolutamente, anche perché poi appunto ci sono tantissimi professionisti in ambito salute, quindi tantissimi ospedali di tutta Italia che vengono.
2: Ma guarda,
1: qui
2: sai cos'è la cosa bella? Ti posso dire che la cosa che mi piace, siamo tutti uguali, non c'è differenza.
1: Verissimo.
2: Tra la gente che ci chiede i selfie, tra la gente che va nello stand perché magari deve farsi un elettrocardiogramma.
1: Certo.
2: Con i medici, le istituzioni, gente dello spettacolo, siamo tutti uguali.
1: Tutti
2: qua.
1: Insieme, è vero, sì. Assolutamente. Alberto, questa esperienza non è il primo anno che la fai, che cosa ti lascia ogni volta?
3: Allora, diciamo che è una grande festa, una grande partecipazione di persone, una bellissima giornata a Roma, ma in realtà il messaggio concreto è assai potente. Anzitutto lo screening si può fare qui e poi il fatto che si veicola un messaggio forse ripetuto ma mai abbastanza: un corretto stile di vita, una sana alimentazione e la prevenzione ci salvano la vita, e dobbiamo sempre ricordarcelo.
1: Allora, sana alimentazione, tu cosa fai, cosa mangi di prima mattina? La tua colazione qual è?
3: La mia colazione è una colazione salata, quindi c'è una proteina, un pane tostato e un grasso X e il caffè. Quindi sono molto attento, non mangio dolci la mattina, perché la mattina i dolci ti danno un grande picco glicemico, poi dopo hai fame subito e io mi alleno dopo la colazione, ho bisogno di qualcosa che mi sostenga.
1: Hai ragione, ne so.
2: Vedi,
1: qualcosa.
2: Lui è tutto quello che bisognerebbe
1: è vero,
2: fare.
1: È vero.
2: Io sono tutto quello che non bisognerebbe fare.
1: Okay,
2: io biscotti, caffè latte, un pezzo di dolce.
1: Grazie.
2: Ciao Isoradio, complimenti a Isoradio.
1: Grazie. Allora, adesso in questo momento salgono sul palco perché sono stati chiamati. Io ridò la linea allo studio e ci risentiamo a breve.
0: Grazie Sara, a dopo. E allora noi invece torniamo ad aggiornare un po' di situazioni in strada. Io riparto dai 5 chilometri di code sulla Brescia-Padova, c'è un cantiere e sostanzialmente questo è il motivo. Sirmione Peschiera, direzione Venezia. 3 chilometri sulla tangenziale ovest di Milano per un incidente. Siamo tra il bivio con la 7 Milano-Genova e la statale 494 in direzione della Milano-Laghi. Occupata la corsia di sorpasso veloce. Residue code in A7 Milano-Genova, 3 per la precisione, chilometri tra la barriera di Milano e Binasco in direzione di Genova per un precedente incidente poi risolto. Adesso sono fondamentalmente code per il traffico. A22 Brennero Modena, code anche tra Alavio e Affilago di Garda Sud in direzione Modena. Abbiamo poi sulla statale 148 Pontina rallentamenti per carichi dispersi. poco dopo l'uscita di Pomezia centro Castelli Romani in direzione di Roma. Torniamo anche nei tratti di autostrade per l'Italia, dobbiamo dare una novità, un incidente in A16 Napoli Canosa, in uscita da Avellino S interessa ambedue le carreggiate, al chilometro 49.700 appena avvenuto, non abbiamo naturalmente ripercussioni e dettagli di questo incidente. Incidente anche in A14 Pescara Nord Pineto, è appena avvenuto in direzione nord verso Ancona, siamo al chilometro 353.600. Notizia che invece si chiude è quella delle code che interessavano il tratto dell'Autosole Fabbro Orvieto direzione sud Roma, qui c'era un incidente poi risolto, la circolazione in questo caso è tornata regolare.
4: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
6: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: 12:26 minuti, siamo sempre su Raiso Radio, ISO Weekend, e naturalmente siamo sempre lì in collegamento con la nostra Sara Lucarini per Tennis and Friends. Sara, ci sei?
1: Sì, io assolutamente sì, sono sempre qui sotto palco di questa cerimonia.
0: E perché non
1: inaugurale
0: ti fanno salire sul palco?
1: No, ma adesso no, ci stanno i VIPs, io non sono VIP, capito? E quindi sto sotto. Allora, però sono in ottima compagnia della maggiore Donatella Farina, rappresentante dello Stato Maggiore della Difesa. Donatella, ben trovata.
2: Grazie, grazie mille, è davvero un onore essere qui con voi.
1: Allora, oggi la difesa, quanta difesa che abbiamo, mi viene da dire. Il vostro ruolo all'interno di questo evento?
2: Sì, abbiamo un villaggio dedicato alla difesa e ci tenevamo ad essere qui perché questo tipo di attività, sono tanti anni che veniamo a Tennis and Friends, sono un po' un'occasione diversa per mettere le nostre competenze e professionalità al servizio della cittadinanza. Di solito gli uomini e le donne dell'aeronautica, esercito, marina e carabinieri, scusate, ho detto l'aeronautica per prima perché è la mia forza armata, e sono al servizio del paese 24 ore su 24. Invece in questa occasione facciamo delle attività un po' diverse magari rispetto a quelle che quotidianamente nei cieli, in mare o sulla terra difendono e garantiscono la nostra sicurezza.
1: Infatti stavo notando, ci sono simulatori, no? Puoi, diciamo virtualmente, ritrovarti sopra la nave di Amerigo Vespucci, ma non solo, ci sta anche un cane robot?
2: Sì, esetta dei carabinieri, abbiamo quindi sia le tecnologie, ad esempio oggi presentiamo un esoscheletro che sta sviluppando l'Università Sant'Anna di Pisa in collaborazione con il Centro Biomedico della Difesa, e per i nostri veterani c'è anche il Centro Veterani, noi abbiamo tutta una serie di attività per quelle persone che proprio al servizio del paese hanno subito traumi sia psicologici che fisici, però abbiamo anche tutta la parte medico-sanitaria perché dopo tutto questa è una manifestazione dedicata alle visite mediche, quindi il personale medico-sanitario della difesa effettua visite che vanno dalla cardiochirurgia alla dermatologia, otorinolaringoiatria, ma anche, che ne so, medicina dello sport e consulenza nutrizionale. Facciamo corsi di primo soccorso, corsi di disostruzione per le vie aeree, sia per adulti che per bambini, e poi tutto quello che atleti e atlete sia dei centri sportivi delle forze armate che del gruppo paralimpico della difesa possono dimostrare o magari dare dei consigli su, che ne so, attività sportive come la scherma, il sitting volley, tiro laser, canoa, se volete venire a provarlo anche fisicamente.
1: C'è veramente di tutto e di più per tutti i gusti e tutti gli sport, non solo tennis.
2: Assolutamente sì, quindi per noi è anche un'occasione per raccontare con quanta, a parte professionalità, ma anche spirito di squadra e passione, facciamo ogni giorno quello, ognuno fa una piccola parte, chi più chi meno, ma al servizio del paese.
1: Intanto grazie per quello che fate, perché veramente il vostro lavoro è davvero importante per tutta l'Italia e per tutti quanti noi. Noi vi aspettiamo qui dal Foro Italico per Tennis and Friends, questi 15 anni di questa manifestazione che è cresciuta negli anni sempre di più, lo dicevamo anche poco fa insieme a Paolo Bonolis. Grazie mille al maggiore Donatella Farina, rappresentante dello Stato Maggiore della Difesa. Grazie Donatella e buon lavoro, buon divertimento, buon tutto.
2: Grazie a voi, passateci a trovare e divertitevi.
1: Grazie Cristina, a te.
0: Grazie Sara, tra poco, nel frattempo torniamo però a dare notizia di un traffico che è temporaneamente bloccato in A14, attenzione per un incidente, Pescara Nord Pineto, direzione Nord Ancona, traffico bloccato per incidente al 353-600 all'interno del blocco del traffico, si è già formata la coda di 2 chilometri, non abbiamo ancora però dettagli di questo incidente che, ripeto, temporaneamente sta bloccando il traffico.

questa è Raiso Radio. Intanto io ripartirei dalla notizia che vi avevo fornito in precedenza, l'incidente in A14. Tra l'altro la nota di Autostrade per l'Italia ci parla di un incidente al 353 e 600 tra Pescara Nord e Pineto verso Nord Ancona, che vede coinvolte 4 autovetture, ripeto, temporaneamente bloccato in questo tratto il traffico. All'interno del blocco la coda è di 2 km. Incidente, novità in A16 Napoli Canosa in uscita da Avellino S, interessa ambedue le carreggiate, siamo al chilometro 49 e 700, attenzione perché sempre sulla Napoli Canosa all'altezza di Napoli Est verso Napoli ci sono pedoni avvistati all'altezza del chilometro 13 e 200, pedoni che interessano anche la tangenziale di Napoli all'altezza di Capodichino, il chilometro 19 e 300. Si è formata anche la coda a Roma, lo ricordiamo, in entrata verso Roma, sul tratto urbano della Roma Teramo tra Portonaccio e la tangenziale Est. Andiamo in A10 Genova Ventimiglia, ricordiamo che verso Genova tra Finale Ligure e Spotorno abbiamo code a tratti di circa 3 km, parliamo di cantieri di lavoro, anche nella direzione opposta verso la Francia, ma qui abbiamo 1 km di code a tratti. Torniamo in A7 e in diminuzione la coda che è presente da questa mattina per questo cantiere di lavoro, Genova Bolzaneto Busalla, non più 2 km verso Milano, adesso 1 km. È risolto l'incidente in autosole tra allacciamento a 1 a 58 e Milano Sud verso Milano, terminano le code quindi che interessavano quel tratto. Ricordo invece sulla tangenziale ovest di Milano i 3 km per incidente tra il bivio con la 7 Milano Genova e la statale 494 in direzione della A8 Milano Laghi. Ricordiamo che questo incidente i mezzi insomma coinvolti occupano la corsia di sorpasso veloce.

0: Your Sister, You On My Mind, su Raiso Radio, le 12:46 minuti. Siamo pronti a tornare lì al Foro Italico Tennis and Friends. Sara?
1: Sì, eccoci qua dal Foro Italico Tennis and Friends. Salutiamo Max e tutti. Si può dire?
2: Un saluto a voi.
1: Ecco, ecco. Vabbè, i diritti sono i diritti. Allora, vi ricordo che oggi è una giornata intensa tra sport, visite specialistiche gratuite, attività sportive, quindi se siete nella capitale ve lo consiglio, ma non solo, perché si arriva fino a l'una di notte con la notte bianca, quindi un programma davvero speciale. Mi sembra sia la prima volta che arrivi fino a l'una di notte, non lo so, bisognerebbe chiedere a Giorgio Meneschincheri, l'ideatore di questo evento pazzesco, perché insomma è cresciuto veramente tanto rispetto ai primi anni, e c'ero anch'io nei primi anni di questo evento. Vi ricordo che anche domani, domenica 4 ottobre, noi saremo in diretta da qua sempre dalle 10 per quanto riguarda ISO Weekend fino alle 13, poi si continua qua all'interno, chiamiamolo il grande villaggio dello sport e della salute, fino alle 18, e anche domani ci sono veramente tanti anche artisti, personaggi del mondo dello spettacolo che ovviamente cercano in qualche modo, no, di dirla loro, ma soprattutto di far capire quanto sia importante la prevenzione. Allora, Max ci ha potuto solo salutare, ma ahimè ha diritti con un'altra azienda, quindi non è possibile fare questa intervista, ma noi a breve cercheremo invece di fermare l'ideatore Giorgio Meneschincheri, che in questo momento sta sul palco e sta per terminare la cerimonia inaugurale di Tennis and Friends. Grazie Cristina, dopo.
0: Grazie a te Sara, dopo. E allora intanto io torno lì a 14, perché vi ricordo che a causa di un incidente il traffico è temporaneamente bloccato tra Pescara Nord e Pineto in direzione Nord Ancona. Incidente che ricordiamo al chilometro 353 e 600 vede coinvolte 4 autovetture in un tamponamento. All'interno del blocco del traffico si è formata la coda di 2 chilometri.

0: Classica.
1: 12:51 minuti, siamo pronti per tornare lì da Sara Lucarini. Sara.
2: Sì, eccomi qui, sono con l'ideatore di questo progetto sociale per la prevenzione straordinaria, Giorgio Meneschincheri. Giorgio, ben trovato, perché ci siamo sentiti qualche mese fa su Isoradio.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, grande partecipazione oggi.
3: Grande partecipazione del pubblico, perché da questa mattina alle 10 ci sono migliaia di persone già presenti e tutte le istituzioni presenti, quindi questo ci fa piacere. È una grande forza di squadra e avremo una 3 giorni, questa è la seconda giornata, ieri l'abbiamo dedicata ai giovani, molto intensa, perché questa sera saremo aperti fino all'1 di notte a fare gli screening e poi riprenderemo domani mattina, col pausa di 4-5 ore, e riprenderemo domani mattina fino alle 6 del pomeriggio, quindi

0: tutti quanto sia importante, fondamentale la prevenzione, ma non solo, magari cioè, ci sono persone che non riescono, no, a fare determinate visite e quindi ne approfittano e vengono qui. Qual è, che cos'è secondo te che spinge il pubblico ad essere oggi presente?
1: È la serenità in cui l'affrontano, ovviamente la gratuità e la facilità nel farle. E perché abbassa l'ansia, perché qua trovi dai simulatori dell'aeronautica ai medici, che gli stessi che poi magari ti fanno post, si sottopongono agli screening, nello stesso tempo trovi tutto il sistema sanitario regionale e poi trovi i campioni o i ambassador, come abbiamo visto oggi, da Mara, da Max Giusti, Mara Venier, Paolo Bonolis, che vengono, si fanno vedere, accompagnano per mano i pazienti, fanno loro stesso gli screening, quindi, e loro vedono, loro che li fanno e sono i comunicatori con noi, è come se noi siamo gli esecutori medici e loro sono i comunicatori su questo campo.
0: Visto che ci sono tante famiglie all'ascolto, per i bambini qui che cosa si può fare?
1: I bambini hanno intanto per i genitori le prove di rianimazione delle vie respiratorie, fondamentale per i figli, per gli altri, per le prove di rianimazione in generale. Per i bambini c'è il Bambin Gesù ed altre aree pediatriche di cui fanno gli screening, vaccinazioni, tutto quello che la prevenzione dà disponibilità ai bambini. È quello che dico sempre, senza ansia, senza paura, non sottovalutare quei sintomi che un ragazzino, un adolescente può avere, perché comunque abbiamo su questo, su malattie particolari, abbiamo un ritardo di diagnosi di 180 giorni, vuol dire che noi genitori, che capita, può capitare normalmente, sottovalutiamo alcune sintomatologie che invece magari vanno approfondite, ma non con paura.
0: Grazie mille al professore Giorgio Meneschincheri, allora buon lavoro, perché c'è un gran lavoro da fare.
1: Un gran lavoro, abbiamo appena iniziato, diciamo, ma comunque pronti già per ragionare sui prossimi, perché dobbiamo ancora dare di più e stare sempre di più vicino al nostro popolo, ai nostri giovani, ai nostri anziani.
0: Grazie mille, buon lavoro e buona giornata. E allora grazie Cristina, grazie a tutti.
2: Sara,
0: voi.
2: Ci ciao, io ti saluto.
0: Sì,
2: e
0: domani.
2: Ci ritroviamo domani.
0: Sempre
2: e grazie.
0: Qui dal Cuore Italico.
2: Assolutamente sì. E allora grazie a te.
0: Buona giornata.
2: Anche a te, 12:55 minuti, io sono arrivata al termine del mio lungo viaggio di oggi, queste 4 ore di diretta a partire dalle 9 fino alle ore 13, con me c'è Max Locafaro che tra poco sarà in onda insieme a voi ad accompagnarvi per i prossimi chilometri. Io vi ricordo che c'è questo blocco temporaneo del traffico in A14 a causa di un incidente al chilometro 353 e 600 Pescara Nord Pineto verso Ancona. All'interno del blocco si è formata questa coda di 2 chilometri. E allora tra poco i titoli del giornale radio, e da Maria Cristina Manca è tutto, l'augurio di una buona giornata.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Mattarella a Monaco, multilateralismo indispensabile per pace e libertà. Il capo dello Stato plaude alla cooperazione con il Principato sulla lotta alla criminalità economica. Caro Energia, governo in sintonia con il G7 sulle scorte di petrolio, cantiere manovra, dai 29 miliardi dello scostamento di bilancio, misure per difesa, famiglie e imprese. Volo Fly Dubai, la procura emiratina, il copilota pianificava un atto terroristico, ha usato l'ascia per aggredire il comandante e prendere il controllo dell'aereo. Le istruzioni per bombe e sabotaggi ai treni. Nel cellulare arrestato a Roma un anarchico aveva ferito un funzionario della Digos durante un corteo in sostegno di Cospito. La RAI per San Francesco, programmazione dedicata sui canali radio e TV, contenuti multimediali sulle piattaforme per l'ottavo centenario della morte del patrono d'Italia. La prima volta di Vinicio Capossela debutta stasera nella capitale e La morte non avrà dominio, all'opera ballade del cantautore con nuovi brani tratti dal prossimo album. Sport, Verstappen fa la pole nel Gran Premio del Bahrain di Formula 1, Marc Marquez vince la sprint MotoGP in Giappone. Tennis a Tokyo, fuori Arnaldi e Berrettini, mentre Sinner ufficializza il forfè anche a Shanghai, non gioca da Wimbledon. Buongiorno Vanessa.
3: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblica.

Il nostro consueto viaggio nel tempo all'inizio di una nuova ora qui su Raiso Radio. Sapete bene, il brano che scandisce l'inizio della nuova ora su Raiso Radio ci trasporta indietro nel tempo. Nel caso specifico siamo tornati indietro esattamente di 40 anni, 1986, quando gli Eurythmics hanno rilasciato e prodotto questa The Miracle of Love, 1986 appunto. L'attualità invece recita 6 minuti dopo le 13. Ancora buon viaggio e buon sabato 3 ottobre anche da parte mia, da Max Locafaro in questo momento al microfono, con Francesco Paradisi alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. E salutiamo MCM Maria Cristina Manca, che vi ha tenuto compagnia nel corso delle precedenti ore, nella seconda parte della mattinata dalle 9 alle 13, con anche i collegamenti che hanno caratterizzato questa mattinata con la nostra Sara Lucarini, che in modalità ISO Weekend ci ha fatto compagnia dal Tennis and Friends al Foro Italico. Per quello che mi riguarda saremo insieme fino alle 17 con i consueti appuntamenti, quindi alle 14 e così via. Mi pare che soltanto alle 15 non ci sarà il GR con l'appuntamento con l'informazione, alle 16 poi ci sarà l'aggiornamento del traffico di Roma e quindi effettueremo il collegamento con Roma Servizi, avremo il nostro Camminando l'Italia con Tiziana Iannarelli e così via. Sa fatto sta che siamo qui per tenervi intanto compagnia in modalità portatori sani di buon umore, con la nostra buona musica dal passato al presente, che siano ritmate, che siano lente, un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo, ma soprattutto tenervi aggiornati in merito a quella che è la condizione del traffico in questo momento sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. Ripartiamo dalla buona notizia, perché non è più bloccato il traffico sulla Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto, anche se l'incidente che ne stava provocando l'istituzione è ancora in via di soluzione ed è avvenuto tra Pescara Nord e Pineto, appunto verso Ancona, al chilometro 353 e 600. Si è trattato di un tamponamento avvenuto tra tre auto e in effetti la coda viene segnalata ancora a partire dal chilometro 362. Sembrerebbe che il blocco del traffico non sia più istituito, ma monitoreremo in tempo reale, come sempre noi di Raiso Radio siamo gli unici a poterlo fare H24 anche durante la notte sicura di Iso Radio, siamo lì a farvi compagnia. La situazione in Liguria sulla 10 tra Spotorno e Orcofeglino verso Ventimiglia, code a tratti per un chilometro, in direzione opposta va un po' peggio tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, code a tratti per un paio di chilometri. La condizione invece del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla Brescia-Padova ci sono code per lavori tra Sirmione e Peschiera verso Venezia, viabilità ordinaria invece andiamo a Milano, la tangenziale est del capoluogo lombardo è interessata da un incidente che provoca code verso Lecco tra Segrate, Città Studi e Gobba Treviglio, Vimodrone. L'incidente è accaduto al chilometro 9 e 100, appunto verso Lecco, sulla tangenziale est di Milano. Daremo sempre spazio anche ai vostri messaggi, sempre numerosi, al 348 103 10 10, e giusto per rispondere proprio in tempo reale ad Antonio, che in effetti sì, è incolonnato in queste code che sono presenti sulla tangenziale est di Milano a causa di un incidente, code per 3 chilometri tra Viale Rubattino, Segrate, Città Studi e Gobba Treviglio, Vimodrone verso Lecco. Siamo partiti con gli Eurythmics con The Miracle of Love 1986, questa invece è l'ISO novità in testa alle classifiche tra i brani più streamati, più scaricati, ovvero quello di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa sogni?

0: L'isola novità di Taylor Swift, questa Patient Zero su Raiso Radio, il cui videoclip è stato presentato nel corso degli ultimi MTV Video Music Awards 2026, e, dove tra l'altro si è aggiudicata 3 statuette, la prima come premio Artist Director Honors, quindi le è stato insomma conferito questo premio. Tra l'altro è stato il singolo divenuto il brano di un artista che con femminile con il maggior numero di streaming in un solo giorno nel 2026, pensate, e ha portato a casa, dicevamo, anche altre 2 statuette, ovvero Video of the Year per The Fate of Ophelia e Best Direction per Opalite. Queste sono state le premiazioni, i premi che ha ricevuto negli ultimi MTV Video Music Awards Taylor Swift, che insomma ha condiviso con Madonna, che sono state davvero le regine, si può parlare al plurale, di questa manifestazione. La condizione del traffico in questo momento: ancora sulla tangenziale est di Milano ci sono le code per 3 km dovute a un incidente accaduto al chilometro 9 e 100 verso Lecco, tra Segrate, Città Studi e Gobba Treviglio Vimodrone. Sulla Brescia-Padova, parlando ancora dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, ci sono code per lavori tra Sirmione e Peschiera verso Venezia, mentre giunge una novità adesso dalla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli: c'è un veicolo fermo in avaria al chilometro 15 e 100, prudenza perché si tratta di un veicolo fermo all'interno di una galleria verso Pozzuoli tra zona ospedaliera e Camaldoli.
1: Non è proprio liscia, non va così liscia per noi che chiediamo che ore. E c'è un'altra strada, e c'è un'altra luna,

Se tutto va in fretta, sarò una saletta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo in cui dovremo dire adesso.

0: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
2: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
4: Rai su Radio.

Isonovità di Prince, questa Stone. Isonovità ovviamente postuma, dato che l'artista di Minneapolis ci ha lasciato 10 anni fa or sono. E questa è Stone su Rai Iso Radio. Ripartiamo con le notizie dal traffico, riguardanti il traffico dalla Milano-Genova, dove giunge adesso notizia di un veicolo che procede contromano nel tratto Roncoscrivia-Busalla, carreggiata sud verso Genova. Quindi mantenete la destra, moderate la velocità e, laddove possibile, fermatevi, perché sulla Milano-Genova in questo caso c'è un veicolo che procede controsenso tra Roncoscrivia e Busalla in carreggiata sud verso il capoluogo ligure, mentre sulla 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso il capoluogo toscano ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo fermo in avaria. Risolto l'incidente che era avvenuto sulla Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. Tra l'altro qui era stato istituito il blocco del traffico, oramai non è più istituito come tale, ma rimane la coda di 3 km che si snoda nel tratto Pescara Nord di Pineto verso Ancona tra il chilometro 362 e il chilometro 353 e 300. Ancora non è stato rimosso invece il veicolo fermo in avaria sulla tangenziale di Napoli tra zona ospedaliera e Camaldoli verso Pozzuoli, e si tratta di un veicolo fermo all'interno di una galleria, quindi siate prudenti. Ma ricordiamo anche l'incidente che sta provocando code per 3 km sulla tangenziale est di Milano tra Segrate Città Studi e Gobba Treviglio Vimodrone verso Lecco. E poi ancora ricordiamo che c'è questo veicolo che procede contromano, che ancora non è stato intercettato, sulla Milano-Genova tra Roncoscrivia e Busalla verso il capoluogo ligure. Moderate la velocità e, laddove possibile, fermatevi. Comunque monitoreremo in tempo reale per quella che è la condizione del disagio, insomma della criticità.

Si lascia canticchiare questo nuovo successo di Tiro Mancino insieme a Simona Molinari, questa Nuvole Bossa in Blu. Prima di proseguire e lasciarvi all'ascolto dei Bee Gees che sentite ancora già qui su Rise Radio in sottofondo, diamo la buona notizia perché è stato intercettato il veicolo che procedeva contromano verso Genova sulla 7 tra Ronco Scrivia e Busalla. I Bee Gees.

il duo di DJ producer italiani, sono italianissimi, Mark and Cremont, che insieme a Serena Brancale e The Colors hanno prodotto questa Partenope che davvero ha spopolato quest'estate 2026 appena trascorsa. La condizione nel traffico sulla tangenziale est di Milano peggiora di poco, perché adesso le code sono stimate di 5 km, sempre dovute all'incidente accaduto verso Lecco tra Cam Monlue e Gobba Treviglio Vimodrone. Questa è la condizione della la lunghezza della coda che si snoda verso Lecco. Invece, tornando sui tratti a gestione autostrade per l'Italia, c'è una novità che proviene dalla Milano Varese, dove è accaduto un incidente all'altezza di Gallarate Nord verso Milano. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, mentre il veicolo fermo sul tratto toscano della 1 verso Firenze in direzione nord sta ancora provocando rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud. Sulla Bologna-Taranto sono i lavori a creare coda verso Ancona tra Pescara Nord e Pineto. Tra l'altro qui nei pressi c'era stato un incidente, quindi oramai l'incidente ampiamente risolto, ma vi rinnoviamo l'invito alla cautela, perché adesso c'è un cantiere comunque attivo, si vede che si sta lavorando forse alacremente per rimuovere i detriti dovuti a questo incidente di cui abbiamo dato notizia. Salutiamo Luigi, così come anche Carla, anche Antonio, anche Antonella. Grazie, continuate a messaggiarci al 348 103 1010.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

Tananai con Booster su Raizo Radio. Salutiamo Antonella che insieme a Sandro sono partiti da Loano alla volta di San Miniato per una reunion di famiglia a base di bistecche. Ragazzi, però le 13.45 quasi, non potete non potete mandare messaggi di questo tenore, ragazzi, che qui è vero che la dieta, anzi, vabbè, la bistecca nella dieta ci può stare perché sono proteine, quindi tutto sommato a dispetto e a discapito del carboidrato ci starebbe proprio bene una bella bistecca a quest'ora. Noi invece stiamo con un tramezzino e con il caffè, tra poco Cicillo ci andiamo a prendere il caffè alla macchinetta, sappilo. Comunque davvero grazie della testimonianza e dell'affetto, ovviamente il pizzico di sana invidia molto positiva, anche se è un ossimoro invidiare positivamente, davvero grazie del messaggio, insomma della condivisione ad Antonella e a Sandro. Invece la condizione nel traffico, parlavamo di bistecche, parliamo di fumo, perché quello comunque lo producono, si è messo sulla brace perché c'è del fumo sul tratto urbano della 24 e che sta invadendo entrambe le carreggiate tra via Togliatti e via Fiorentini, quindi moderate la velocità, ma più che altro mantenete un'adeguata distanza di sicurezza perché potrebbe essere compromessa la visibilità in entrambi i sensi di marcia. Sulla 10 tra Finale Ligure e Spotorno verso Genova, code a tratti per 1 chilometro, così come code per lavori sulla Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Peneto verso Ancona, dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, tangenziale est di Milano. In questo momento ci sono le code per 4 chilometri tra Viale Forlanini e Gobba Treviglio Vimodrone verso Lecco. Questo è sempre dovuto a un incidente avvenuto al chilometro 900. Lei ci sta spesso a Milano quando dalla sua amatissima Grecia, terra natia, viene in Italia e ci viene a trovare la nostra, perché no, fedele ascoltatrice già da qualche tempo, amica di Isoradio e del sottoscritto. Davvero saluto con affetto Calliope che ci sta ascoltando dalla Grecia, grazie dell'affetto. Secondo me ci sarà traffico lì, toccherà fare il bollettino dei naviganti, il traffico di barche più che di auto. Grazie Calli. Grazie ancora. Ti dedichiamo Great Expectation di Siena Spyro.

do. Van Morrison con Have I Told You Lately su Rai Isoradio. La connessione nel traffico si complica ancora ulteriormente sulla tangenziale est di Milano. Adesso le code sono per 4 km tra Viale Forlanini e Gobba Triviglio Migodrone verso Lecco a causa di un incidente, così come anche sulla ovest di Milano verso la 1 è accaduto un incidente all'altezza di Lorenteggio.

sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: 14.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, guerra tra Russia e Ucraina. Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città, dove un drone russo stamane ha distrutto un ponte, una vittima nella regione di Lugansk, un morto anche nella regione russa di Belgorod. In Arabia Saudita, incendi in una raffineria a Riyadh, diversi video mostrano una densa colonna di fumo nero. I media parlano di un attacco degli Houthi. A loro volta i ribelli yemeniti filo-iraniani avevano denunciato raid aerei sauditi in diverse città. Spagna, decine di migliaia di persone in piazza Madrid e in diverse altre città per il diritto alla casa dopo la bocciatura in Parlamento di una serie di misure presentate dal governo. Scontri tra polizia e manifestanti a Valencia, dove si sta svolgendo un congresso sugli investimenti immobiliari. Il premier socialista Sanchez deciderà questo fine settimana se portare il paese al voto già il 29 novembre. Verso la manovra, nella relazione al Parlamento del documento di programmazione di finanza, il governo spiega che lo scostamento di bilancio da 29 miliardi sarà impiegato per energia e difesa, 14,4 miliardi per ognuno dei due capitoli. Tra gli interventi, misure per famiglie, trasporti pubblici per gli studenti e fondi per la decarbonizzazione delle imprese. È accusato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo l'anarchico arrestato a Roma, che aveva nel cellulare e in altri suoi dispositivi istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali. Deve rispondere anche di lesioni, violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale per avere ferito un funzionario della Digos durante una manifestazione pro-cospito lo scorso aprile nella capitale. Infine lo sport, il tennis. Sinner ufficializza il forfait anche a Shanghai, stop di 3 mesi per il problema al ginocchio, non gioca da Wimbledon. Per la Formula 1, Verstappen conquista la pole nel Gran Premio del Bahrain, e nella MotoGP Marc Marquez vince la sprint in Giappone. E ora la linea va proprio a Sabato Sport.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Camminando l'Italia con Isoradio. Un viaggio a piedi tra cammini, sentieri e bellezze naturalistiche e storiche del nostro paese. Con Tiziana Iannarelli e la sua fedele levriera Apailana.
5: Buon sabato e benvenuti a Camminando l'Italia qui su Raiso Radio. Io sono Tiziana Iannarelli, in regia c'è Gianni Grimaldi. L'estate che ci lasciamo alle spalle è stata lunghissima, devo dire anche caldissima, un'estate insomma che ha cambiato un po' anche il nostro modo di camminare, costringendoci a scegliere orari, quote, percorsi diversi, a prestare ancora più attenzione alla preparazione, all'acqua, alla sicurezza. Adesso si apre una nuova stagione, l'autunno è uno dei momenti più belli per attraversare l'Italia a piedi, le temperature diventano più miti, i paesaggi cambiano colore, i sentieri ritrovano un ritmo diverso, i borghi tornano a raccontarsi con maggiore calma. Oggi chiudiamo idealmente dunque l'estate dei cammini, guardiamo la stagione autunnale, facciamo il punto sul momento che stanno vivendo i cammini in Italia ed entriamo anche nella giornata nazionale del camminare di Federtrek, che viene organizzata in varie parti d'Italia nei giorni 10 e 11 ottobre. Lo facciamo con un camminatore, ma anche con un vero costruttore di cammini. Mini è consigliere nazionale di Federtrek ed esperto delle dinamiche legate alla nascita e alla crescita dei cammini. Un buon pomeriggio, un bentornato a Francesco Senatore.
6: Buongiorno Tiziana, grazie a te per questo nuovo invito, questa nuova occasione, un saluto anche a tutti i radioascoltatori.
5: Francesco, partiamo dall'estate che si è appena conclusa, è stata una stagione particolarmente intensa anche per te, insomma, dove ti hanno portato i tuoi passi? Abbiamo visto, insomma, tante esperienze anche nonostante le temperature, devo dire.
6: È vero, è stata un po' una ricerca anche di luoghi un po' più freschi e varie situazioni da provare, insomma. Sono stato fortunato perché il cammino che ho fatto, che è stato quello più bello che, insomma, di questa stagione, è partito poco prima del grande caldo, ed è stata la Via di Francesco da Firenze a Laverna, che consiglio perché è un itinerario meraviglioso nelle foreste, anche e soprattutto per quest'autunno, e un po' il Cammino del Gran Sasso, il Bomart, questo cammino molto bello con la Land Art, e il Cammino dell'Unione.
5: Insomma, hai camminato un bel po' su questi cammini, tra l'altro, devo dire. Il caldo di cui parlavamo, vogliamo lasciarlo alle spalle, però dobbiamo anche affrontare, insomma, questo argomento, perché è interessante dal punto di vista anche di noi camminatori, perché i cambiamenti climatici stanno modificando anche un po' il calendario, le abitudini dei camminatori. Ecco, hai avuto questa percezione, ovviamente, dovremo ripensare stagioni, tappe, orari dei nostri viaggi a piedi?
6: Sicuramente, e quello che c'è è che quest'estate ha messo alla prova veramente molti cammini e molti camminatori. Credo ci sia stata sicuramente una riduzione in alcune zone di chi ha rinunciato un po' a camminare, chi invece si è adattato con il discorso di andare a cercare cammini che fossero un po' più in quota, quindi magari la notte ti permetteva di dormire, ma il giorno, il sole e il caldo sono forti lo stesso. E poi molti hanno adottato questa nuova tecnica, quella di partire molto presto all'alba o prima dell'alba, praticamente nella prima ora quasi di notte, e quindi hanno avuto anche un'occasione in più, che a volte non ce la ricordiamo, ma quella di vedere un'alba che nasce mentre si è in cammino.
5: Francesco, tu sei, oltre ad un camminatore, anche una di quelle persone che i cammini li pensa, li studia, contribuisce anche a costruirli. Non è mai abbastanza spiegarlo, ma da dove nasce un cammino? Cioè, qual è il primo passo prima ancora di tracciare un percorso sul terreno?
6: Una bella domanda questa, Tiziana, perché questo nasce non sulla carta o su uno schema di un PC andando a segnare delle linee, ma nasce da una visione e soprattutto dalla conoscenza del territorio, dei suoi luoghi, e occorre trovare un filo logico per questo cammino, che sia storico, culturale, religioso, naturalistico, laico, però che abbia delle esperienze da far vivere, dove coinvolge ovviamente le comunità, che sono le prime che devono sentire proprio il cammino, che sono questi sono fondamentali, chi c'è, e poi il primo passo è passare del tempo su quegli itinerari prima di mandarli a tutti, e con il desiderio anche di perdersi quando si va a far questo, perché un territorio va scoperto, e va scoperto anche perdendosi.
5: Ah, che poi è una parte bellissima, io insomma avrei tante esperienze da raccontare a proposito di perdersi. Comunque, come dicevi, servono segnaletica, manutenzione, accoglienza, servizi e comunità, insomma, un po' disposte a riconoscersi nel progetto. Qual è la parte più complessa di questo lavoro?
6: La parte più complessa di questo è la cura. Io la definirei sulla parola cura. Ovvero bisogna avere una cura costante. Purtroppo il nostro Appennino, ma questo che sta accadendo anche sulle Alpi, molte attività rurali e forestali si sono perse, dalla pastorizia, ai terreni intorno ai paesi, o in altura anche, cioè ci sono delle coltivazioni che non ci sono più, e i tagli forestali. Quindi occorre che chi gestisce un cammino si prenda cura di alcuni dei tratti, e quindi in accordo, diciamo, dove può funzionare bene, dove c'è un accordo tra istituzioni locali e del mondo del volontariato, per mantenere la segnatura, la manutenzione della parte forestale, che questo è stato anche l'altro problema di questo anno, perché fra piogge e grandi caldi ci sono state queste cose, e qui sono importanti poi le grandi associazioni o le reti che si creano sui territori, ma soprattutto grazie al CAI e anche FederTrek, questo è un qualcosa che noi cerchiamo di portare avanti. Le accoglienze poi è l'altro ruolo fondamentale, che senza di loro un cammino non potrebbe esistere, e sono soprattutto quelle sentinelle che su un cammino, e soprattutto parlando anche con me, con i camminatori, danno quelle indicazioni poi per poter gestirlo.
5: Ecco, stiamo parlando di questi temi anche perché in questi anni sono nati moltissimi itinerari, tanti cammini. Qual è oggi lo stato di salute dei cammini italiani però? Lo andiamo a vedere tra poco, perché Francesco Senatore resta con noi, ci fermiamo per gli aggiornamenti di Raiso Radio.

0: I Backstreet Boys, l'Isola Radio Gold ad aprire la nuova ora, con cui siamo partiti con Tiziana Iannarelli camminando l'Italia con Isola Radio. E prima di tornare da lei e proseguire il suo cammino attraverso le camminate nel nostro paese, diamo gli aggiornamenti riguardanti il traffico sulla Bologna-Taranto tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, coda per 3 km dovuta a lavori, mentre è ancora attiva la notizia dell'incidente che ha visto coinvolta un'auto avvenuto sulla Milano-Varese all'altezza di Galarate Nord verso il capoluogo lombardo. Il tratto toscano della 1 tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze è interessato da traffico rallentato a causa di un veicolo fermo in avaria, mentre, tornando per un attimo ancora a Milano, risolto l'incidente che era avvenuto sulla tangenziale est del capoluogo lombardo, ma rimangono ancora i rallentamenti provocati dal medesimo verso Lecco tra Segrate, Città Studi e Gobba Treviglio di Modrone. Salutiamo chi ci ha scritto Mario con la precisazione riguardante l'infomobilità per quello che ci riguarda, insomma, che si può parlare di tangenziale e non di complanare. Fatto sta, grazie Mario della precisazione, ma insomma, quando ne parliamo proprio di quelle che sono le segnalettiche piuttosto che le cartellonistiche, noi abbiamo le segnalazioni sui nostri sistemi che evidenziano ovviamente in quel modo. Quindi quando parliamo di complanare piuttosto di tangenziale, soltanto perché la notizia come tale si palesa sui sistemi nostri in questo modo, ecco, nulla a che vedere con la nostra cultura, con la nostra ignoranza. Ma intanto grazie della precisazione, dell'ascolto chirurgico, altro che clinico qui. Grazie. Possiamo proseguire con il nostro cammino attraverso l'Italia con Tiziana Iannarelli.
1: Seconda parte di Camminando l'Italia qui su Rai Su Radio, io sono Tiziana Iannarelli, oggi stiamo camminando insieme a Francesco Senatore, costruttore di cammini, consigliere nazionale di Federtrek. Francesco, come dicevamo in chiusura della prima parte, in questi anni sono nati tantissimi cammini. Qual è oggi lo stato di salute dei cammini italiani? Quali sono secondo te i loro punti di forza, ma anche le criticità ancora da affrontare?
2: I cammini, siamo arrivati quasi a 250 cammini. Non tutti, devo dirti, hanno le carte in regola e sono capaci di mantenere lo stato del cammino che è stato creato, ma diversi di questi sono cresciuti e stanno facendo dei bei numeri. Parlo dal Cammino dei Briganti, Calabria Coast to Coast, Gran Sasso, Europa, ti sto citando qualcuno, Proto Martiri, Celestino. Però una cosa particolare che è nata è in Italia è quella che si predilige cammini che siano di una settimana, 9 giorni, quindi si sta un po' penalizzando quelli che sono i cammini di lunga percorrenza, anche se ci sono dei dati forti sulla Via di Francesco, il San Benedetto, le Francigene, soprattutto del nord. Quello che c'è è che alcuni hanno saputo gestire bene la cosa tra sostenibilità, trasporto e creando degli anelli per migliorarli e da migliorare la segnaletica. Questo non tutti la sanno fare bene, cioè molti usano degli adesivi, quindi questo si deteriora molto facilmente ed è un problema. E poi il coinvolgimento delle comunità, puntare poi secondo me molto anche sul mondo degli stranieri. Questo sicuramente è una prospettiva che bisogna dare ai cammini italiani, però ci sono e diversi stanno facendo bei numeri.
1: Ecco Francesco, si apre però la stagione autunnale, che momento sarà per i cammini italiani e ci dai qualche consiglio per partire?
2: Io credo che in questo momento sia la stagione più bella, poi soprattutto questo caldo che abbiamo avuto, per me la meraviglia dell'autunno, potrei chiamarle. Si può andare ovunque, tutto l'Arco Appennino, le Alpi, anche il mare, cioè iniziamo a parlare di percorsi che sono vicino al mare, quindi la Puglia che ha tantissime cose, la Campania, anche le Marche, ma anche non dobbiamo dimenticare gli interni di quelli della Sicilia, della Calabria, che è una stagione perfetta. L'autunno è fatto di odori, di colori, quindi se dovessi dire andate dove ci sono questi cambiamenti. Poi il cielo è spettacolare, riesce a creare dei colori bellissimi. Non mi sento di dare delle indicazioni su quale possono essere, farei un torto agli altri.
1: Lo sapevo.
2: Però quello però una cosa che a me in questo momento preoccupa e che da qualche anno sta preoccupando un po' tutti è quello della presenza un po' più su alcuni cammini che sono da verificare il calendario della caccia, perché stanno creando problemi in alcuni percorsi la presenza dei cacciatori. È una combinazione che non va tanto.
1: Sì. Intanto il 10 e l'11 ottobre torna la giornata nazionale del camminare promossa da Federtrek. Ecco, qual è il significato di questa iniziativa e quale messaggio arriva nel 2026?
2: messaggio è quello di camminare dove siete, ovunque, nella città, nel paese, tra un borgo e l'altro, è quello di attraversare quei territori e andarli a scoprire, cioè avere proprio un'idea di quello che c'è intorno casa. Per noi ci sono poi una serie di iniziative particolari, però è aperto a tutti. Quindi quello che c'è è l'invito di cercare, soprattutto nel sito della Giornata del Camminare, che può essere pubblicato, visto da tutti, e chiunque può mettere delle iniziative all'interno, però andare a scoprire con i propri piedi.
1: Lo scorso anno, tra l'altro, organizzai una camminata con tutti i nostri cani. Eravamo veramente, veramente tanti, fu una bellissima giornata. Quest'anno invece sceglierò diciamo un percorso un po' in solitaria. Sarà un nuovo modo di stare insieme a tutti gli altri idealmente, per il 10 e l'11 ottobre. Come saranno organizzate queste giornate? Cioè, come si potrà aderire, partecipare, organizzare?
2: Sul sito del Giornale del Camminare troverete tutte le indicazioni delle varie attività che ci sono in tutta Italia, che, come ripeto, sono aperte, chiunque può inserirle, da istituzioni, associazioni, guide. L'importante è che questi eventi siano gratuiti, quindi li trovate lì, trovate queste indicazioni. In particolare sulla città di Roma c'è invece il sito del Sabato Blu, perché questa sarà anche il 10 su Roma, ci saranno tantissimi itinerari su tutti i municipi di Roma, quindi anche questa è una cosa particolare legata ovviamente alla Giornata del Camminare.
1: Francesco, per chiudere solo una battuta, cos'è per te camminare?
2: Guarda, per me è tante cose: vita, senso di libertà, di scoperta, di introspezione, allo stesso tempo condivisione, incontro e ascolto, ma soprattutto è mantenere attivo ogni giorno i nostri sensi e accorgersi che ne abbiamo anche qualcuno in più.
1: È vero, è vero, è vero. E ce lo dicono tanti camminatori, ci raccontano proprio questo, cioè nell'esperienza, che i sensi vengono sollecitati e sviluppati in un modo diverso rispetto alla vita frenetica quotidiana. Grazie per essere stato con noi, Francesco Senatore.
2: Grazie a te Tiziana e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco l'appuntamento con l'agenda del Turismo Lento, lo spazio dedicato agli appuntamenti, insomma, in programma in tutta Italia. Domani, domenica 4 ottobre, torna la quarta giornata regionale dei cammini e dei sentieri di Sicilia. Il 10 e l'11 ottobre si celebra, come dicevamo, la giornata nazionale del camminare. Sempre il 10 e l'11 ottobre vi aspetto per i sentieri della linea Gustav. Siamo a Sant'Elia Fiume Rapido nel Lazio. L'11 e il 12 ottobre parte ogni weekend l'autunno del cammino sulla frontiera di Chiavone tra Lazio e Abruzzo, e dal 24 al 27 ottobre il cammino di Santa Barbara tra Dune e Miniere, proposto dalla Compagnia dei Cammini in Sardegna. E segnalatemi camminate, pedalate, eventi dedicati a cammini, ciclovie, turismo lento, insomma scrivetemi sui miei social, Tiziana Iannarelli, li inseriremo nell'agenda delle prossime puntate. In regia Gianni Grimaldi, Camminando l'Italia con Isoradio torna sabato prossimo alle 14.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
5: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Rai Isoradio.

Giorgia con Parafulmini, il suo ultimo lavoro uscito proprio ieri, ha lanciato questo brano Giorgia e tra l'altro farà parte sicuramente della scaletta che la vedrà protagonista nel concerto che la vedrà protagonista stasera per chiudere la tournée che sta portando in giro in scena all'Unipol Dome di Milano, e quindi stasera tutti stanno accorrendo, tantissimi davvero gli appassionati di Giorgia a sentire i suoi successi, insomma, in attesa che poi il 16 esca il suo nuovo lavoro, ovvero G più 1, che conterrà proprio questo singolo lanciato ieri. Parafulmini su Raiso Radio, ancora buon viaggio. Sulla Bologna-Taranto rimane la coda per 3 km per lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, mentre è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto sulla Milano-Varese all'altezza di Gallarate Nord verso Milano in direzione sud al chilometro 31 e 900. Parlavamo di Camminando l'Italia con Tiziana Iannarelli. Beh, c'è Nino che in questo momento sta andando a Bova con il suo cammino e sta viaggiando verso Bologna, e insomma ha voluto dare anche la propria testimonianza di Camminando l'Italia. Lui la cammina sicuramente. Continuate a messaggiarci al 348 103 1010. Beh, l'abbiamo evocata poco fa quando parlavamo della manifestazione, o meglio della serata, gli MTV Video Music Awards, dove Taylor Swift ha trionfato, ma lei si è portata a casa, lei quella che stiamo per ascoltare, se n'è portata a casa 7 di statuette, altro che 3. Davvero è tornata in grandissima forma Madonna insieme a Charlie Sexton, Dance Theory, After Hours. I get off

Gianni Morandi con Bella Signora su Raizo Radio. La condizione del traffico in questo momento sulla Bologna-Taranto, ancora ci sono le code per lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, coda di un paio di chilometri per lavori, forse anche qualcosa di più. Mentre c'è una novità ancora che proviene dalla A14, dove tra Faenza e Forlì verso Ancona ora viene dato conto di un veicolo che brucia in fiamme al chilometro 67 della carreggiata sud, e al momento non ci sono turbative, però vi rinnoviamo l'invito alla prudenza perché il fumo sprigionato dal medesimo potrebbe ridurre o compromettere del tutto la visibilità, quindi diventa fondamentale la distanza di sicurezza, quindi moderate la velocità e comunque mantenete un'adeguata distanza di sicurezza tra Faenza e Forlì sulla A14 verso Ancona. Coda per traffico intenso sulla 4 all'altezza di Milano Est verso il capoluogo lombardo, mentre dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia giunge una notizia nuova dalla Parma La Spezia, dove è accaduto un incidente 16 km e mezzo prima di Fornovo verso La Spezia. Per adesso non ci sono ripercussioni sulla viabilità.

città degli angeli, l'Isa Novità, preceduta anche dalla Isa Novità di Robbie Williams, che insieme a Miss Monique hanno prodotto Beauty in Us su Rai Iso Radio. Novità che proviene dalla Bologna Taranto. Dicevamo intanto del veicolo in fiamme che brucia ancora tuttora verso Ancona in direzione sud al chilometro 78 tra Faenza e Forlì, ma adesso giunge notizia di un incidente accaduto in direzione opposta verso nord, verso Pescara, al chilometro 406 tra Lanciano e Ortona. In entrambi i casi, per fortuna, almeno per ora, non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Tangenziale a ovest di Milano, ancora un incidente accaduto verso la 1 al chilometro 19.900 tra Trezzano e l'allacciamento, l'allacciamento della tangenziale ovest del capoluogo lombardo con la Milano-Genova. Al momento non ci sono rallentamenti, mentre è ancora attiva la notizia dell'incidente avvenuto sulla Parma-La Spezia, la 15, avvenuto 16 km e mezzo prima di Fornovo verso La Spezia.

0: Sicuramente i su radio. Speciale l'Eroica. Dal cuore della Toscana, ciclismo, storia, arte, territorio.
1: Eh sì, perché come ogni anno già da qualche tempo andiamo nel Chiantigiano e dove c'è il nostro ciclista di Isoradio, ovvero Davide Santirocchi. Davide, buon pomeriggio.
2: No, no, non millantiamo, perché
1: no? La tua passione per la bici è rinomata, risaputa oramai.
2: Sicuramente, ma non ho ancora affrontato l'Eroica, un giorno lo farò e magari ci collegheremo proprio mentre con il fiatone cercherò di affrontare le colline del Chianti. Allora, siamo per questa 29esima edizione, le strade bianche della Toscana che tornano a srotolare questi nastri di polvere, accolgono migliaia di anime che pedalano, voglia di pedalare, voglia di sudare, di faticare. Però ci sono poi anche i risvolti importanti, perché le strade bianche è l'ossatura dell'Eroica. I ristori, diciamo, sono il cuore battente, vere e proprie stazioni del gusto e della convivialità. Siamo stati poco fa in uno dei ristori, pure per capire, non soltanto per ristorarci, cosa accade in questi luoghi e soprattutto cosa c'è da mangiare. Stazioni del gusto, della convivialità. Insomma, lì la fatica viene un filo messa da parte e c'è questa comunità che ti abbraccia, ti nutre, ti sostiene e quindi, insomma, la pausa dalle emozioni e dalla fatica è ben ripagata. È un'opera straordinaria di valorizzazione e salvaguardia del territorio enogastronomico toscano e quindi ogni fermata in questi ristori è una lezione di cultura locale. Io sono andato appunto a prendere un po' di cultura, prodotti tipici.
1: Dove ti trovi esattamente, Davide? Trasportaci con la fantasia, allora. Dove sei esattamente?
2: Allora, io sono a Gaiole in Chianti, okay. Stiamo attendendo che arrivino quelli che sono partiti questa mattina alle 4:30 per il lungo eroico, cioè quella importante pezzatura, perché ce ne sono varie, si può fare il 135 chilometri, il 106 chilometri, l'81 chilometri e il 46 chilometri, però gli eroi partono da quello lungo, appunto il 209 chilometri, e lo hanno fatto partendo alle 4:30 di questa notte con biciclette che hanno almeno 100 anni.
1: Wow,
2: mi
1: accidenti.
2: Hai sentito? Almeno 100 anni.
1: Mamma mia, cioè, di fibra di carbonio essere... non se ne parla, mi sa.
2: Ma proprio fibra in generale non se ne parla.
1: Ruote lenticolari, quelle cose che ormai sono all'avanguardia per tutti gli sport, nel ciclismo in particolare, davvero il Giro d'Italia piuttosto che il Tour de France, il record dell'ora, sì che sono protagoniste quelle bici, ma in questo caso di queste bici non se ne parla.
2: No, sono biciclette che hanno un solo rocchetto.
1: Ecco.
2: Quella è la marcia, discesa, salita, è tutta è la stessa marcia, quindi insomma chi è abituato a pedalare sa che in salita ci sono appunto dei modi per affrontarla pedalando in maniera un po' più semplice. Con queste biciclette d'epoca è assolutamente impossibile e quindi insomma degli sforzi incredibili, ma non si fanno molti scrupoli, perché poi quando non ce la fanno si scende, si porta la bicicletta a mano finché si scollina, soprattutto quella di Broglio è particolarmente diciamo così difficile da fare, e okay. Poi si rimonta in sella. Oppure appunto anche quando c'è la pausa al ristoro non è che poi si riparta subito, anche grazie al Chianti molti diciamo che rimangono lì ad ammirare il cielo e poi sonnecchiano un po' e poi dopo un'oretta
1: si può ripartire.
2: Di pausa si può ripartire. Quindi, qui non si arriva primi o ultimi,
1: certo.
2: Qui si arriva e basta, quando si arriva e come si arriva ognuno decide per sé, ecco.
1: Che meraviglia, quindi come il Natale, quando arriva arriva, non c'è problema, tanto uno quando i tempi arriva... sono dilatati a quel punto, non è che c'è una gara
2: invitiamo...
1: a cronometro, chissà cosa, insomma, ecco.
2: Invitiamoli tutti quelli che sono dalle parti della Toscana a fare un salto qui, domani un altro appuntamento importante, partono altre tre corse appunto non competitive e quindi basta avere la giusta voglia e la giusta bicicletta, perché devono essere appunto biciclette non tutte di 100 anni, ma comunque debbono avere delle caratteristiche specifiche. Questa è una comunità che celebra la sua terra. L'Eroica fa qualcosa che va oltre sfamare migliaia di ciclisti che affrontano percorsi importanti.
1: Stavo leggendo i numeri, Davide, stiamo parlando di circa 9.000 iscritti arrivati da tutta Italia e da tutti, cioè da numerosi paesi del mondo addirittura.
2: Guarda, io ultimamente sto ripassando tutto l'inglese e tutto il francese che ancora ricordo, perché stando qui nello stand di Rai Isoradio e della sì. Rai, ogni tanto arriva appunto uno straniero pedalante che ci chiede informazioni, e quindi insomma sì, è vero, Giappone, Germania, da tutto il mondo, e fra l'altro le eroiche le stanno replicando in molti paesi. Il Giappone è uno dei primi che ha chiesto l'autorizzazione per poter usare
1: il format,
2: il logo.
1: Certo. Addirittura il logo, come... certo, sì, beh, certo.
2: Addirittura il logo, per avere appunto questa specialità italiana, toscana, di Gaiolo in Chianti, esportata dall'altra parte del mondo. E quindi insomma una grande kermesse in un posto piccolo per tutti i tipi di ciclisti. Basta avere voglia di pedalare e qui si può scegliere il percorso giusto.
1: Che meraviglia, ci hai davvero trasportato sia con il gusto nelle come dire, nelle specialità, con le specialità enogastronomiche chiantigiane, al tempo stesso sto già sudando soltanto con la fatica a sentirti parlare con 200 e passa chilometri da fare con i pedali. Anche no, a quest'ora è meglio fare la pausa di ristoro, e ancora la pausa, infatti, dalla pausa di ristoro.
2: Infatti tra poco c'è la ribollita.
1: Eccoci,
2: e
1: bravo,
2: bisognerà,
1: vedi,
2: allontanarci per qualche minuto e arrivare nei punti di ristoro, dove cerchiamo di sincronizzarci anche con le portate, diciamo così.
1: Bene, ci piace, altro che crono o record dell'ora. Va bene, Davide, non ho idea se dobbiamo risentirci oppure ci salutiamo e ci ritroviamo anche domani alla stessa ora, bene o male, per un altro collegamento.
2: Domani ci ritroviamo sicuramente, più tardi, se ho qualcosa di interessante da portare alla vostra attenzione sarà sicuramente un piacere. Intanto buon viaggio a tutti.
1: Grazie Davide Santirocchi all'Eroica, ci ha trasportato nel Chiantigiano. Noi proseguiamo con Ernia, con Dedica.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Rai Isoradio.

con Umbrella, lei che ormai in quest'ultimo periodo si dedica a quella che è la primaria attività, ovvero di imprenditrice, gestisce aziende, fa riunioni di lavoro, perché no, addirittura crea, perché fa proprio la designer dei prodotti, anche di lingerie, di cui lei è testimonial della propria azienda, quindi gestisce queste aziende, ma in questo caso l'abbiamo riascoltata volentieri, portandoci indietro di quasi 20 anni, perché era il 2007 quando appunto usciva Umbrella di Rihanna. Questa è l'Isola Radio Gold delle 15, anzi delle 15.04, appena scoccate, ancora buon pomeriggio da Max Locafari in questo momento al microfono. La condizione del traffico in questo momento sulla A1 si complica un po' perché c'è stato un incidente verso Milano al chilometro 105 della carreggiata nord. Tra Parma e il bivio della 1 con la Parma La Spezia verso Milano al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, così come nel caso dell'incidente accaduto all'uscita zona ospedaliera della tangenziale di Napoli e che sta interessando entrambe le provenienze. Sulla Bologna-Taranto permangono i rallentamenti per lavori verso Ancona in direzione nord tra Pescara Nord e Pineto, mentre parlando dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, notizie ci portano intanto sulla 2 del Mediterraneo. Ci sono rallentamenti dovuti a un incendio divampato nei pressi di Palmi, 4 km e mezzo prima di Palmi esattamente, e il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Ciò vuol dire che il fumo sprigionato dal medesimo, dall'incendio, sta invadendo entrambe le carreggiate, quindi entrambe le direzioni ci sono rallentamenti. Siate prudenti e mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede a causa della riduzione della visibilità. Mentre notizie che riguardano due incidenti provengono dal grande raccordo anulare qui di Roma. Ne è accaduto uno in direzione Salaria, 1,5 km dopo l'area di servizio Casilina, sta provocando code. L'altro è accaduto 3,5 km dopo lo svincolo 24, quello che conduce a Via Ardeatina per intenderci, in direzione Appia. Quindi in questo caso siamo in carreggiata esterna. Siamo partiti con Rihanna, con Umbrella, dal 2007 l'Isola de Gold, questa invece è l'Isola Novità di Dito nella Piaga, Miss Italia.

0: Vi sono vita di Sam Fender insieme a Olivia Dean, questa Rain Me In su Rai Isoradio. Ricordiamo ancora i rallentamenti dovuti a un incendio divampato sulla 2 del Mediterraneo nei pressi di Palmi e sta interessando più che altro il traffico rallentato in entrambe le direzioni, mentre giunge adesso notizia della coda provocata dall'incidente di cui davamo conto poco fa, avvenuto sulla 1 verso Milano in direzione nord al chilometro 105 tra Parma e il bivio della 1 con la 15. Qui coinvolte due auto in questo incidente, c'è già una coda di un chilometro provocata dal medesimo. Sulla Bologna-Taranto invece permangono i rallentamenti dovuti a lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, e poi sulla tangenziale di Napoli all'uscita di zona ospedaliera c'è un incidente che sta interessando entrambe le provenienze. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità.
1: Basta poco fare impressione, basta poco, basta andare in televisione.

0: Via con questa Cool You Down, l'isola novità su Raiso Radio, sulla tangenziale di Napoli. Ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto all'uscita di zona ospedaliera, sta interessando entrambe le provenienze. Si è trattato della caduta di una moto, quindi siate prudenti, così come nel caso foste in viaggio sulla 1 verso Milano in direzione nord, perché qui è ancora attiva la notizia anche in questo caso dell'incidente accaduto al chilometro 105 tra Parma e il bivio della 1 con la Parma La Spezia, in questo caso coinvolte due auto e c'è una coda di un chilometro. Dalla A9 la Lainate Como Chiasso, adesso giunge notizia di coda all'altezza di Como Grandate verso Lainate dovuta al traffico intenso, mentre sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga, parliamo ovviamente di viabilità ordinaria, qui è stata istituita la chiusura di una corsia a causa di una perdita di materiali avvenuta tra Nibbionno e Molteno verso il confine con la Svizzera.
1: Ma quanto è piccola

Cuoricini dal Sanremo 2025 qui su Rai su Radio. Sulla 9 Lalla in Ate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso, c'è coda per attraversamento della dogana a Svizzera, mentre sulla A14 è accaduto un incidente tra Pineto e Pescara Nord, in direzione sud verso Pescara, e tra l'altro nel tratto in questione in direzione opposta ci sono rallentamenti dovuti a lavori, quindi siate prudenti. E tra l'altro in questo momento, proprio provocata da questo incidente, c'è una coda di un chilometro. Sì, l'incidente è accaduto al chilometro 354 e 200 e c'è la coda stimata già dal chilometro 351, un chilometro di coda. Ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto sulla A1 tra Parma e il bivio con la 15 verso Milano al chilometro 105, ma qui non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Mentre in questo momento viene ancora una volta battuta la notizia riguardante l'incidente accaduto qui sul grande raccordo anulare di Roma verso Salaria, accaduto un chilometro e mezzo dopo l'area di servizio Casilina. E questa è la notizia appena aggiornata. Null'altro da segnalare? No, ce ne sono ancora. C'è ancora un traffico rallentato segnalato sulla statale 106 Ionica, in entrambe le direzioni, tra l'altro, a causa di una manifestazione in corso un chilometro e mezzo prima di Soverato.

Saif con Parlar d'amore su Raiso Radio. Sulla 1 l'incidente avvenuto tra Parma e il Bivio con la 15 verso Milano, ancora attiva la notizia, quindi ancora in via di soluzione, coinvolte due auto. Mentre adesso giunge notizia di un incidente accaduto nel tratto campano della 1 tra Caserta Nord e il Bivio dell'autosole con la 30 verso Napoli al chilometro 735-500 e c'è traffico rallentato a causa di questo incidente. Coda per lavori sulla 7, la Milano-Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, mentre parliamo della Lainate Como Chiasso, dove c'è intanto traffico intenso all'altezza di Como Grandate verso Lainate, ma più che altro ora giunge la notizia della coda provocata dal veicolo fermo, questa auto ferma all'interno di una galleria in prima corsia tra Como Centro e Como Monte Olimpino verso la Svizzera al chilometro 36.300 e c'è la coda a partire dal chilometro 34. Tra l'altro lì nei pressi c'è la coda per l'attraversamento della dogana svizzera tra Como Centro e Chiasso. Giungono particolari anche riguardanti l'incidente accaduto sulla Bologna-Taranto tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara al chilometro 354 e 200 è avvenuto all'interno di una galleria verso sud, quindi siate prudenti.

Insieme ad Aira Star, questa Woman su Raiso Radio. Sulla 1 c'è la coda dovuta all'incidente accaduto al chilometro 105 della carreggiata nord verso Milano tra Parma e il bivio dell'Autosole, con la Parma La Spezia coinvolte due auto in questo incidente. Mentre c'è una novità, ancora una notizia di incidente proveniente sempre dalla carreggiata nord della 1 tra Caianello e San Vittore. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Rimane invece la coda, e aumenta anche di poco, la coda provocata dall'incidente avvenuto sempre in A1, ma questa volta verso sud, verso Napoli, al chilometro 735-500, esattamente tra Caserta Nord e il bivio della 1 con la 30, e c'è la coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. Ancora coda per lavori sulla Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, così come rimane la coda provocata dal veicolo fermo in avaria sulla A9, la lainata Como Chiasso verso la Svizzera. Rimane il veicolo al chilometro 36 e 300, si tratta di un'auto ferma all'interno di una galleria in prima corsia, e c'è la coda di un chilometro provocata dalla medesima. Poi ancora il veicolo fermo all'interno di una galleria, questa volta sulla A14 verso sud, verso Pescara, tra Pineto e Pescara Nord, al chilometro 354 e 200, sta provocando coda a partire dal chilometro 351. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia parliamo di viabilità ordinaria. La statale 470 della Valle Brembana, qui c'è un incidente accaduto 2,5 km prima di Sendrina verso Lenna.

Forget Me su Rai Isoradio. Siamo a poco meno di 7 minuti dalle 16. Lo ricordiamo, avremo l'appuntamento con l'aggiornamento del traffico su Roma, collegandoci con Roma Servizi per la capitale. Sulla 1 diamo conto ancora della coda presente tra Caserta Nord e il bivio con la A30 verso Napoli a causa di un incidente accaduto al chilometro 735 e 500. Come detto, una coda di un paio di chilometri. Yusundur con NCR prima e Irama ci conducono all'aggiornamento del traffico di Roma. We'll be right back.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Puntuali alle 16 su Raiso Radio, aggiorniamo la condizione del traffico nella capitale. Lo facciamo collegandoci con Isidoro Piterà. Buon pomeriggio, Isidoro.
2: Buon pomeriggio a voi. Al momento sulle nostre strade abbiamo traffico che sta interessando via Aurelia, via del Tritone, via Gioberti e via Merulana, parte di via Casilina e via Tuscolana e un breve tratto di via Appianuova in prossimità delle Capannelle. Nulla da segnalare sul resto delle principali strade. Per l'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Crystal con Black Horse and Cherry Tree su Raiso Radio. Questa è la Iso Radio Gold delle 16. Ci ha trasportato indietro al 2003-2004, forse 2004. Questo è l'anno della Iso Radio Gold, che ci ha trasportato come di consueto a inizio di una nuova ora qui su Raiso Radio. Per quello che mi riguarda, ancora buon sabato 3 ottobre da Max Locafaro. In questo momento al microfono facciamo ancora un po' di chilometri insieme fino alle 17, laddove poi passerò il microfono a Simone Mercurio, che vi darà compagnia per le successive ore. La condizione del traffico in questo momento: risolto l'incidente che era avvenuto sulla 1 tra Caianello e San Vittore verso Roma, invece è ancora in via di soluzione sia quello avvenuto tra Parma e il bivio con la 15 verso Milano al chilometro 105 della carreggiata nord, così come quello avvenuto tra Caserta Nord e il bivio con la 30 verso Napoli al chilometro 735-500 della carreggiata sud verso il capoluogo campano, e sta provocando quest'ultimo una coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento. Novità che giunge dalla 12, dove verso Livorno è stato rimosso e messo in sicurezza il veicolo che rimaneva fermo tra Genova Est e Genova Nervi verso sud, ma sta ancora provocando coda tra il chilometro 5 e il chilometro 7-300, così come c'è coda sulla Bologna-Taranto a causa dell'incidente accaduto tra Pineto e Pescara Nord all'interno di una galleria verso Pescara al chilometro 354 e 200, e c'è la coda di un chilometro, forse anche qualcosa di più. Prudenza se foste in viaggio sulla 30 tra Maddaloni e Nola, perché qui c'è del fumo sprigionato da un incendio divampato lì nei pressi. Per il resto null'altro da segnalare, allora possiamo tornare alla musica. Siamo partiti con Katie Tunstall con Black Horse and Cherry Tree del 2004. Questa invece è l'isola novità di Ultimo, Tutto.

David Guetta, French Montana e Dan, questa Shine, dopo il grande successo ricevuto e il riscontro da parte del pubblico quest'estate con Moving to the Sun insieme a Ultranate, e questa è la nuova produzione del DJ producer francese. La condizione del traffico sulla 7, c'è coda per lavori tra Bolzanete e Busalla verso Milano, una coda di un chilometro, forse anche qualcosa di più, tra il chilometro 116 e il chilometro 111 e 500, altra coda per lavori di un chilometro tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord sulla A14 verso Pescara. Ancora in via di soluzione l'incidente avvenuto sulla 1 tra Caserta Nord e il bivio con la 30, che sta provocando coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento, mentre dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia ricordiamo che in viabilità ordinaria sulla statale 470 della Valle Brembana c'è un incidente accaduto 2,5 km prima di Sendrina verso Lenna. Per il resto null'altro da segnalare. E allora salutiamo Massimo da Parma che sta viaggiando insieme a noi sulla 1, Alessia insieme a Bepi che stanno viaggiando, hanno viaggiato insomma insieme a noi sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga tra Nibbiona e Molteno verso Lecco. Grazie della fedeltà nell'ascolto, continuate a messaggiarci al 348 103 1010. Sul Corriere della Sera, se doveste avere modo, potreste leggere una bellissima intervista che è stata fatta a Fabiola Sciabarrasi, la moglie di Pino Daniele, facendo anche riferimento a questa canzone proprio che Pino Daniele dedicò a lei, a Fabiola, proprio quando la scrisse. E devo dire la verità, una intervista davvero toccante ed emozionante. Questa è Io per lei, con Pino Daniele.

0: settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda.
2: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza. Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco. Tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
4: Rai su Radio.

Amore e la produzione di Mr. Nile Rodgers degli Chic in questa Spacer di Sheila and Be Devotion, che appunto vide la produzione e la presenza del riff di chitarra che ancora sentite in sottofondo qui su Raizo Radio di Mr. Nile Rodgers degli Chic. Questa è Raizo Radio, ancora buon viaggio. Sulla Venezia Belluno c'è una novità. All'altezza del nodo con la tangenziale di Mestre, per chi da Belluno si dirigesse verso Padova, c'è coda dovuta al traffico, mentre ancora non sono state rimosse l'auto e la moto che hanno avuto un tamponamento sulla 1 tra Caserta Nord e il bivio con la 30 verso Napoli al chilometro 735 e 500. E al momento, insomma, c'è ancora la coda di un paio di chilometri con tendenza all'aumento provocata da questo incidente. Facciamo un refresh sul nostro sistema, che comprende le notizie dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, per avere aggiornamenti in tempo reale, perché noi di Raizo Radio siamo gli unici a poterlo fare davvero H24 in tempo reale. Al momento non ci sono particolari criticità di cui darvi conto, e allora possiamo dedicarci ai vostri messaggi. Salutiamo con affetto Francesco Fedele, ascoltatore che da sempre ci ascolta sia in movimento ma anche mentre è fermo impegnato nelle più disparate attività. Grazie davvero per l'affetto e per la stima. Laura Pausini con la cover di Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, la cover del celebre brano di Raff.

DJ producer The Bausa, il duo di DJ producer norvegesi che insieme a Ugel tutto sommato davvero si sono condivisi bene o male il riscontro e il successo di quest'estate 2026. The Bausa con Magnetic e Ugel con Moving to the Sun. In questo caso è l'ISO novità di The Bausa, questa Lose Myself su Raiso Radio, l'ISO novità che avete appena ascoltato. Ancora attiva la notizia dell'incidente avvenuto in A1 tra Caserta Nord e il bivio con la 30 verso Napoli al chilometro 735-700, sta ancora provocando coda di un paio di chilometri. Invece sulla 7 ricordiamo la coda per lavori presente di un chilometro verso Milano in direzione nord tra Bolzaneto e Busalla. Rimosso il veicolo che rimaneva in avaria sulla 12 tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno in direzione sud, ma c'è ancora un po' di coda provocata dal medesimo.

0: settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Rai Su Radio.

Quando una canzone sblocca ricordi legata all'estate del 1983, uno si immagina già le monetine col jukebox con canzoni da risentire, risentire, risentire ancora e ancora. Come in questo caso quella di Jimmy Cliff, questa Reggae Night su Rai Isoradio. Sulla Bologna-Taranto, rallentamenti per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara in direzione sud, mentre altra coda sempre dovuta a un cantiere sulla Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano in direzione nord, è una coda di un chilometro. Sulla statale 35 dei Giovi, parliamo di viabilità ordinaria, c'è stato un incidente, c'è stato un incidente un chilometro e mezzo prima del casello di Roncoscrivia sulla 7. Attenzione perché sta interessando entrambe le direzioni.

Questa Hearings su Raiso Radio, ancora buon viaggio. Sulla statale 62 della Cisa, prudenza perché c'è stato un incidente avvenuto 500 metri prima di Fornovo e sta interessando entrambe le direzioni. Poi, sempre in viabilità ordinaria, ricordiamo che sulla statale 35 dei Giovi c'è stato anche qui un incidente avvenuto 1,5 km prima del casello di Roncoscrivia sulla 7 sulla Milano-Genova e sta interessando anch'esso entrambe le direzioni. E poi sulla statale 80 del Gran Sasso d'Italia, rallentamenti dovuti a un incidente accaduto 3 km prima di Valico Capannelle, e i rallentamenti anche in questo caso vengono indicati in entrambi i sensi di marcia. Vi lascio con Phil Collins prima e Fiorella Mannoia dopo, che vi accompagnano al segnale orario e al GR1 delle 17. A seguire ci sarà Simone Mercurio a tenervi compagnia e soprattutto ad aggiornarvi in merito a quelle che saranno le condizioni del traffico sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. Da Max Locafaro, buon viaggio. Questa è Iso Radio, la Rai che viaggia con voi e non si ferma mai.

0: Manifestazioni in numerose città, decine di migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere la riduzione degli affitti e il blocco degli sfratti. A Valencia scontri fra polizia e manifestanti, una persona è stata arrestata e 9 agenti sono rimasti feriti. Corteo anche a Madrid, aperto da uno striscione con la scritta "Ora sciopero generale", a scatenare le proteste e lo sfratto di una 87enne invalida. Ieri il Parlamento iberico ha bocciato 2 decreti sull'emergenza casa varati dal governo. Il premier Sanchez sta valutando se andare o meno a elezioni anticipate. Il conflitto tra Russia e Ucraina, nuovo avvertimento da parte di Mosca, i diplomatici e i cittadini stranieri che si trovano a Kiev sono stati invitati a lasciare la città dove un drone russo ha colpito e distrutto un ponte. Il bilancio di oggi è di una vittima nella regione di Lugansk e un morto nella zona filorussa di Belgorod. Terra dei fuochi, la premier Meloni annuncia sui social uno stanziamento di 200 milioni di euro in più per le bonifiche e il risanamento del territorio fra le misure approvate nell'ultimo Consiglio dei Ministri. Parliamo, osserva, di un'area che da troppi anni paga le conseguenze dell'inquinamento e di cittadini che hanno diritto a vivere in un ambiente sano e sicuro. Inoltre, aggiunge Giorgia Meloni, semplifichiamo e velocizziamo le procedure per risanare anche altri siti contaminati su tutto il territorio nazionale. È stato individuato e arrestato l'uomo accusato di aver ferito un funzionario di polizia lo scorso aprile a Roma durante un corteo in sostegno dell'anarchico detenuto Cospito.
1: Appunti e immagini spiegavano come colpire gli obiettivi, linee ferroviarie da mandare in tilt, carceri da sabotare. C'erano anche le regole per fabbricare bombe nel telefono di un 36enne originario della provincia di Napoli, legato ad ambienti anarchici, arrestato dalla polizia per terrorismo. Dovrà rispondere anche di lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravate. Per la procura capitolina sarebbe stato lui a lanciare la bottiglia che ha ferito al volto il vice dirigente della Digos di Roma durante la manifestazione del 18 aprile a San Lorenzo, organizzata per esprimere solidarietà ad Alfredo Cospito, il militante anarchico dal 2022 detenuto al 41 bis. Gli agenti hanno individuato il 36enne in carcere a Rebibbia grazie ai filmati acquisiti durante il corteo, ma decisive sono state le perquisizioni che hanno permesso di sequestrare il cellulare. Fabrizia Ralla, GR1.
0: A Messina è stato iscritto nel registro degli negati il fidanzato 29enne della donna di 31 anni specializzata in medicina trovata morta nella sua abitazione a Barcellona a Pozzo di Gotto. Era stato lo stesso giovane convivente con la vittima da alcune settimane a dare l'allarme al 118. La pista privilegiata dagli investigatori resta quella di un'overdose. 13° anniversario del naufragio al largo di Lampedusa in cui morirono 368 migranti sull'isola, la cerimonia in ricordo delle vittime, il servizio di Lucia Basso.
2: Un canto di dolore e una richiesta d'aiuto ad accompagnare la marcia verso la porta d'Europa nella giornata della memoria e dell'accoglienza qui a Lampedusa. 13 anni fa, mezzo miglio dall'isola dei Conigli, il naufragio che provocò 368 vittime e 155 sopravvissuti. Oggi il ricordo si mescola all'emozione dei familiari, come i padri di Selin e Tosmon, 13 e 14 anni, giovani eritrei partiti senza genitori. Kaasai e Michele sono qui per la prima volta.
3: Lei è andata perché andavano le altre persone e poi lei è andata con loro, non lo sapeva niente di queste cose perché era piccola bambina a 13 anni.
2: Nel Mediterraneo intanto si continua a morire, solo 3 giorni fa l'ennesimo naufragio, prima della marcia in videocollegamento il cardinale Matteo Zuppi, alla commemorazione anche tanti studenti arrivati da tutta Italia.
4: Ricordare tutta questa gente che è morta in mare.
2: Poi con alle spalle il Mediterraneo, la preghiera interreligiosa e la lettura dei nomi delle vittime.
0: Incendi in Sardegna, vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme su 3 fronti nelle province di Cagliari, Sassari e Nuoro. Operazioni di spegnimento in corso anche a Genova per un vasto fronte sulle alture del ponente cittadino. In via precauzionale gli abitanti di alcune case sono stati fatti allontanare. La nostra ultima notizia, prossimo GR1 alle 18, potete riascoltare questa edizione sulla piattaforma Rai Play Sound. Buon proseguimento d'ascolto.
5: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
6: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte. Mia madre, la luce del sole. Vivi il dono della natura in tutta la sua varietà con le mele Marlene.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Spagna prosegue la mobilitazione contro la crisi abitativa.

Giorgio, si chiama così questa Lady Hear Me Tonight, con questo suo successo di qualche anno fa, alle 17:09, ben trovati, buon pomeriggio dopo Max Locafaro in questo sabato 3 ottobre 2026, Simone Mercurio al microfono, Fabio Cardinale alla parte tecnica. Per iniziare vediamo subito le coordinate, il numero, il nostro numero 348-103-1010, 348-103-1010, mi raccomando, raccontateci dove siete in questo sabato pomeriggio, devo dire abbastanza tranquillo per quanto riguarda le cose su strada, l'eredità che ci ha lasciato il nostro Max Locafaro, devo dire che molto buona e generosa, speriamo continui così, come si dice, no news, good news, allora ci possiamo rilassare, affrontare il pomeriggio anche con la musica, le notizie, ovviamente qualora arrivino altre cose, insomma, di infomobilità, notizie di infomobilità, noi siamo qui a stare con voi, ad aiutarvi, a darvi tutte le indicazioni necessarie. Siamo al fine settimana, no? Anzi, nel pieno del fine settimana, è passata un'altra settimana, se non sbaglio è stata la prima, no? della fine dell'estate, quindi dell'inizio dell'autunno, questa appena trascorsa. E allora la domanda che possiamo farvi appena iniziati in questo appuntamento, saremo insieme sino alle 20:30, è qual è la cosa più bella che vi è capitata questa settimana? Pensateci un po', questa è una cosa che mi diceva quando ero più ragazzino sempre mia mamma a fine della giornata, a fine della settimana: qual è la cosa più bella che hai fatto oggi, qual è la cosa più bella che hai fatto questa settimana? E sei lì a pensarci, a rovellarti un pochino, ma poi le cose vengono, perché alla fine a tutti noi accadono sempre delle cose. 348 103 10 10 arriva Cesare Cremonini, che bello il suo nuovo pezzo, questo è uno dei più bei pezzi della settimana.

Ruggiscono ancora Rolling Stones, il grande Mick Jagger, Jealous Lover. 17:18 minuti su Rai Su Radio. Allora, le uniche notizie in questo momento che abbiamo su strada, partiamo brevemente dai tratti non gestiti da autostrade. Le situazioni più critiche sono due: sulla 4 Brescia Padova sono code per 3 km per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione di Venezia, e poi sulla A51 tangenziale est di Milano, anche qui 3 km di code e causa incidente nel caso specifico tra via Rubattino, Segrate, Città Studi e Gobba Treviglio, Vimodrone. Siamo in direzione dello svincolo di Lecco. E poi, andando ai tratti invece autostradali, sulla 7 gestiti da Autostrade per l'Italia, sulla 7 c'è appena arrivato sui nostri sistemi la segnalazione di un incidente tra Genova Bolzaneto e Busalla, coinvolte due auto all'interno di una galleria. Quindi attenzione, siamo al chilometro 113 e 500 in direzione nord verso Milano. Dunque, in questo pomeriggio la domanda che vi abbiamo fatto, già sono arrivati un bel po' di messaggi, devo dire, a 348 103 1010, e la domanda è facilissima: qual è la cosa più bella che vi è capitata questa settimana? Che so, una bella notizia al lavoro, un voto inaspettato a scuola, qualora ci stiate ascoltando magari dalla macchina, da casa, mentre state studiando, è iniziato da poco l'anno scolastico, o un bel esame all'università, un rientro a casa con un sorpreso, un'uscita con una persona che non vi aspettavate, un solo piccolo gesto che vi ha fatto spuntare un sorriso, oppure, che non so, una bella passeggiata. A me per esempio è capitato di andare qualche giorno fa, nello scorso weekend, a fare un po' di trekking in mezzo alla natura, alla Faggeta di Sirmione, a Monte Cimino. Bella, non c'ero mai stato, energia positiva, bella, respirare aria pura. 348 103 1010. Matteo da Roma ci scrive che mercoledì è nata la sua nipotina Sofia, auguri, un'emozione indescrivibile che mi ha cambiato la vita. Queste sono le cose belle. Elena da Torino: dopo 6 mesi di ricerche, finalmente giovedì ho firmato il mio nuovo contratto di lavoro, in bocca al lupo anche a te, stasera festeggio e vi ascolto in questo momento in macchina. Bene, auguri anche a te, carissima Elena. Francesca da Bologna: ho superato l'ultimo esame universitario che mi terrorizzava, ora manca solo la tesi, mi sento leggera come una piuma. Devo dire che le cose belle arrivano, allora arrivano. E poi c'è anche Giacomo da Napoli che ci scrive: la cosa più bella è stata riabbracciare il mio migliore amico che vive all'estero, che è tornato a sorpresa proprio per questo weekend, stasera usciremo insieme. 348 103 1010. Ma poi lo chiediamo anche al nostro Roberto Fragomeno: qual è la cosa più bella che gli è accaduta questa settimana? 348 100, ci sta pensando, lo vedo qui che ci sta pensando, però c'è sempre qualcosa che è successo e che a volte non ci rendiamo conto quando siamo felici, sai? È così, a volte non ce ne rendiamo conto. 348 103 1010, questa è Iso Radio.

0: Vediamo, la cosa che più bella che mi è capitata questa settimana. Sì, ce l'ho. La mia TAC, perfetta.
1: Ah, che meraviglia! Adesso non so quale fosse il problema, carissima, ti firmi Lucia, carissima Lucia, ma un attacco. Dopo una malattia che è perfetta, devo dire che è una bellissima cosa. Guardo i brividi, carissimo Fabio Cardinale. Insomma, sono cose belle che arrivano dai nostri ascoltatori. Questo è quello che vi abbiamo chiesto. Stanno arrivando tanti messaggi, alcuni vocali, e questo mi ha fatto venire i brividi. Grazie, Lucia, per la condivisione. C'è Stefania anche che ci scrive: quando giovedì il mio capo ha iniziato il discorso dicendo dobbiamo parlare del tuo futuro, mi sono venuti i brividi. E invece non mi ha licenziato. Non mi ha catturato, mi ha dato una promozione. Eccola qui. Sta ancora controllando se era un sogno o se era vero. Io sto scherzando, ma è vero? Finché non vedo la busta paga con relativo aumento di stipendio, non ci credo. Raccontatecelo in questo pomeriggio di fine settimana, in questo sabato pomeriggio, se volete, la cosa più bella che vi è capitata in questo fine settimana. Tra un po' raccogliamo e diciamo qualche altra cosa. Vediamo se c'è anche. Sì, ne stanno arrivando tanti. Fra un po' facciamo una cerna. Allora, sulla 30 Caserta Salerno c'è in questo momento un veicolo in fiamme, siamo tra Palma Campania e il nodo con la 30 16 Napoli Canosa in direzione nord verso Caserta. Si tratta appunto di un'auto. L'incidente invece, che vi abbiamo detto prima, continua ad essere attivo, per così dire, sulla 7 Milano Genova, tra Genova Bolzanete e Busalla, coinvolte due auto all'interno di una galleria, siamo in direzione nord verso Milano. Segnaliamo 2 chilometri appunto in seguito a questo incidente nel tratto anche sulla 7 tra Genova Bolzanete e Ronco Scrivia in direzione nord verso Milano. 2 chilometri. Dunque 348 103 10 10. Raccontateci le cose belle, ma anche una passeggiata, un regalo ricevuto, una lettera scritta. Arriva Annalisa.

0: Si chiama Silenzio in spagnolo, sono YouTube, Bonovox, il loro ritorno e rientro, insomma, è stato presentato anche in pompa magna qualche giorno fa questa nuova canzone, il loro nuovo disco, attivissimi YouTube, Bonovox and Company, che sono tornati a fare musica bella, bella, come non accadeva forse, insomma, da qualche decennio, bella, bella rock, variare un po' nel sound. Allora, c'è un incidente in questo pomeriggio, sono le 17:41, ancora ben trovati, buon sabato 3 ottobre, Complanare di Bologna, c'è un incidente tra il bivio Complanare Bologna-Bastanese e il Bologna-Casalecchio in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Siamo proprio all'inizio della Complanare, al primo chilometro, al momento non ci sono conseguenze e rallentamenti. Sulla 14 traffico rallentato per lavori, è un traffico senza code eccessive, siamo sotto al chilometro tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, direzione sud verso Pescara. Poi c'è un incidente che ribadiamo sulla 7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla, questo incidente, questo scontro in direzione nord verso Milano che ha visto coinvolte due auto all'interno di una galleria, è al chilometro 113 e 500. Queste le uniche notizie in questo momento sui nostri sistemi.
1: La cosa bella della settimana l'ho vissuta stamattina in scooter entrando a Riccia sulla piazza principale dopo il ponte, il profumo di pane, il bar, il cornetto, la gente del posto, una cosa meravigliosa. Le 8:30 questa mattina, è sabato mattina, questa è la cosa più bella.
0: Le cose piccole, le cose semplici, il profumo del pane, i cornetti caldi, belle, belle, belle. Grazie, grazie a Fabio che ci scrive al 348 103 1010. Poi c'è Roby, la cosa più bella di questa settimana, ho avuto la liquidazione. Le cose concrete, quelle belle che ci piacciono, quando ti arriva la liquidazione e si riempie il conto in banca. Eccole qui le giuste vibrazioni, eh?

Qualcosa per te, Luciano Ligabue, 17:53 su Raiso Radio. Ancora buon pomeriggio. Restando alle cose belle della settimana, ci sono anche cose belle che sono accadute in giro per l'Italia, nonostante quello, insomma, che vediamo spesso ai noi al telegiornale, le guerre e quant'altro, ci sono anche piccole cose belle che accadono. Per esempio, il Trentino Alto Adige si è stretto nella settimana dell'accoglienza con ben 88 eventi che sono stati realizzati per combattere la solitudine, soprattutto delle persone più anziane, ma non solo. Poi nel weekend scorso, 25-27 settembre, centinaia di migliaia di volontari sono scesi in piazza con Legambiente per la 34esima edizione di Puliamo il Mondo, e lì tantissimi giovani hanno fatto la differenza attivandosi in prima persona. E poi oggi, per esempio, 3 ottobre, questo sabato, Fab Lab della robotica, tantissimi ragazzi si stanno mettendo in gioco per costruire con le proprie mani la tecnologia del domani. Sono dei piccoli titoli di solidarietà, ambiente, fino ai nostri giovani, la dimostrazione che un futuro migliore lo stiamo già costruendo insieme e le cose belle accadono. Musica, e subito dopo arriva la top 20 del Radio Corriere TV con il nostro Fabrizio Casinelli qui su Rai Isoradio. Let's go.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: È il momento della classifica Rai Isoradio, un saluto da Fabrizio Casinelli, da tutta la redazione del vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV online ogni lunedì a partire dalle ore 12, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. 20 posizioni, 20 dischi più ascoltati, più suonati dalle radio in questa settimana, redatta come sempre la classifica degli amici di Airplay. Vediamo che cosa è successo in questa settimana. Oggi scopriremo le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11. Domani, come di consueto, andremo a scoprire il resto della nostra classifica. Partiamo subito. Numero 20 questa settimana, Merck & Cremon, Fusering, Serena Brancale e The Colors, Partenope.

0: Mi fermo qui con la prima parte della classifica, la Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento online ogni lunedì a partire dalle ore 12. Indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Ci sentiamo domani? Sì, perché domani scopriamo le posizioni che vanno dalla numero 10 alla numero 1. Un saluto da Fabrizio Casinelli, da tutta la redazione della Radio Corriere TV. La linea torna agli amici di Rai Iso Radio. Alla prossima!
1: Radio Airplay, la classifica. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Patta patta, 18 e 12 minuti nel pomeriggio, nel sabato pomeriggio, sembra una canzone di Claudio Baglioni, di Raiso Radio. Ben trovati, Simone Mercurio al microfono, Fabio Cardinali alla parte tecnica in console. E allora, andiamo su strada, ci sono poche notizie in questo pomeriggio, fortunatamente no news, good news, dicevamo. A Cerveteri c'è però un incidente in questo momento sulla 92 Genova-Roma, coinvolte due auto, siamo in uscita dalla capitale, da Roma, al chilometro 27 e 900. Incidente anche sulla Complanare di Bologna, tra Borgo Panigale e il Bivio, tra la Complanare e la Bazzanese, tamponamento fra tre auto, in questo caso in direzione nord verso l'autostrada A1, autostrada del Sole. C'è poi un veicolo in fiamme sulla 30 Caserta Salerno, tra Palma Campania e il nodo tra A30 e la 16 Napoli Canosa. La situazione più, per così dire, critica in quanto chilometri di code è quella sulla 7, sono 2 chilometri code per lavori tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia in direzione nord verso Milano. Allora, 348-103-1010, raccontateci dove state andando, cosa state facendo, andrete in questo sabato pomeriggio, sera e domani, domenica, cosa avete organizzato. A proposito di cose belle, arrivano anche tante notizie, tra un po' ne leggeremo qualcuna. Voi intanto continuate a raccontarci, se volete, qual è la cosa più bella che vi è capitata questa settimana. 348 103 10 10.

Ed eccola qui, Cat's High, con questa Animal 18 e 19 su Rai So Radio. Allora, sto tornando dalla spiaggia di Vecchiano Marina. Ci scrive chi? Mega, si chiama così. In provincia di Pisa, e sto andando al lavoro e stasera andrò anche a ballare. Quindi ora è tutto un sabato, diciamo, al regime estivo. Ancora il regime estivo, non abbiamo ancora recepito la modalità autunnale. E viva il sole, viva l'estate, viva i So Radio, grazie. E poi, a proposito di cose belle che accadono, Fabio, questa è meravigliosa. Senti cosa ci scrive Carla. Io non so parlare in accento napoletano, ma scrive così in slang proprio partenopeo. A rop una certa età, so più contento se vedo buona una radiografia che una fotografia. Dopo una certa età sono più contento se vedo buona una radiografia piuttosto che una fotografia. Direi che è perfetta, no? Per inquadrare bene il tempo. Ed effettivamente è così, no? Parlavamo prima, insomma, la nostra Lucia che ci aveva mandato un messaggio riguardo l'attack perfetta in questi giorni. Le cose belle, l'importante è la salute. Ed è proprio vero, come ci dicevano i nostri nonni, ma come effettivamente ai vecchi proverbi di una volta. E a proposito di primavera e di cose belle,

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 31 minuti dopo le 18 in diretta su Rai su Radio, ci colleghiamo con il meteo e con il tenente, la tenente Viviana Cretella. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su tutte le regioni, con però qualche debole pioggia o isolato piovasco che dal primo pomeriggio interessa l'arco alpino centro-occidentale, la bassa Toscana e il Lazio settentrionale. Qualche occasionale rovescio anche sulla Sicilia centro-meridionale e che nelle prossime ore coinvolgerà anche la porzione più meridionale della Sardegna. Per la giornata di domani tali piogge si estenderanno a partire sempre dal pomeriggio anche verso le aree interne dell'isola per poi attenuarsi rapidamente. Rovesci nelle ore diurne attesi anche sulle Alpi occidentali e localmente sulle aree tirreniche comprese tra la Toscana centro-meridionale ed il Lazio. Sole e prevalente stabilità sul resto della nazione. Concludiamo con le temperature. Attesi valori massimi generalmente stazionari da nord a sud ed ancora al di sopra della media del periodo. Questa era la mia ultima informazione. Auguro un buon sabato sera a tutti i radioascoltatori.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Brunori Sas, questa è una delle sue canzoni più celebri, più ballabili per così dire, La Mezza Milano, alle 18.36 su Reso Radio. Brunori Sas, Dario Brunori, che ha compiuto proprio qualche giorno fa 49 anni, lui è del 77, 28 settembre ha compiuto 49 anni e sta partendo anche il suo tour è tutto Brunori, le sue migliori canzoni, i migliori monologhi, anzi no, è partito proprio ieri sera da La Spezia, 2 ottobre Teatro Civico di La Spezia, sarà poi domani a Brescia, Milano, Genova, Torino, Firenze, Bologna, Trieste, Padova, Avellino, sarà a Roma il 5, 6 e 7 novembre ad Auditorium Conciliazione. Tutto Brunori, uno degli artisti della leva cantautorale davvero più interessanti della musica italiana. 18:37 minuti, ben trovati, buon pomeriggio ancora qui su Rai Su Radio. Tanti di voi ci stanno scrivendo, c'è Nicola che ci manda una foto della Villa Literno mentre sta correndo, sta facendo jogging, ci pare. Non mando foto e scrivo, e non scrivo da molto tempo, però vi ascolto sempre, buon pomeriggio a voi di Rai Su Radio. Poi insomma altri che ci scrivono mentre sono in viaggio, mentre stanno facendo cose, ci raccontano le cose belle che hanno vissuto in questo fine settimana, che sia come Giada, una carbonara mangiata da nonna che ti ha fatto la carbonara fresca, Silvia che ci ha detto stamattina, qui siamo i nonni imperversano, tra l'altro se non sbaglio è stata o sarà la festa dei nonni, no, in questi giorni, no? Adesso non sono esperto in questo senso, non ho più i nonni ahimè da tanto tempo, ma Silvia da Cassino ci scrive: stamattina mi sono svegliata a casa di nonna dalle 5 del mattino, lei 90 anni, stava impastando già la pasta fresca che le piace fare la mattina col suo marchingegno, e quello ancora analogico, non c'è elettricità, quello a mano, no? Dove si infila la farina con l'acqua, si spiana tutto e si fanno le fettuccine per poi farle fresche. Che bellezze le cose di una volta.

0: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Rai Isoradio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: La voce, l'interpretazione di Gianna Nannini, le parole, la musica di Bruno Risasse e Antonio Di Martino, due grandissimi autori e cantautori che si sono cimentati a fare questo meraviglioso, la parafrasi, meraviglioso errore, meravigliosa canzone per la Gianna Nannini alle 18.46 su Rai su Radio. Allora, a proposito di nonni, cioè, parlavamo della festa dei nonni, non mi ricordavo quando fosse, e Carla ci dice: è stata ieri la festa dei nonni. E quindi auguri in ritardo a tutti i nonni, alle tutte nonne. E tra l'altro leggevo una notizia, perché è successo a un centro servizi Zitelle alla Giudecca, si chiama così, a Venezia, perché sorge nell'antico complesso del 1561, nato per dare un futuro, un mestiere alle giovani ragazze nubili della città. Le Zitelle venivano definite così allora. Oggi quell'edificio ospita gli anziani del paese, e proprio ieri, per la festa dei nonni e la festa d'autunno, hanno deciso di fare le cose in grande stile. Gli ospiti della struttura hanno accolto i bimbi dell'asilo delle suore salesie e si sono messi a fare il vino. Esatto, è nato così il vino della residenza Zitelle, un progetto dove gli anziani hanno rispolverato ricordi, manualità e tecniche della vendemmia di una volta per insegnare il mestiere ai più piccoli. Speriamo non li abbiano fatto poi assaggiare questo vino ai più piccoli. A coronare la giornata, il sindaco del paese, il sindaco Simone Venturini, ha piantato una nuova vite nel cortile della struttura, un gesto che parla da solo, con le radici ben piantate nella memoria dei nonni e i frutti pronti per le nuove generazioni. Una bella, come dire, lezione di vita. E quindi viva le nonne, vive i nonni e viva il centro servizi Le Zitelle. 18.48 su Rai Isoradio. Le ultime notizie su strada arrivano dal tratto urbano della 24, dove c'è una coda per viabilità esterna che non riceve, tra Portonaccio e il Bivia 24 tangenziale est di Roma, e poi dalla Calabria, dove sulla statale 283 ci sono code in entrambe le direzioni, poco prima di Tarsia Nord svincola 3, e dalla 4 Brescia Padova con 3 km di coda per lavori tra Sirmione e Peschiera, siamo in direzione di Venezia. Infine, sulla statale Lapp

il sindaco alla coesione sociale del comune di Venezia, che ha messo insieme giovani e anziani festeggiare la festa dei nonni, delle nonne e dell'autunno contemporaneamente. A proposito di cose belle, tra un po' accendiamo la televisione, arrivano i titoli del TG3, speriamo in buone notizie, ma non sarei troppo fiducioso, le cose purtroppo accadono nel mondo, ma arrivano anche le belle notizie. Le cose più belle della settimana, secondo Fabio da Padova, martedì, dopo 2 anni di tentativi, sono finalmente riuscito a far fare il parcheggio in parallelo a mia figlia al primo colpo, senza toccare il marciapiede. Abbiamo esultato come se avessimo vinto la Champions. A volte capita. A me, io esulto quando riesco a trovare parcheggio sotto casa. Lì, insomma, quella è la cosa più bella della settimana. A volte si unisce alle tante cose belle, piccole cose belle che noi abbiamo. Roma, come sappiamo, carissimo Stefano, è problematica, ma come tutte le grandi città, per trovare il parcheggio sotto casa. A volte si esulta neanche si fossero vinti i campionati del mondo. Campioni del mondo, campioni del mondo. Arrivano Eurythmics, Sweet Dreams e poi TG3.

0: Tensioni in maggioranza sulla manovra, Lega spinge per superare vincoli europei, Schlein i soldi del riarmo alla sanità, Conte discontinuità in politica estera, resta il nodo leadership e primarie. Diritto alla casa, 500.000 di persone scendono in piazza per protestare in Spagna, scontri a Valencia, 9 agenti feriti e 5 arresti, si va verso elezioni anticipate. Mattarella nel Principato di Monaco, Mediterraneo attraversato da crisi e conflitti, torni ad essere un mare di pace e civiltà, indispensabile garantire il multilateralismo. Lampedusa in marcia per ricordare le 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013, i sopravvissuti, la memoria non basta, servono politiche concrete. Sinner costretto a saltare anche il Master 1000 di Shanghai, il ginocchio lo tiene fuori dai campi già da 3 mesi, Zverev vede più vicino l'obiettivo di diventare numero uno al mondo. Vinicio Capossela in teatro con la balla d'opera e Morte non avrà dominio, spettacolo inedito e visionario interpretato da Pierpaolo Capovilla, ispirato al poeta gallese Dylan Thomas.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.

0: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
1: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
2: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

capolavoro, i Doors, la voce di Jim Morrison, Light My Fire, beh, bellissima, questo è del 67 questo brano, l'ha scrisse a 20 anni Jim Morrison, anzi no, l'ha scrisse in realtà Robbie Krieger per i Doors ed è venuto fuori questo capolavoro davvero immortale, la chitarra di Krieger che insomma quando si ha l'arte, quando si riesce a fare cose belle, non c'è età, l'ispirazione arriva. 19:05 minuti, ben trovati, buon pomeriggio, Simone Mercurio al microfono, Stefano Catini alla parte tecnica, insomma musica, news, infomobilità. Nel pomeriggio, il sabato pomeriggio, destinazione pomeriggio di Rai Isoradio, poche notizie su strada, si sono risolte anche quelle poche che c'erano, veicolo in fiamme spento sulla A30, Caserta Salerno, tra Palma Campania e il nodo con tra A30 e A16 Napoli Canosa, eravamo in direzione nord verso Caserta, risolto tutto. Risolto anche l'incidente a Cerveteri sulla 92 Genova-Roma, provenienza da Roma, l'incidente era al chilometro 27 e 900. Rimangono i pedoni sulla 1 Milano-Napoli, tra Terre di Canossa, Campeggine e Reggio Emilia in direzione sud verso Bologna. Rimane una piccolissima coda nel tratto urbano della 24 sotto al chilometro tra Portonaccio e la tangenziale est della capitale. Rimane un chilometro di coda per lavori sulla 7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia. Per quanto riguarda i tratti non gestiti da autostrade, rimangono i 3 km di coda sulla 4 Brescia-Padova, tra lo svincolo di Sirmione e Peschiera, siamo in direzione di Venezia. Queste le notizie di questa ora in direttissima. E tra le cose nuove è uscita questa settimana anche questo nuovo di Biagio Antonacci con Saif.

Il sussurro finale di Olivia Rodrigo per questa Stupid Song alle 19:12 minuti. Ben trovati, buon pomeriggio. Simone Mercurio, eccoci qua. Stefano Catini, eccolo là. Dalla, insomma, chi ha accoppiato? Ormai che facciamo, Stefano, io e te? Io e te, com'era quella? Che barba, che noia. Sandra Raimondo della radiofonia italiana. Che ne sanno i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici? Tanti messaggi che arrivano al 348-103-1010. Tra un po' ne leggiamo qualcuno ancora, insomma, a proposito di cose belle che svoltano la giornata. C'è però Marco da Perugia che ci scrive che oggi era bloccato nel traffico e dopo 8 ore di lavoro ha tirato giù i finestrini, ha messo la musica a palla, la nostra musica, quella di Rai So Radio, e si è messo a cantare a squarciagola, a ballare, anche se non conosceva la canzone, se sono altre canzoni che non conosceva, facendo sorridere, scrive, tutti i vicini di coda. Questa è la vera filosofia della vita, carissimo Marco. E allora regaliamocela anche noi questa boccata pura, Lucio Dalla.

0: La grande bellezza della voce di Lucio Dalla e delle sue parole, eccola qui, Mambo, alle 19:17 in punto su Raiso Radio. E adesso è giunto il momento della nostra rubrica con Donaldo Bonaiuto, si chiama Sulle strade degli ultimi, e con la nostra Alessandra Tocci.
1: Sulle strade degli ultimi, con padre Aldo Bonaiuto.
2: Secondo appuntamento per questa nuova serie di Sulle strade degli ultimi con Donaldo Bonaiuto. Buon pomeriggio, buona serata. Donaldo, ben arrivato.
3: Eccoci, un caro saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Allora Donaldo, la scorsa puntata ci siamo dedicati così a tratteggiare quello che sarà l'impegno per quest'anno, il progetto editoriale di quest'anno su Raiso Radio, e poi anche a raccontare un pochino di Caritas. Dico un pochino perché sarà forse uno dei temi che ogni tanto si inserirà nelle nostre dirette, visto anche il suo recente incarico. L'inizio di ottobre, che ci dice di questo mese? Quali sono i suoi impegni prossimi?
3: Ecco, intanto vogliamo ricordare un po' anche a chi ci ascolta che questo mese la Chiesa lo dedica alla missione, no? Alla missionarietà. Non dobbiamo dimenticare che la Chiesa, proprio per sua natura, è missionaria e porta nel mondo la buona novella, cioè l'annuncio che dà speranza ad ogni persona, ad ogni uomo e donna di questo nostro pianeta. Una speranza che non soltanto riguarda, diciamo così, la risurrezione, la vita eterna, il giorno che verrà, ma anche quella carezza di Dio su questa terra e farci già sperimentare, no? Questa salvezza, cioè questo dono grande di un Dio che si fa prossimo, che ti mette accanto, ecco, della persona, di ogni uomo, di ogni donna, a partire dalle persone più fragili, più deboli, più vulnerabili, da quelle persone appunto che hanno bisogno innanzitutto di sentirsi ascoltate. Ecco, questa penso sia la parola chiave di cui tutta la nostra società, anche al di là delle religioni, ecco, diciamo, un'esigenza fortissima, fondamentale. L'uomo oggi ha bisogno di sentirsi ascoltato. Quindi diciamo che questo mese che la Chiesa dedica alla missione, ecco, proprio quella seconda parola dopo l'ascolto, direi proprio la parola insieme, una parola così importante, perché l'individualismo non porta mai da nessuna parte, o diciamo ancor meglio, porta solo verso l'isolamento, la solitudine, forse qualche forma di narcisismo, ma non porta da nessuna parte, perché non ci salviamo da soli, ci salviamo insieme.
2: Insieme. Dunque Donaldo, nel mese di ottobre, il 4 si celebra, si ricorda San Francesco, forse uno delle star, diciamo, tra i santi. Perché è così amato secondo lei San Francesco anche ancora oggi?
3: Francesco, il poverello d'Assisi, come veniva definito, è intanto amato perché ogni persona si può ritrovare, no? In questo uomo piccolo di statura ma grande, cuore dilatato, innamorato totalmente di Cristo, è un uomo forte, quindi un uomo vero, un uomo che nell'umiltà ha saputo fino in fondo percorrere e imitare Gesù, percorrendo la via anche del Calvario, la via anche della sofferenza, ma soprattutto perché si è messo accanto agli ultimi, ai poveri, ai lebbrosi, alle persone scartate, a quelle che non avevano accesso all'interno delle mura della città. È un uomo forte perché ha voluto vivere il Vangelo fino in fondo e non ha esitato, non ha avuto timore anche di ricordarlo alla Chiesa dei suoi tempi. Ricordiamo con Innocenzo III quando ha proprio spiegato la regola che era tutta impregnata, la prima regola francescana, che era di fatto il Vangelo stesso, dinanzi alla domanda: ma come fai ad amare questa Chiesa che non è così come tu la rappresenti, così povera, così umile? Lui rispose: io la amerò sempre, no? Senza limite, senza misura, senza giudizio. Ecco, questo era San Francesco, una persona autentica nella fede, autentica nel suo amore credibile, credibile verso Cristo, tanto che è stato come una calamita, no? Ha veramente attratto tanti giovani che sono diventati francescani, ma insieme anche a tante donne che hanno visto anche in Santa Chiara, non la dimentichiamo, no? La nostra patrona d'Italia, anche lei, questa Santa Chiara che è stata veramente anche lei, no? Così attrattiva, sì, ecco, sì, la santità, sì, di ieri, ma direi anche di oggi, continua ad essere attrattiva. Non lo dimentichiamo che questo mese celebriamo anche la memoria di un giovane dei nostri tempi, no? Carlo Acutis, sì. San Carlo Acutis, che è stato l'anno scorso proprio innalzato sugli altari, quindi canonizzato, diventato santo, è un modello per tanti ragazzi. Ecco, lui per esempio, anche lui era innamorato di Cristo, ma poi di questi grandi santi come San Francesco, si recava spesso ad Assisi, proprio quasi voleva stabilirsi ad Assisi perché era veramente affascinato dalla figura di San Francesco.
2: Allora ci fermiamo, un po' di musica e poi riprendiamo insieme.

0: sulle strade degli ultimi con padre Aldo Buonaiuto.
1: Due parti di una trasmissione divise da un brano. Don Aldo con noi alle 19.15 circa del sabato. Questa è la proposta che si avvia a diventare il terzo anno con Don Aldo qui su Rai Radio del sabato pomeriggio. Abbiamo già in parte raccontato questo inizio del mese, un mese dedicato soprattutto alle missioni, l'ha iniziato, poi abbiamo parlato anche dei santi, perché ce n'è uno molto importante, amato da tutti, il 4 di ottobre, cioè domani, è San Francesco, ma poi abbiamo un po' allargato il tema. Le lascio la parola a Don Aldo per la seconda parte della sua trasmissione.
2: Stavamo proprio spiegando che dai santi, diciamo, di ieri, questi santi così conosciuti, amati in tutto il mondo, come appunto San Francesco, che lo ricordiamo, ecco, sono gli 800 anni proprio che celebriamo, quindi un grande momento veramente di commemorazione, di ricordo di questo grande santo, di preghiera, ma soprattutto anche di ringraziamento per tutto quello che ha donato alla Chiesa nella storia. Basta pensare al francescanesimo, no? In tutte le sue varie realtà, che sono comunità, congregazioni maschili, femminili, che veramente hanno portato il Vangelo, hanno portato ristoro ai poveri, hanno portato le scuole, l'educazione, gli oratori, hanno portato con la loro gioia, con la loro forza, no? In questi secoli tutto quell'amore di Cristo, no? Che hanno riversato proprio attraverso questo modello di santità che è San Francesco, ma insieme a San Francesco anche Santa Chiara. Abbiamo anche dei nuovi santi, no? Come Carlo Acutis, che era in un certo senso così innamorato di San Francesco, che la Chiesa ha innalzato sugli altari, l'ha proclamato santo proprio il 7 settembre del 2025. Papa Leone lo nomina proprio santo. Aveva un grande interesse per il web, riusciva quindi a comunicare con il mondo. San Carlo Acutis, abbiamo parlato di San Francesco, ecco che San Carlo Acutis, un ragazzo dei nostri tempi che ha visto in Gesù e poi in San Francesco un dei modelli su cui poi no, proprio percorrere, ecco, le orme di Cristo, dei santi e farli suoi.
1: Allora, quindi stiamo guardando così insieme a lei il mese di ottobre, raccontandolo da questo punto di vista. Allora, abbiamo detto il 4, cioè domani, San Francesco, il 12 ottobre si ricorderà Carlo Acutis. Interessante poi che il 15 di ottobre invece si ricorda Santa Teresa d'Avila. Prima di lasciarle la parola, le dico che a Roma c'è una chiesa che si chiama Santa Maria della Vittoria, siamo diciamo dalle parti di Largo di Santa Susanna, per chi non conosce Roma, nei pressi diciamo della stazione, e lì c'è un'opera del Bernini che rappresenta l'estasi di Santa Teresa d'Avila. Non ho mai visto vuota quella chiesa, Don Aldo, c'è sempre una quantità di turisti, di gente, perché è davvero uno spettacolo. Bernini è un grande artista, Santa Teresa ha offerto, diciamo, gli ha offerto il suo ispirandolo, e devo dire che è sempre un posto molto molto molto frequentato.
2: Ecco, possiamo dire intanto sì, è vero, questa scultura è bellissima. Chi ancora non l'ha visitata, bisogna andare nella chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma e vedere la Santa Teresa di Bernini, perché questa estasi, no, della santa che sale verso il cielo, no, mentre un angelo la trafigge, no, al cuore, no, con una freccia proprio che rappresenta l'amore di Dio. Chiaramente Santa Teresa è ancora oggi un faro luminoso, no, per tutta la Chiesa, perché è veramente la santa, diciamo così, dell'interiorità, no? Quindi una grande santa, una donna che non si arrese né ai limiti anche della salute né alle difficoltà materiali, e una seppe coniugare la vita contemplativa profondissima, sì, no? Ma anche con una straordinaria capacità organizzativa, una grande autoironia, è ricordata per il suo grande buonsenso, la sua intelligenza viva, la sua lucidità, la sua capacità, ecco, di essere una donna super caritatevole.
1: E dunque, Don Aldo, cosa vogliamo fare il prossimo incontro, che sarà il 10 di ottobre? Che tema pensa di condividere con gli ascoltatori?
2: Ecco, penso che un'altra persona, un uomo di Dio, dato che abbiamo parlato della Caritas, dobbiamo parlare di un grande sacerdote, si chiamava Don Luigi di Liegro, e lo faremo proprio anche ascoltando persone che lo hanno direttamente conosciuto. fatto.
1: Evviva, allora la prossima volta, al prossimo sabato.
2: Grazie, Aldo. A presto.
0: Sulle strade degli ultimi, con padre Aldo Buonaiuto.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Eccolo qua, Chris De Sauron di Gold Old Sails, 19:43 su Raiso Radio. Buon pomeriggio, ciao ancora. In diretta sono poche le notizie, ma ci sono. C'è un incidente adesso sulla 4, la Torino-Trieste tra Cormano e Sesto San Giovanni, in direzione est verso Brescia, al chilometro 135. Traffico intenso e coda anche sulla 56 tangenziale di Napoli a Corso Malta, in entrata verso Pozzuoli. Traffico intenso ancora sulla tangenziale di Napoli nel tratto tra Via Maddalena e Corso Malta. Siamo anche in questo caso in direzione ovest, però verso Pozzuoli. Per quanto riguarda i tratti non gestiti da autostrade, la notizia è sempre quella della A4, dove ci sono sulla Brescia-Padova 3 km di code causa lavori tra lo svincolo di Sirmione e quello di Peschiera. Siamo in direzione di Venezia.

Fabri Fibra, Emma Antidroga alle 19.47. Tra un po' accenderemo la TV, anche in questo caso per i titoli del TG1, per sapere le ultime notizie, per aggiornare anche quelle che vi stiamo in qualche modo anticipando, perché aprendo le agenzie vediamo le foto e le immagini anche sulle All News, su Rai News naturalmente. Oggi, questo sabato pomeriggio, è stata una marea umana composta da milioni di cittadini, giovani e famiglie che ha invaso le piazze di Barcellona e delle maggiori città spagnole. Al centro della protesta l'impossibilità di pagare canoni, affitti arrivati a cifre stellari, insomma una cosa che conosciamo bene anche in Italia. Dalle piazze un segnale durissimo, perché in Spagna sono pronti allo sciopero generale per gli affitti se i prezzi non verranno bloccati. Voliamo in Brasile, perché insomma attenzione alle stelle, perché domani 4 ottobre si vota in Brasile, in campo il presidente Lula contro Flavio Bolsonaro, che è figlio dell'ex presidente attualmente in carcere dopo la condanna per il tentato golpe del 2022, un clima di forte polarizzazione. Però nel frattempo insomma dal Brasile arriva anche una notizia più positiva: la nazionale brasiliana, infatti guidata da Carlo Ancelotti, batte l'India 4-0 a Calcutta in una storica amichevole internazionale. E infine, insomma, oggi è 3 ottobre, non possiamo non ricordare una giornata di commemorazione a Lampedusa che si è svolta proprio in queste ore, giornata della memoria e dell'accoglienza. Si ricordano le 368 vittime accertate del drammatico naufragio del 3 ottobre 2013, quando un peschereccio lungo appena 20 metri, con oltre 500 persone a bordo, prese fuoco e si capovolse a mezzo miglio dall'isola dei Conigli, una delle spiagge più belle proprio a Lampedusa. E dunque oggi tra l'altro si è conclusa la 4 giorni di incontri Voci del Mediterraneo, organizzata proprio dal comitato 3 ottobre, presenti tra gli altri il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Al termine del corteo le imbarcazioni sono uscite in mare per la toccante disposizione di una corona di fiori nel punto esatto della tragedia e per chiedere che il Mediterraneo torni a essere uno spazio di vita e solidarietà.

Scostamento da 29 miliardi per difesa ed energia, maggioranza e manovra misure per famiglie e imprese, Schlein e Conte, record spese militari, ci opporremo. Guerra in Ucraina, droni di Putin contro i ponti di Kiev, feriti.

0: radicali sui social, video di matrice terroristica. Spagna, dopo la bocciatura del decreto casa, mezzo milione di persone in piazza, Sanchez sotto pressione, ipotesi elezioni anticipate. Il caso Garlasco, i legali di Stasi al TG1, nuova prova per revisione, farà scalpore la lunga attesa per ottenere le analisi del DNA sui pedali. La procura di Caltanissetta archivia il filone mafia appalti, che resta una delle possibili concause delle stragi, Falcone e Borsellino lasciati soli. Super Gigio, saracinesca contro la Francia, pare trascina gli azzurri che lunedì con la Turchia puntano a consolidare tattiche e personalità. Al via stasera la nuova edizione di Ballando con le Stelle, tante novità, 13 coppie di concorrenti, tra loro Ornella Muti, Monica Guerritore e Aurora Ramazzotti, due i nuovi giurati, Barbara D'Urso e Alberto Matano e tra poco Milly Carlucci, ospite in studio.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Look, eccolo qui, James Blunt, You Are Beautiful, 20 e un minuto su Raiso Radio in questo sabato sera. E, insomma, questo sabato sera noi siamo a Saxarubra, è abbastanza caliente dalle nostre parti, perché è stato inaugurato, come sapete, qualche giorno fa il nuovo studio televisivo dedicato a Pippo Baudo, e questa sera proprio dallo studio Pippo Baudo ci sarà la prima puntata attesissima di Ballando con le Stelle, edizione 2026, e concorrenti tantissimi, da Alessandro Matri a Naomi Bocchi, Andy Diaz, e quindi insomma sarà una puntata nuova con tante novità. Vedremo cosa accadrà.

Ci sarà la Carolyn Smith, ancora una volta alla presidenza, affiancata da Ivan Zanzaroni, Guglielmo Mariotto, la new entry Barbara D'Urso, Alberto Matano. Nel cast entrano anche, ci sono anche Francesca Fialdini, Simona Ventura, commentatrici d'eccezione. A posto a sostituire Paolo Belli sarà invece lo storico maestro del programma Simone Di Pasquale, che si occuperà di gestire i collegamenti e di accogliere i concorrenti subito dopo le edizioni. E qui a Sasca Rubra è un purpurì di persone, addetti ai lavori. Da un po' di giorni ormai si è animata il sabato sera la nostra Sasca Rubra qui alla Rai. Allora, tornando su strada, davvero poche le notizie in questa serata. Dunque, segnaliamo delle code per viabilità esterna che non riceve a Bergamo, sulla 4 in uscita da Milano, traffico intenso tra Cormano e Sesto San Giovanni, poi ancora traffico intenso a Corso Malta, siamo sulla tangenziale di Napoli in entrata verso Pozzuoli. Risolto l'incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni, direzione est verso Brescia, quindi tutto tace, ma non tace la nostra Elisa, bravissima, e questo suo nuovo singolo si chiama Kintsu.

E loro si chiamano Seltzam, sono giovanissimi. Questa canzone si chiama Scandalo al Sole, alle 20 e 12 minuti su Rai So Radio. Siamo giunti al termine del nostro pomeriggio di questo sabato 3 ottobre insieme. Tra un po' arriverà il nostro Roberto Fragomeno. C'è un'ultima notizia che arriva dal grande raccordo anulare al bivio con la 24 Roma-Teramo in direzione nord, dalla Casilina verso la tangenziale. C'è un incidente al chilometro 31 e 500. Grazie a Stefano Catini, a Fabio Cardinali, da Simone Mercurio è tutto. Buona serata, buon sabato, ciao, a domani.

0: Radio. Per chi viaggia.
1: Back to me. You play back to me.

Gigi D'Alessio, 20 e 27 minuti, buona serata a tutti, buon sabato sera, 3 ottobre del 2026, la nostra diretta prosegue, come sempre il ciclo continuo, salutiamo Simone Mercurio che fino a quest'ora ci ha informato e ci ha tenuto compagnia, c'è Fabio Cardinali in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezza, quindi percorreremo un bel po' di strada insieme, ci terremo compagnia, ci terremo come sempre informati e tra poco avremo anche nostra gradita ospite, l'onorevole Brambilla, perché ci parlerà, domani è la giornata dedicata ai diritti degli animali, domani è il giorno di San Francesco, 4 ottobre, giornata dedicata ai diritti degli animali, lei c'è una legge che porta proprio il suo nome in favore degli animali e dei loro diritti, quindi avremo la onorevole Brambilla tra poco qui in diretta con noi su Isorati. Intanto andiamo su strade e autostrade, vediamo un po' che succede con le ultime notizie. In A14 tra Follia e Faenza, direzione nord Bologna, incidente, siamo al chilometro 64 e 700, segnaliamo appunto un incidente su questo tratto della A14, con incidente anche allo svincolo di Faenza in uscita da Ancona. Ci sono code in questo momento in A4 tra Cormano e Sesso San Giovanni in direzione di Brescia, code anche a Napoli in tangenziale tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. Torniamo a Milano sulla tangenziale est tra Gobba Treviglio e Viale Rubattino verso la 1, 2 km di coda per incidente sulla statale 10 Padana Inferiore ad Alessandria, in entrambe le direzioni abbiamo dei rallentamenti sulla statale 148 Puntina, rallentamenti per incidente in prossimità del grande raccordo anulare in direzione di Latina, mentre sulla tangenziale di Catania tra Mister Bianco e San Giorgio verso Simeto abbiamo code, queste sono appunto dovute al traffico intenso.

0: Buona serata a tutti, buon viaggio, siete su Isoradio. Domani è il 4 ottobre, festa di San Francesco, ma anche festa dei nostri amici animali. E per parlarne, chi meglio dell'onorevole che è la Vittoria Brambilla qui con noi, collegata in diretta. Onorevole, benvenuta su Isoradio.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, lei, io se non ricordo male, 10 anni fa ha portato per la prima volta un cane in Parlamento, cioè fisicamente, nel senso lo ha preso al guinzaglio,
1: sì, esatto,
0: e lo ha fatto entrare. Parlare dei diritti degli animali è una cosa, portare un cane in Parlamento credo che renda perfettamente l'idea.
1: Beh, assolutamente sì, e io devo dire che in questi 10 anni abbiamo fatto ancora tanti passi avanti, e l'anno scorso, il 1° luglio del 2025, è entrata in vigore la legge Brambilla, la legge che porta il mio nome e che ha dato a tutti gli animali lo status di esseri senzienti, di soggetti portatori di diritti, tutelati da una legge che finalmente rende loro giustizia, perché ho inasprito tutte le pene per chi commette reati ai danni degli animali, e quindi finalmente parliamo di pena detentiva, di multe importanti, insomma abbiamo cancellato l'impunità, e la legge Brambilla era attesa, guardi, da più di 20 anni in questo paese, e questa è stata una grande conquista, un grande passo avanti che si applica logicamente a tutti gli animali, non soltanto al cane e al gatto. Ecco, io credo che oggi l'Italia abbia una legislazione veramente all'avanguardia anche rispetto al resto d'Europa.
0: Ecco, la ringrazio anche a nome dei miei cani e gatto che ho dentro casa, stanno nel mio stato di famiglia, e quindi insomma, e poi è bello che è stata una legge che è passata con voti trasversali, insomma amare gli animali fa parte di tutti gli schieramenti possibili e immaginabili, anche se poi succedono cose strane, perché andando all'attualità proprio in queste ore lei ha rilasciato delle dichiarazioni su una notizia veramente inquietante, se ce la può raccontare, di un nonno con i nipotini.
1: Sì. È un qualcosa di incredibile. In Lombardia, in provincia di Bergamo, i carabinieri hanno fermato questo nonno insieme a 2 nipotini di 11 e 12 anni che aveva messo loro in mano il fucile carico e gli insegnava a cacciare di frodo. E quindi un concentrato di furore venatorio che porta a compiere diversi reati: l'ho messa a custodia, l'affidamento del minore con il fucile in mano, il bracconaggio perché questa è la caccia di frodo. E insomma, stiamo parlando della violazione delle normali regole di buon senso oltre che delle leggi. Voi immaginatevi quale esempio un nonno possa rappresentare per 2 bimbi di 11 e 12 anni se quello che gli insegna è cacciare di frodo, commettere reati e mettere, ripeto, loro in mano un fucile carico, quando ogni domenica che la caccia si celebra, ahimè, perché si è riaperta la stagione venatoria, le cronache ci mettono davanti a incidenti, tanti feriti, perché poi questo succede, la caccia è pericolosa. Ecco, io credo che di questi temi dovremmo occuparci in maniera importante, perché, ripeto, non è soltanto la tutela di questo patrimonio di specie animale che appartiene a tutti noi e che già da sola sarebbe una ragione sufficiente, ma con la caccia è in gioco anche la sicurezza di tutti noi, che non abbiamo più la facoltà di girare liberi, tranquilli, con il nostro cagnolino che sgaiottola di qua e di là nei boschi, nelle campagne di domenica, no? E poi veramente cercare di influenzare dei bimbi, dei minori in questo modo, io trovo sia aberrante.
0: Immagino i carabinieri che si sono trovati di fronte a questa situazione, saranno rimasti veramente senza parole. C'è stato recentemente un sondaggio anche nel nostro paese dove si è capito che ancora più italiani vorrebbero avere a che fare con un cane, con un gatto, un altro animale da compagnia in casa, però molti hanno paura delle responsabilità di non essere in grado di gestirli. Insomma, ovviamente ci si riesce, però è un impegno importante, no? Lei lo sa benissimo.
1: Certo, è intanto un impegno economico, perché purtroppo vengono ancora considerati alla fine beni di lusso. Cosa vuol dire? Vuol dire che prendiamo la salute. La salute è un diritto per tutti e non è certo una cosa accettabile che invece per quello che riguarda la salute dei nostri animali, ovvero le spese veterinarie, vi sia un'IVA del 22%. Come non è accettabile che il farmaco veterinario, che è il solo che i veterinari possono prescrivere, a parità di molecole con un farmaco ad uso umano, costi fino a 10 volte tanto. E poi gli alimenti per gli animali domestici, anche qui vi è un'IVA al 22%. Ecco, quindi già abbiamo un tema economico che purtroppo in tanti casi rende proibitivo il poter avere un animale o più. Ecco. E così ci troviamo davanti a situazioni dove sono sempre e spesso volentieri le famiglie con più bambini ad avere un animale in casa, e quindi magari immaginiamo famiglie monoreddito, due o tre figli e anche l'animale, oppure il pensionato che già vive facendo un pochino i conti del salvadanaio a fine mese e ha solo un gattino. E poi quante volte mi è capitato come presidente della LEIDA, della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, sentirmi dire da queste persone: il mio gattino ha 15 anni, è invecchiato con me, ora si è ammalato per essere operato, i costi sono troppo alti per me, e poi dopo l'operazione deve esserci un periodo di degenza che ulteriormente io non riesco a sostenere, come posso fare? Ecco, questo è un problema importante, perché io ogni giorno vedo persone che limitano il proprio, come dire, le proprie spese per l'alimentazione pur di non far mancare niente ai propri animali, ecco, perché questo è l'amore incondizionato che noi sappiamo dare a loro. Però non è giusto, e quindi io per questa ragione ho oggi predisposto un disegno di legge per rendere, ad esempio, effettivo un sistema sanitario veterinario mutualistico, ovvero chi è sotto un certo ISEE, chi non ce la fa, è giusto che abbia lo Stato che lo aiuta, perché se l'animale è un membro della famiglia, è bene che se questo membro della famiglia si ammala, ci sia uno Stato vicino a queste famiglie, a queste persone che diversamente si vedono straziare il cuore per non avere la forza economica per curare il proprio piccolo amico.
0: Anche perché, ecco, siamo proprio in prossimità della festa degli animali, dei diritti degli animali di San Francesco. I cani svolgono, il cane, il gatto, un lavoro, anche e soprattutto magari con le persone più anziane, le accudiscono, li tengono compagnia, le distraggono, le portano a uscire. È un ruolo sociale importante, fondamentale, questo lo abbiamo capito anche grazie appunto al vostro lavoro, della sua associazione in questi anni.
1: È proprio così, e pensiamo che per il sistema sanitario nazionale tutto questo è persino vantaggioso, perché è stato provato che gli anziani che hanno un cagnolino e che quindi hanno l'obbligo mentale di rispettarne i tempi, no? Di avere di scandire gli orari per la pappa, la passeggiata, eccetera, e che sono obbligati dal fatto di poter fu portare fuori il cagnolino a camminare, a fare le passeggiate tutti i giorni, eccetera, vedono una miglior conservazione della loro salute nel momento in cui invecchiano, no? E quindi, ecco, sono tantissime le regioni. Noi amiamo gli animali, li teniamo come membri della famiglia, come figli pelosi a tutti gli effetti. E io sono orgogliosa di rappresentare le istanze di questi oltre 22 milioni di italiani che per il proprio cane, per il proprio gatto, davvero fanno qualunque cosa.
0: E allora la ringrazio per questo intervento e le auguro buona giornata dedicata appunto ai diritti degli animali. Domani San Francesco ci saranno molte iniziative in tutta Italia, quindi magari chi vorrà potrà partecipare attivamente. Grazie e buona serata ancora.
1: Grazie, a presto!

Miley Cyrus, questa è Flowers, dopo aver parlato insomma di questa giornata dedicata ai diritti degli animali con l'onorevole Michela Brambilla, e avremo modo comunque di parlarne sicuramente ancora nel corso della nostra programmazione. 20:46 minuti, torniamo al traffico, torniamo alla viabilità, andiamo in A3, vediamo un po' le ultime notizie partendo dal sud. A Castellammare di Stabia in uscita da Napoli, code a Napoli in tangenziale tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli, code anche qui per traffico. Traffico intenso, code a Corso Malta in entrata in direzione di Pozzuoli. Ci sono code in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, sulla tangenziale est di Milano 2 chilometri per incidente tra Gobba Treviglio e Viale Rubattino in direzione della 1. Sulla statale 10 Badana Inferiore, rallentamenti ad Alessandria in entrambe le direzioni, mentre sulla statale 148 Pontina, alle porte di Roma, tra il raccordo in prossimità proprio del grande raccordo anulare verso Latina, abbiamo rallentamenti per un incidente. A Catania tra Mister Bianco e San Giorgio verso Simeto ci sono code, queste sono dovute al traffico intenso. Queste più o meno le ultime notizie.

l'amore si odia. Fiorella Mannoia con Noemi, 20 e 54 minuti sulla statale bis Tiberina, la statale 3 bis Tiberina, alle 45, l'Orte Ravenna, Sarsina Nord, verso il raccordo Viterbo Terni, c'è un mezzo fermo in panne. Quindi attenzione per gli amici che sono in viaggio appunto sulla Orte Ravenna. Sulla tangenziale est di Milano, 2 km di coda per incidente tra Gobba Treviglio e Viale Rubattino in direzione della A1. Ci sono code sulla statale 10 Padana Inferiore ad Alessandria. Abbiamo dei rallentamenti in entrambe le direzioni. Sulla statale 148 Pontine in direzione Latina, in prossimità del raccordo, abbiamo rallentamenti per un incidente. Tornando in autostrada, segnaliamo ancora questo incidente in A14 a Faenza, in uscita ad Ancone, in entrata in direzione di Bologna. In A8 l'entrata di Castellanza è chiusa verso Milano per lavori fino alle 20 di domani sera, domenica 4 ottobre. Ci sono code a Napoli in tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, code anche a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, code in A3 a Castellammare di Stabia in uscita per chi proviene da Napoli. Queste le ultime notizie, tra poco il GR1.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buona serata da Massimo Cecchini. Guerra in Ucraina in apertura di giornale. Mosca conferma l'attacco al ponte nord di Kiev sul fiume Dnipro. Era utilizzato, sostiene, per il passaggio delle truppe. Il Cremlino inoltre ha invitato diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la capitale. Zelensky accusa Putin di una nuova strategia contro gli obiettivi civili, dalle strade agli ospedali, per costringere la popolazione ad abbandonare le città, e annuncia: intensificheremo gli attacchi alle raffinerie russe. Nuovi interrogativi sul volo Fly Dubai dopo l'accoltellamento del comandante da parte del copilota. Secondo Arez, Israele aveva ricevuto in anticipo dalla compagnia l'elenco dell'equipaggio. Mossad e Ministero dei Trasporti controllano i nominativi del personale straniero e segnalano eventuali anomalie. Ora resta da capire se l'identità dell'aggressore fosse stata verificata e perché non sia scattato un allarme. In Spagna una marea umana nelle strade, il rumore delle chiavi e la richiesta di sciopero generale. Dopo la bocciatura dei decreti Sanchez sulla casa, la protesta dilaga in decine di città.
3: Secondo le autorità, circa 70.000 persone sfilano per le vie di Madrid per protestare contro il caro affitti e la crisi abitativa. Una stima molto diversa da quella del sindacato degli inquilini, che ha organizzato la protesta e parla invece di 500.000 partecipanti. Nella capitale restano le tende piantate giorni fa nella centrale Puerta del Sol, dopo lo sfratto dell'87enne Maria Carmen Abascal. Le immagini della donna hanno contribuito a dare impulso alla mobilitazione. Con le chiavi di casa in mano e sollevate verso il cielo, i manifestanti annunciano anche uno sciopero generale. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento delle misure proposte dal governo di Pedro Sanchez per affrontare la crisi abitativa. Le mobilitazioni hanno coinvolto anche altre città spagnole, come Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ospita un congresso sugli investimenti immobiliari. Il bilancio è di 5 manifestanti arrestati e 9 poliziotti feriti. La questione della casa arriva così al centro del dibattito politico spagnolo. Lunedì il premier Sanchez dovrebbe sciogliere la riserva sulla possibilità di indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Negli Stati Uniti Buffet era sugli spot celebrativi di Donald Trump. Secondo il New York Times sarebbero costati 20 milioni di dollari ai contribuenti con fondi del Dipartimento per la Sicurezza Interna. Democratici e alcuni repubblicani contestano l'operazione. La Casa Bianca replica: nessuna propaganda, sono messaggi di servizio pubblico. In Italia, con la cronaca, caso Garlasco, si accende lo scontro tra le parti.

0: La difesa di Stasi annuncia elementi destinati a fare scalpore. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta, ribadisce la sua estraneità ai fatti.
1: Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, torna a ribadire la propria innocenza. In una lunga intervista televisiva smonta l'ipotesi del movente, l'odio dopo un rifiuto sessuale da parte della vittima. Ancora, sull'impronta 33, isolata sul muro lungo la scala che porta alla cantina dove fu trovato il corpo della vittima, secondo i magistrati pavesi lasciata dal palmo della sua mano, non è attribuibile a nessuno, sottolinea Sempio, che si dice sollevato dalla chiusura delle indagini nei suoi confronti. Non ci sono elementi per un mio rinvio a giudizio, sostiene il 38enne. La sua vicenda si intreccia inevitabilmente con quella di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto. I difensori dell'ex bocconiano annunciano nuovi clamorosi elementi e si dicono pronti a querelare Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi, per aver affermato che periti e legali di Stasi furono informati dal RIS di Parma, già nel 2007, dei due test negativi che riguardavano la traccia di DNA trovata sui pedali della bicicletta di Stasi, attribuita allora con certezza alla vittima. L'avvocatessa Giada Bocellari ribadisce: non ci sono mai stati consegnati. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
0: Ancora cronaca: grave incidente durante una festa di nozze a Vieste, in provincia di Foggia. Un bambino di 10 anni è precipitato da un terrazzino della sala ricevimenti. Il padre è caduto a sua volta nel tentativo di soccorrerlo. Trasportato in elicottero in ospedale in prognosi riservata, il figlio ha riportato la frattura di una gamba. Economia: Intesa San Paolo rilancia sul Monte dei Paschi, aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contanti della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà 31 miliardi e 400 milioni di euro, ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative previste dal piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. E in chiusura parliamo di libri. Marcello Fois vince il premio Campiello 2026 con L'immensa distrazione, edito da Einaudi, la proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. 83 voti e una vittoria per un soffio. Al centro del romanzo la saga dei Manfredini, famiglia emiliana che dalla povertà costruisce un impero. Alla sua morte Ettore ripercorre in pochi secondi quasi un secolo di vita tra successi, legami, segreti e colpe irrisolti. Le parole di Fois.
2: Il cuore si ferma quando il romanzo inizia e la testa si ferma quando il romanzo finisce. Quindi il romanzo dura i 40 secondi di questo corridoio tra l'arresto cardiaco e la morte cerebrale.
0: 21 e 5 minuti, la linea torna a Gabriele Brocani con Radio 1 Musica, il prossimo GR1 alle 22.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: Buona serata a tutti, buon sabato sera. Allora parliamo di cose buone da mangiare, ma soprattutto di cose buone da gustare. E siamo in collegamento questa sera con Silvia Baratta, che è esperta di comunicazione riguardo al mondo del vino, ma in generale esperta di viaggi e di enogastronomia. Silvia, benvenuta su Isoradio, buona serata.
1: Ciao Roberto, ciao e buona serata a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, è sabato sera, molti si concedono magari una cena fuori o anche a casa, comunque con un buon vino. Qualcuno sa cosa comprare perché è un po' esperto, altri si lasciano tentare magari dall'etichetta, chissà, da un momento. Però con te vogliamo parlare un po' più dentro l'argomento, anche perché siamo in un momento importante, siamo ad ottobre, la vendemmia sta per finire un po' in tutta Italia. Qual è la situazione, il primo bilancio che possiamo fare di questo momento così anche romantico, no, dell'anno?
1: Allora, il 2026 è stato un anno molto impegnativo. Tutti abbiamo vissuto un'estate caldissima e molto siccitosa, quindi ha piovuto poco in quasi tutte le regioni d'Italia. Però nello stesso tempo, quando ha piovuto, ci sono state delle grandinate. Quindi è stata una vendemmia che ha creato tante preoccupazioni, tanto lavoro da parte dei produttori, però alla fine la soddisfazione è stata veramente molto alta, perché alla raccolta delle uve c'è stata una buona acidità, che vuol dire vini freschi, aromi, sostanze coloranti, zuccheri, quindi veramente è stata sorprendente, anticipata però quasi di un mese. Pensa che in Franciacorta si è vendemmiato a partire dal 31 luglio, mai successo.
0: Un po' saltato il calendario praticamente, però ci consola sapere che insomma è stata una buona annata, perché questa estate con il caldo, la siccità, onestamente, non essendo un esperto, però mi aspettavo tutt'altro in effetti.
1: Ma la vite è una pianta straordinaria. Pensa che ha una memoria che risale alle sue prime testimonianze, cioè di 8.000 anni avanti Cristo, e quindi ha la capacità di andare a ripescare nella sua memoria tutte le situazioni che ha vissuto, e quindi glaciazioni, siccità e tanti altri fatti che le portano ad avere una plasticità, cioè una pianta resiliente a tutti gli effetti, e quest'anno lo ha dimostrato davvero. In particolare sono resilienti le varietà dette autoctone, cioè quelle varietà di uva che sono tipiche di una zona specifica, e in Italia, pensa, ne abbiamo ben 500.
0: Quelle che conoscono bene il territorio, che sanno come comportarsi, diciamo così. Insomma, esatto. Una buona vendemmia, c'è una spiegazione però più tecnica che gli esperti si sono sicuramente dati, e tu fai parte di quel mondo e quindi potrai un po' dirci cosa è successo in effetti.
1: Certo, allora, intanto appunto parlavi di caldo, pensa che è stata la vendemmia più calda, e in più in generale l'annata più calda dal 1950, e che dagli anni 90 a oggi la temperatura è aumentata di più di 3 gradi. Allora, due sono le spiegazioni. La prima è che l'uomo, quindi i produttori, sono diventati molto bravi, quindi in questo caso ha fatto la differenza veramente quello che l'uomo è riuscito a monitorare e come è riuscito a intervenire. Anche l'intelligenza artificiale può aiutare in questo campo, perché consente di monitorare come sta andando la temperatura, ma poi anche come trattare il grappolo. Per esempio, è meglio lasciare delle foglie sopra il grappolo, cosa che fino a qualche anno fa si toglieva perché maturasse meglio. Quindi la prima differenza è stata la gestione del vigneto da parte dei produttori. 2003, altra annata molto calda, e lì sì c'erano stati problemi. Quest'anno gli uomini sono diventati, hanno dimostrato di avere delle conoscenze molto più avanzate, e la tecnologia ci aiuta. Il secondo è che in primavera comunque ha piovuto, e allora la vite è riuscita a fare una piccola scorta, come l'animale che va in letargo, si è messa da parte l'acqua, e nel tempo appunto quest'acqua ha consentito di mantenere, si dice, una riserva idrica. E queste sono le motivazioni principali. In particolare sono stati i vigneti più vecchi, che sono quelli che hanno le radici più profonde, a sopportare meglio queste situazioni. E una cosa molto particolare, che di solito non avviene, è che da nord a sud ci sono state temperature alte ovunque, quindi è stata una vendemmia dove più o meno delle situazioni molto simili si sono verificate in regioni anche molto diverse.
0: È interessante questa vite, dovremmo studiarla meglio noi profani, perché dimostra una grande resilienza, questo termine che va molto di moda, in questo caso mi sembra pertinente. Insomma, se ho capito bene, l'intelligenza artificiale è arrivata anche nei vigneti.
1: Sì, l'intelligenza artificiale è arrivata anche nei vigneti e ha dei ruoli molto importanti. Primo, consente di ridurre l'impatto ambientale, perché consente di rilevare con dei monitoraggi molto precisi, per esempio, qual è la situazione delle malattie quando stanno per scoppiare, e quindi riuscire a intervenire per tempo. Ma anche le indagini, si usano i droni, per esempio, l'indagine dei droni consente di capire dove c'è bisogno di dare l'acqua, dove c'è bisogno di dare delle concimazioni, consente di fare delle mappe molto precise che danno una situazione proprio di dove ci sono, per esempio, le uve già mature e dove invece non lo sono, perché quest'anno proprio la differenza è stata fatta anche da quando si è deciso di vendemmiare. E il vino si fa in vigna, non in cantina. In cantina si può rovinare l'uva. E da lì, appunto, è cambiato veramente un po' il paradigma. Se hai delle buone uve, puoi fare un ottimo vino. Se hai delle buone uve e le tratti male in cantina, il vino diventa pessimo.
0: Sembra semplice a dirla così, però immagino che dietro ci sia grande competenza e grande lavoro, e un mondo molto interessante che magari avremo modo insieme di conoscere meglio prossimamente, perché insomma queste cose che ci ha raccontato sono molto interessanti. Per ora ti auguro una buona serata, grazie a Silvia Baratta, e la prossima volta buona serata.
1: Grazie a voi e brindate con un buon vino.

0: proprio.
1: Angelica, che giornata, il titolo del brano alle 21 e 21 minuti. Abbiamo parlato di Divino, la nostra ospite. Ora torniamo alla Via Verità in questa nostra lunga diretta che ci porterà fino a mezzanotte e mezzo. C'è Fabio Cardinali in console, Roberto Fragomeno. Allora vediamo un po' la situazione a Milano. Sulla est, sulla tangenziale est tra Gobba Treviglio e Viale Rubattino, verso la 1 abbiamo un chilometro di coda per incidente. Statale 10 Padana Inferiore, ancora rallentamenti ad Alessandria in entrambe le direzioni. Sulla 8 lo svincolo di Castellanza è chiuso in entrata verso Milano. Non ci sono più particolari code in autostrada, in effetti in questo momento il traffico è scarso, regolare un po' ovunque. Tra poco vedremo anche la situazione chiusure, ovviamente a quest'ora della sera, e quindi vedremo un po' com'è per questa notte, per chi viaggerà anche di notte. Intanto ecco, posso anticiparvi che ci sono già due tratti importanti chiusi. Quello della 1 Appenninico tra Rioveggio e Pian del Voglio, direzione sud Firenze, rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina, e fino alle 8 di domani mattina rimarrà chiuso il tratto della 13 tra Bologna Interporto e Altedo, direzione nord Padova, ovviamente anche qui per lavori.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Ad

0: bene, alle 21:29 siamo collegati con Rai Meteo. Buona serata, Germano Di Leo.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Il tipico scenario autunnale dovrà cedere il passo ancora per un po' alle vicende meteorologiche che hanno caratterizzato questi primi giorni di ottobre, in cui un robusto promontorio subtropicale alimentato da correnti miti garantisce sulla penisola tempo stabile in un contesto climatico dal sapore tardo estivo. Campo di alta pressione che agisce come una barriera naturale bloccando le perturbazioni atlantiche e che sarà ancora in grado di regalarci una domenica caratterizzata da cielo prevalentemente sereno di giorno e stellato di notte, con poche nubi, per lo più innocue, specie a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici. Un primo, seppur debole, segnale di cambiamento si avvertirà al nord nelle prossime 24 ore, limitatamente al nord-ovest, con un parziale indebolimento del campo barico, che porterà un incremento della nuvolosità tra Valle d'Aosta ed aree alpine e subalpine piemontesi, dove non si esclude la possibilità di brevi ed isolati piovaschi. Sul resto del settentrione il tempo rimarrà stabile e soleggiato per l'intera giornata di domani. L'alta pressione reggerà nel resto del paese, per cui al centro si prevede una domenica prevalentemente soleggiata, al netto di qualche modesto addensamento pomeridiano sul settore tirrenico e zone interne. Scenario simile al meridione e sulle isole maggiori, dove il sole sarà protagonista principale, anche se non mancherà la presenza di qualche nube in un contesto quasi del tutto asciutto. Faranno eccezione la Sardegna e la Sicilia, dove non si esclude la possibilità di fugaci e di isolati rovesci di pioggia nelle aree interne. Dal punto di vista termico le temperature non subiranno variazioni di rilievo, i venti soffieranno deboli, prevalentemente a regime di brezza lungo le coste, con i mari che si presenteranno da quasi calmi a poco mossi. E da Rai Meteo per il momento è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
4: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan con Snoop Dogg, questa Boogie's in My Soul. 21:39 minuti, veramente curiosa questa notizia. Un amico di Leonardo Pieraccioni in un mercatino vintage ha trovato il libretto di Pieraccioni a scuola del 1976 addirittura, cioè rovistando in questo mercatino trova questo libretto appunto della scuola media statale Giosuè Carducci di Firenze, libretto di giustificazione delle assenze, anno scolastico 76-77, alunno Pieraccioni Leonardo, classe prima, sezione D. Così abbiamo detto veramente tutto, e poi ovviamente gli ha ridato a Pieraccioni, che sarà, dice, come c'è arrivato, queste fanno strani giri, questi oggetti, poi se di un personaggio famoso, insomma, sicuramente era un buon prodotto per i collezionisti. Guarda caso è capitato proprio tra le mani di un amico del proprietario. Sono le 21:40 minuti, la viabilità ci porta in Appennino, in A1 tra Rio Veggio e Pian del Voglio, direzione sud Firenze, tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani mattina, chiusa anche la 13 tra Bologna Interporto e Altedo in direzione nord Padova. Ora due brani italiani, il primo un successo dei Negrita, L'uomo sogna di volare, il secondo è uno dei singoli che al momento preferisco, cioè chi se ne può, ah vabbè, giusto per dire, Malika Ayane con Detto tra noi qui su Isoradio.

sai che non si fa, insomma, battere una nazionale 7-0 è esagerato quasi. L'Inghilterra è andata in Croazia per la Nations League e ha battuto la Croazia per 7-0. Nemmeno possiamo dire un punteggio tennistico, perché nel tennis sì, al tie break può accadere, ma insomma non può accadere durante il set con i game. 7-0 per l'Inghilterra a casa della Croazia. E poi la Croazia è una nazionale importante, forte, Modric per dirne uno, ma tanti tanti altri. Mentre siamo nell'intervallo di Spagna-Repubblica Ceca, con la Spagna in vantaggio per 2-0, intervallo anche di Macedonia del Nord-Scozia e gli scozzesi 1-0, e intanto sempre intervallo di Svizzera-Slovenia 2-1 per gli elvetici. Questo nella National League. Domani sera torniamo a giocare noi, no, dopodomani, scusate, lunedì sera alle 20.45 a Bologna, allo stadio Dall'Ara, ci sarà il match contro la Turchia. Sulla 1 è chiuso il tratto tra Rioveggio e Pian del Voglio, direzione sud Firenze, per lavori fino alle 6 di domani mattina, mentre la 13 è chiusa tra Bologna Interporto e Altedo, direzione nord Padova, fino alle 8 di domani mattina. In A8, sulla Milano-Varese, lo svincolo di Castellanza è chiuso in entrata in direzione Milano.

Avrebbe dovuto cantarla con Ornella Vanoni, anche perché a lei è dedicato questo brano, Quando ti rivedrò. Poi la Vanoni se ne andò e Paoli decise che nessun'altra artista avrebbe potuta eseguirla, e così ha messo con lui in questo brano Fresu, Paolo Fresu, che è un grande trombettista che insomma lo ha accompagnato, coadiuvato in questo brano arrangiato da Adriano Pennini. Insomma, Quando ti rivedrò, lo sappiamo, è l'ultimo brano di Gino Paoli, l'unico inedito di questa raccolta appena uscita, che si intitola Appunti di un lungo viaggio, di un grande artista italiano, di un grande autore italiano, appunto Gino Paoli. Sono le 21:57 minuti, incidente sul grande raccordo anulare a Roma in prossimità dello svincolo per la 24 dalla Casilina verso la tangenziale est, segnaliamo questo incidente. In A1 è chiuso il tratto tra Rioveggio e Pian del Voglio direzione sud Firenze fino alle 6 di domani mattina, mentre fino alle 8 di domani è chiuso il tratto della 13 tra Bologna Interporto e Altedo direzione nord Padova. Incidenti in A12 a Genova est in entrata in direzione di Genova.

Celebrate Good Time, come on, Cool and the Gang. Questo è un brano, cioè, sabato sera un pezzo del genere ci vuole, infatti non manca nella nostra programmazione del sabato sera Celebration, la Cool and the Gang. 22:06, buona serata a tutti, buon viaggio, c'è Stefano Catini in console, Roberto Fragomeni, insieme viaggeremo fino a mezzanotte e mezzo, poi la notte di Isoradio, quella che ci porta nel giorno di domenica, e non è una domenica, cioè, normale, perché è un giorno di festa, torna il 4 ottobre, festa nazionale, festa di San Francesco, quindi una domenica veramente particolare per ricordare questo santo patrono d'Italia. Allora, torniamo alla viabilità, si aggiungono chiusure, ora è chiusa anche la 7 tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia, direzione sud Genova. Chiusa la, attenzione, no, andiamo in A3 subito perché c'è un veicolo contromano, sta viaggiando tra la barriera di Nocera e Salerno, è segnalato al momento in entrambe le direzioni, la situazione non è appunto chiara al 100%, quindi massima allerta, massima attenzione agli amici radioascoltatori che viaggiano in A3 sulla Napoli-Salerno, tra la barriera di Nocera e Salerno sta viaggiando un veicolo contromano, siamo tra il chilometro 35 circa e il chilometro 52-53 circa, quindi occhi aperti, andate piano, concentrati, tenetevi sulla destra, se c'è un'area di servizio, un'area di sosta, meglio fermarsi per qualche minuto.

Billy Peyote, questa è Non c'è di che. 22:10 minuti, ancora segnalato il veicolo contromano sulla 3 tra la barriera di Nocera e Salerno, e segnalato al momento in entrambe le direzioni, abbiamo detto tra il chilometro 35 e il chilometro 52 circa. C'è fumo per incendio in A16 tra Candela e Cerignola Ovest, mentre segnaliamo sulla 1 il tratto chiuso, tratto appenninico tra Rioveggio e Pian del Voglio, direzione sud Firenze, rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina. È chiusa anche la 13 tra Bologna Interporto e Altedo, direzione nord Padova, e chiusa la 7 tra Vignole Borbera e Runco Scrivia, in direzione sud Genova, qui fino alle 5 di domani mattina. Queste un po' le ultime notizie, per il resto non ci sono particolari segnalazioni di code o rallentamenti, il traffico è scarso, regolare un po' ovunque, ma magari se qualcuno ha appena acceso l'autoradio, sulla 3 sta viaggiando un veicolo contromano tra la barriera di Nocera e Salerno, al momento è segnalato in entrambe le direzioni tra il chilometro 35 e il chilometro 52.

Fabrizio D'André, questo è il pescatore. 22. Diciamo 22-19 minuti, si è trascorso appunto di Isoradio, torniamo a vedere le ultime notizie, andiamo in A3 perché è ancora segnalata la presenza di un veicolo contromano tra la barriera di Nocera e Salerno, il mezzo è ancora segnalato in entrambe le direzioni tra il chilometro 35 e il chilometro 52. Chiusa la 1 tra Rioveggio e Pian del Voglio, direzione sud Firenze, chiusa la 13 tra Bologna Interporti e Altedo, direzione nord Padova, mentre è chiusa anche la 7 questa notte tra Vignole e Borbere, Ronco Scrivia, direzione sud Genova, e rimarrà chiusa fino alle 6 di domani mattina. Arriva il nuovo singolo di Mario Biondi, si intitola Cocktail Blue.

Parafulmini, nuovo singolo di Giorgia alle 22:27 minuti. Ecco, appunto, se piove questa notte, non credo che pioverà, però eventualmente si bagnerà anche lei con lui romanticamente, magari Singing in the Rain. Ecco, sarebbe un'ottima idea. Intanto non c'è più la segnalazione del veicolo contromano, quindi cessato allarme in A3 tra la barriera di Nocera e Salerno, il traffico in entrambe le direzioni torna regolare. E più che altro notizie di chiusura in questo momento: chiusa la 1 tra Rioveggio e Pian del Voglio verso sud Firenze, chiusa la 13 tra Bologna Interporto e Altedo verso nord Padova, chiusa la 7 tra Vignole Borbera e Roncoscriva in direzione di Genova fino alle 6 di domani mattina.

E questi sono i Coldplay, Speed of Sound, 22:35 minuti, c'è fumo per incendio in A16 tra Candele e Cerignola Ovest, siamo al chilometro 151 e 700, all'interno della variante di Valico tra Badia e la 1, direzione nord Bologna, qui abbiamo un mezzo fermo in panne, al chilometro 12 e 600, mentre sulla Genova Livorno, sulla 12, c'è un'auto ferma allo svincolo di Genova Est in uscita da Livorno, è coinvolta in un incidente, non ci sono comunque ripercussioni al momento, né code né rallentamenti su questo tratto, però una segnalazione ovviamente da fare per chi sta viaggiando sulla 12 in prossimità dello svincolo di Genova Est. Per il resto non segnaliamo notizie di code o rallentamenti, il traffico è scarso, regolare un po' ovunque, tra poco torneremo a vedere insieme le chiusure, ora ascoltiamo Gianna Nannini.

0: travolti dalle note di questo brano di Madonna, grande successo del momento. 22:44 minuti, tra poco torna l'informazione, tra poco le notizie del giornale radio. Non ci sono più segnalazioni dalla 12 a Genova Est, tutto regolare, risolto l'incidente. Attenzione, all'interno della variante di Valico c'è un mezzo fermo ovviamente in galleria tra Badia e la 1 direzione nord Bologna, siamo al chilometro 12 e 600. Sempre a proposito di Appennino, il tratto appenninico della 1 al momento è chiuso tra Rioveggio e Pian del Voglio, direzione sud Firenze, chiuso per lavori, rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina, mentre fino alle 8 di domani rimarrà chiuso in A13 il tratto tra Bologna Interporto e Altedo, carreggiata nord Padova, in A7 fino alle 6 di domani è chiuso il tratto tra Vignole Burbera e Ronco Scrivia, direzione sud verso Genova. Queste un po' le ultime notizie sui nostri sistemi. È terminato il match tra la Spagna e la Repubblica Ceca, 3-1 per la Spagna, almeno niente goleada tipo il 7-0 dell'Inghilterra sulla Croazia. Insieme a un grande artista andiamo tutti a Milano.
1: Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte.

Questo è stato un brano decisamente in tema perché è uscito a settembre, quindi proprio ce lo siamo ascoltato e goduto per tutto il mese di settembre. Le bambole di Pezza, 22:51 minuti, ci avviciniamo all'appuntamento con l'informazione, tra poco le ultime notizie dal giornale radio, le ultime notizie invece dalle autostrade, dalle strade italiane, ci portano a parlare di chiusure. Chiuso il tratto appenninico della 1 tra Rioveggio e Pian del Voglio, direzione sud Firenze fino alle 6, chiusa la 13 tra Bologna e Interporto e Altedo, direzione nord Padova fino alle 8 di domani mattina, e chiusa la 7 tra Vignole, Borbera e Roncuscrivia, direzione sud Genova fino alle 6 di domani mattina. Per il resto, insomma, tutto regolare, non ci sono altre particolari segnalazioni.

Of You No More, I'm Sorry, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato alle 22.57 minuti. Ci avviciniamo all'appuntamento con informazione tra poco, il giornale radio, il GR1. Attenzione, c'è un mezzo fermo all'interno della variante di valico tra Badia e la 1, direzione nord Bologna. Siamo al chilometro 12.600. Prima delle notizie riascoltiamo un vecchio successo, grande successo di Alan Sorrenti.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, proteste in diverse città della Spagna dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti contro l'emergenza abitativa del governo Sanchez. A Madrid decine di migliaia chiedono lo sciopero generale, scontri e arresti a Valencia. Intanto il premier valuta elezioni anticipate, ma gli alleati frenano prima le misure sulle abitazioni, poi il voto. La guerra in Ucraina, i russi rivendicano l'attacco al ponte Sieverny sul fiume Dniepr a Kiev. È un passaggio utilizzato dalle truppe e dai rifornimenti militari diretti al fronte. Questa la giustificazione di Mosca. Nuovo avvertimento ai diplomatici e agli stranieri nella capitale ucraina con l'esortazione a lasciare la città. In risposta, il presidente Zelensky annuncia attacchi sempre più intensi contro gli impianti petroliferi russi. In Germania le celebrazioni per il 36esimo anniversario della riunificazione tra Est e Ovest, seguita al crollo del muro di Berlino. Una ricorrenza segnata dalla crisi economica, dalla preoccupazione per l'ascesa dell'estrema destra e dai timori di guerra. L'inviata.
3: 36 anni da quel giorno di ottobre in cui la Germania smise di essere un paese diviso a metà. A Brema si celebra la giornata della riunificazione tedesca, presenti il cancelliere Merz e il presidente Steinmeier, che ha detto: gli estremisti minacciano la libertà, la democrazia e l'unità del paese. Una Germania attraversata da forti contraddizioni, quella che oggi festeggia e quella che scende in piazza. Chi è nato nella Germania Ovest si sente di un'unica nazione, spiega lei, ma all'est non è così per tutti. Ci sono meno prospettive per i giovani, più insoddisfazione. In molti credono alle promesse dell'estrema destra che stravince. A Berlino continuano le proteste contro il riarmo, la leva obbligatoria, i tagli al welfare, le misure contro gli immigrati. Vogliono far sentire la propria voce al governo federale, sindacati, studenti, catene umane di pacifisti in 40 città, dalla capitale a Monaco, da Colonia a Norimberga. I giovani si sentono in pericolo, abbiamo la quarta spesa militare al mondo e si parla di aumentarla. Spero come giovane e soprattutto come tedesca e donna di colore che smetteremo di combatterci l'un l'altro, dice la cantante esordiente Scaf Barbie, che si è appena esibita sul palco. Tutti possiamo dare un contributo a questa società. Da Berlino, Maria Grazia Fiorani per il GR1.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. Un'aggressione in pieno centro davanti a centinaia di persone che non sarebbero intervenute. A Siderno, nella Locride, un minorenne di origine indiana è stato picchiato da un gruppo di giovanissimi. Le violenze filmate e diffuse sui social.
4: Un ragazzo a terra, altri suoi coetanei che lo riempiono di calci. Tutto ripreso col telefonino per un video destinato a diventare virale. L'aggressione sul corso di Siderno, se non fosse stato per l'eco sui social, sarebbe passata inosservata.
5: Eravamo chiusi e quindi non ci siamo accorti di nulla.
4: I carabinieri hanno identificato i ragazzi coinvolti, 5 giovani dai 12 ai 17 anni. Le loro posizioni sono ora al vaglio della procura per i minorenni di Reggio Calabria e i carabinieri che indagano dovranno rivedere l'accaduto al rallentatore. Il video documenta una parte dell'accaduto, resta da chiarire cosa abbia preceduto il pestaggio e se il ragazzo fosse già stato preso di mira. La sindaca Maria Teresa Fragomeni ha condannato l'episodio e ha richiamato il ruolo delle famiglie e della scuola nella prevenzione.
6: Bisogna stare ancora più accanto a questi ragazzi, ognuno, ripeto, per la propria parte.
4: Il ragazzo, vittima dell'aggressione, residente a Bianco, sarebbe domiciliato a Siderno. Nei prossimi giorni i servizi sociali del comune lo contatteranno per prospettare un intervento d'aiuto.
7: Chiele Carlino, GR1.
2: Paradossi dell'era digitale. Foto vera di un paesaggio nelle Dolomiti, respinta dall'algoritmo perché sentenza generata dall'intelligenza artificiale.
8: Un borgo dolomitico si staglia fiero in una valle avvolta dalla nebbia al tramonto. Sullo sfondo le cime imponenti emergono tra le nuvole. Troppo bella per

0: essere vera, deve aver pensato, si fa per dire, l'algoritmo. Ma lo scatto è autentico al 100%, Colle Santa Lucia nelle Dolomiti Bellunesi, immortalato con amore e cura dal fotografo amatoriale Fabrizio Penso, che lo ha inviato ad una piattaforma internazionale di immagini stock, salvo sentirsi spiegare che l'algoritmo l'ha classificato come fake generato IA. L'autore ha cercato di dimostrare l'autenticità dello scatto inviando altre immagini del paese e riferimenti turistici ufficiali, ma evidentemente senza riuscire a convincere il sistema. Un episodio definito surreale dal fotografo, che svela alcuni paradossi tipici delle intelligenze artificiali e del cattivo uso che ne facciamo, trasferendo compiti mentali a risorse esterne digitali, scambiando una macchina per un essere duttile e senziente, che per eccesso di zelo può persino negare l'esistenza di un luogo reale. Mauro Zanda, GR1.
1: In chiusura ai libri, Marcello Fois vince il premio Campiello 2026 con L'immensa distrazione, edito da Einaudi. La proclamazione al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia, 83 voti e vittoria per un soffio. Al centro del romanzo, la saga dei Manfredini, famiglia emiliana che dalla povertà costruisce un impero. Alla sua morte, Ettore ripercorre in pochi secondi quasi un secolo di vita, tra successi, legami, segreti e colpe irrisolte. È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte.
2: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Rai Radio.

E questa è la chitarra di Nile Rodgers degli Chic, infatti una produzione proprio degli Chic a suo tempo, un grande successo internazionale. Le Sister Sledge, quattro sorelle di Filadelfia, hanno insomma centrato parecchi successi, insomma questo All American Girl è uno, ma poi c'è We Are Family, Is the Greatest Dancer e tanti altri. L'abbiamo riascoltato insieme questa sera dopo le notizie del GR1. Fabio Cardinali in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo, poi la notte di Isoradio in diretta fino all'alba, fino alle 5:30 del mattino.

E per questo autunno del 2026 torna anche James Blunt, Taste Like Summer, il titolo del brano che abbiamo ascoltato, un'altra novità presente nella nostra programmazione. 23:19, la 9 chiusa questa notte tra Lago di Como e Como Centro, direzione sud dell'Ainate, chiusa la 7 tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia, verso sud e verso Genova, la 13 chiusa tra Bologna e Interporto e Altedo, direzione nord Padova, fino alle 8 di domani, mentre la 1 è chiusa tra Rioveggio e Pian del Voglio, direzione sud Firenze, fino alle 6 di domani.

0: Intanto al Via Firenze il primo restauro integrale del campanile di Giotto nel complesso del Duomo, completato un'impalcatura importantissima, alta 86 metri, progettata per ridurre l'impatto visivo il più possibile. L'intervento durerà 5 anni e riguarderà sia esterni che interni appunto del campanile di Giotto, quindi iniziato proprio oggi il restauro. Buon lavoro a tutti i restauratori che lavoreranno anche a una buona altezza in questi prossimi 5 anni. Torniamo su strade e autostrade, torniamo alle chiusure che confermiamo. È chiusa la 1 tra Rio Veggio e Pian del Voglio, direzione sud Firenze, per lavori, rimarrà chiusa fino alle 6 di domani mattina.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

Dance Little Sister, questo l'invito di qualche tempo fa di Terence Trent D'Arby qui su Isoradio. Buonasera da chi da poco si è messo al nostro ascolto. Direi di dare uno sguardo un po' alla situazione meteorologica nel nostro paese. Come sempre facciamo, apriamo il sito dell'Aeronautica Militare meteom.it. Milano 17 gradi, cielo poco nuvoloso, così anche a Torino, stessa temperatura di Milano 17 gradi, un bel cielo stellato a Genova 19 gradi, mentre a Venezia è sereno con 20 gradi, sereno anche a Bologna 15 gradi, a Firenze sereno con 17 gradi, poco nuvoloso a Roma 22 gradi, qui si sale di temperatura. A Ancona sereno 18 gradi, a Napoli sereno 20 gradi, a Bari sereno 14 gradi, a Catanzaro sereno 18 gradi, Palermo 21 gradi sereno, poco nuvoloso a Cagliari 23 gradi, e questa è anche la temperatura più alta in questo momento, però non ci sono nuvole nel nostro paese, cielo sereno un po' ovunque.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

ti ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Rai Isoradio.

Di Spandi e Fendi, Rino Gaetano, 23:42 minuti. Buona serata a tutti, buon viaggio. Tra poco l'informazione tornerà con il giornale della mezzanotte. Al termine ci ritroveremo con gli aggiornamenti e poi lasceremo linea alla notte di Isoradio in diretta fino all'alba, fino alle 5:30 del mattino. Poche notizie in questo momento. Il traforo del Fréjus è momentaneamente chiuso in entrambe le direzioni, ma sono delle verifiche tecniche che dovrebbero concludersi proprio nei prossimi minuti. Comunque vi daremo notizia della riapertura. Mentre sempre al confine, sulla 9, al confine con la Svizzera, tra Como Nord e Como Centro, il tratto è chiuso in direzione sud, direzione Lainate.

Laura Pausini, ciao, il titolo del brano alle 23:49 minuti qui su Isoradio. Allora, gli aggiornamenti, la viabilità, situazione abbastanza regolare in questa serata, fine serata del 3 ottobre, chiusa la 1 e chiusa nel tratto appenninico tra Rio Veggio e Pian del Voglio in direzione sud di Firenze in alternativa. Qui ovviamente si viaggia sulla 1 direttissima, è chiusa la 13 tra Bologna Interporto e Altedo, direzione nord Padova, e qui la riapertura è prevista per le 8 di domani mattina, è chiusa fino alle 6 di domani la 7 tra Vignole Borbero e Roncuscriglia in direzione di Genova, sempre ovviamente per lavori in corso. Questa è la chiusura al momento. È ancora momentaneamente chiuso il traforo del Frejus per delle prove tecniche, è chiuso in entrambe le direzioni, ma la riapertura dovrebbe essere proprio imminente nei prossimi minuti.

23:55 minuti, attenzione sulla diramazione per Ravenna, sta viaggiando un veicolo contromano tra Bagnacavallo e Lugo, direzione nord verso la A14, è stato segnalato pochi istanti fa all'altezza del chilometro 13, quindi occhi aperti a tutti gli amici e le amiche che sono in viaggio sulla diramazione per Ravenna, tra Bagnacavallo e Lugo, verso nord verso la A14, sta viaggiando un veicolo contromano, tenetevi sulla destra, attenti, concentrati, andate piano, se c'è un'area di servizio, un'area di sosta, meglio fermarsi magari per qualche minuto. Siamo all'altezza del chilometro 13, o meglio, lì è stato avvistato qualche minuto fa. Tra poco l'informazione, il giornale della mezzanotte, noi ci risentiamo ovviamente al termine.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Il popolo delle chiavi in piazza in Spagna continua la protesta dopo il no ai decreti casa, cortei in numerose città, striscioni per lo sciopero generale, scontri a Valencia. Fino all'ultimo voto, elezioni in Brasile in un clima di incertezza. Secondo gli ultimi sondaggi è testa a testa tra Lula e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente. Manovra al via l'iter, la maggioranza rivendica le misure di governo, la Lega, la legge di bilancio sia coraggiosa. Le opposizioni all'attacco sulle spese per il riarmo, nel campo largo, nodo leadership e primarie. Il suono delle campane ad Assisi e San Francesco torna festa nazionale in occasione dell'ottavo centenario della morte del poverello. Alle cerimonie presente Mattarella. Ottobre a due facce, meteo in Grecia, nel sud dell'Egeo, nubi fragili e allagamenti. In Italia, gente in spiaggia in Sardegna, nel nostro paese ancora un weekend con temperature sopra la media. Il concerto che superò la cortina di ferro. 40 anni dopo quella notte indimenticabile, torna nelle sale Queen Budapest. Storico live, fu l'ultimo tour con un carismatico e sfrontato Freddie Mercury. Aspettando Yannick, Sinner salta anche il Master di Shanghai. È fermo da 3 mesi. Zverev vicino a diventare il numero 1 del ranking. Domenica mattina con i motori, alle 7 il Moto Mondiale in Giappone, alle 9 la Formula 1 in Malesia. Buonasera da Francesca Giannini. In apertura alla crisi abitativa, il caro affitti in Spagna. Ancora manifestazioni di protesta dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. In piazza a Madrid anche decine di esponenti di estrema destra, con alcuni che hanno fatto il saluto nazista e tentato di raggiungere l'accampamento degli attivisti alla Puerta del Sol. Il primo ministro Sánchez valuta elezioni anticipate, gli alleati però frenano. Prima le misure sulle abitazioni, poi il voto.
3: Si marcia con le chiavi di casa sollevate verso il cielo e cartelli che riassumono l'aumento degli affitti negli ultimi anni. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì delle misure proposte dal governo socialista di Sánchez per affrontare la crisi abitativa. Cortei da Madrid a Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ha ospitato un convegno sugli investimenti immobiliari. Il congresso spagnolo è stato completamente sequestrato dagli speculatori immobiliari. Per anni abbiamo visto un'enorme disconnessione tra la realtà delle strade e quella che deputati percepiscono dai loro attici di lusso, ci dice Valeria Rasu, portavoce del sindacato delle inquiline, che raggiungiamo al telefono mentre marcia per le vie della capitale. Abbiamo visto una sinistra piegata di fronte agli speculatori, incapace di fare passi avanti sul diritto alla casa, ma anche i partiti di destra non sono stati all'altezza nel fare opposizione. Abbiamo quindi deciso di uscire dalle logiche di partito, spiega, annunciando che si lavora ora a uno sciopero generale. Lunedì Sánchez dovrebbe decidere se indire elezioni anticipate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Brasile al voto per il primo turno delle presidenziali. La sfida è tra Lula, a caccia della conferma, e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex capo di Stato Jair, condannato per il tentato golpe del 2023. L'inviata Stefania Battistini.
4: Il presidente in carica Lula ha scelto Sao Paulo, il più grande collegio elettorale del Brasile, con oltre 34 milioni di elettori, per chiudere la campagna per la presidenza. Il Partito dei Lavoratori in questi ultimi giorni ha dimostrato ancora una grandissima capacità di mobilitazione. Sao Paulo è uno stato chiave, dove la sfida è apertissima. I sondaggi danno qui Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, al 41%, davanti a Lula col 40%. A livello nazionale invece il presidente registrare 5 punti di vantaggio ma sotto la soglia per vincere al primo turno. Flavio Bolsonaro ha scelto invece l'Interno Paulista, una motocarreata nell'area tradizionalmente più conservatrice, insieme al popolare governatore Tarcísio de Freitas, per andare poi a Rio de Janeiro ad attendere i risultati del voto. Il Brasile arriva alle urne quasi perfettamente diviso, il secondo turno resta apertissimo, i sondaggi fotografano un paese spaccato, descrivono un'elezione di rigetto più che un entusiasmo per uno dei due candidati. Si parla di voto del rifiuto e voto del male minore.
2: La guerra in Ucraina, i russi rivendicano l'attacco al ponte Severny sul fiume Dnipro a Kiev. È un passaggio utilizzato dalle truppe e dai rifornimenti militari diretti

0: al fronte è la giustificazione di Mosca, che lancia un nuovo avvertimento ai diplomatici e agli stranieri nella capitale ucraina, esortandoli a lasciare la città. In risposta, il presidente Zelensky annuncia attacchi sempre più intensi contro gli impianti petroliferi russi. Medio Oriente, pesante ondata di attacchi sauditi contro la capitale dello Yemen, Sana'a, controllata dai ribelli Houthi, che rivendicano un raid contro una raffineria di petrolio vicino a Riyadh. Negli Stati Uniti crescono le voci su una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran. Secondo il sito Axios, si è tenuta una riunione riservata a Camp David con il vicepresidente Vance, il segretario di Stato Rubio, il segretario alla difesa Hexet e i capi della CIA e delle forze armate, mentre nelle prossime ore il presidente Trump parlerà in un comizio elettorale in Ohio. Conclusa la visita del presidente Mattarella nel Principato di Monaco, il capo dello Stato ha incontrato la comunità italiana e poi, nelle dichiarazioni insieme al principe Alberto, ha parlato di ambiente.
1: Si chiude nel segno della tutela dell'ambiente la visita di Stato del presidente Mattarella nel Principato. Al Museo Oceanografico Eccellenza Monegasca, nel campo della protezione marina, il capo dello Stato torna a incontrarsi con il principe Alberto e insieme ribadiscono la necessità di un Mediterraneo finalmente libero da conflitti e violenze.
2: Concordemente il principe ed io desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
1: Sono storici e indissolubili i legami tra l'Italia e il Principato. Bene la cooperazione contro la criminalità economico e finanziaria. Prosegue Mattarella sottolineando poi la piena sintonia anche sui dossier internazionali. È comune, osserva, la ricerca del dialogo per la soluzione delle crisi nel segno di un indispensabile multilateralismo.
2: Una costante piena sintonia e convergenza ispirate voi della pace, della libertà, della dignità di ogni Stato e della tutela dei diritti umani.
1: Monte Carlo con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
0: Governo al lavoro sulla manovra. Entro il 20 ottobre previsto l'ok al disegno di legge di bilancio.
3: La manovra non sarà espansiva, viste le turbolenze che arrivano dallo shock energetico e la necessità di uscire dalla procedura di infrazione europea. Parte la caccia alle risorse per i tre pilastri della legge di bilancio: l'allargamento della fascia IRPEF al 33%, le misure fiscali per i giovani, il bonus casa. L'IRPEF dovrebbe scendere dal 43 al 33% tra i 40.000 e i 50.000 euro di reddito. Per gli under 35 si valuta la flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio e la possibile proroga dell'esonero contributivo per l'assunzione. Lo sgravio per le ristrutturazioni per l'efficientamento energetico dovrebbe passare dal 50 al 65%. C'è poi il nodo pensioni, il cui adeguamento al costo della vita richiede 10 miliardi. Intanto il documento programmatico di finanza pubblica sarà esaminato al prossimo Ecofin, che valuterà l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa. Il disegno di legge di bilancio invece dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 20 ottobre, poi sarà trasmesso al Parlamento, che aprirà la sessione di bilancio. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: E mentre il centrodestra discute delle misure allo studio in vista della manovra, nel centrosinistra si accende il confronto sulle primarie e a Firenze, seconda giornata della Leopolda di Matteo Renzi.
4: Se vince la destra aumenteranno la spesa militare, con noi il governo porteremo al 7% del PIL la spesa sanitaria, così la segretaria del PD Elly Schlein. Cambieremo la politica estera, rincara Giuseppe Conte, che sulle spese per gli armamenti aggiunge: con l'inflazione che abbiamo, dice, destinare 14 miliardi nella difesa è follia pura. Poi, rispondendo alla segretaria Dem, dice, dopo le sue parole non c'è alternativa alle primarie. La leadership del centrosinistra è l'ultimo dei problemi, taglia corto Matteo Renzi dalla Leopolda.
5: Io dico a Conte e a tutti gli altri: se volete stare sulle discussioni di merito, noi ci siamo. Facciamo un contratto alla tedesca, dove sappiamo cosa fai tu, quando lo fai, perché lo fai, ma smettiamola con queste discussioni interne che lasciano il tempo che trovano.
4: Dalla maggioranza Fratelli d'Italia insiste su responsabilità e conti in ordine e sul taglio delle tasse in difesa del potere d'acquisto dei cittadini, sostenendo chi lavora e produce. La Lega invoca una legge di bilancio coraggiosa e che vada oltre la flessibilità voluta dall'Europa. Claudio Borghi.
6: Più scelta per l'età in cui andare in pensione e un allargamento delle possibilità per la flat tax per gli autonomi, il tutto finanziato con una piccola tassa sulle banche.
4: Extra profitti su cui frena Forza Italia, che guarda invece alla riduzione delle tasse per il ceto medio e alla detassazione delle tredicesime. Alessandra Allegra, GR1.
0: Intesa San Paolo rilancia su Monte dei Paschi, è aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contante della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà 31 miliardi e 400 milioni di euro, ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative previste dal piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. Questa è Rai Radio 1, mezzanotte 10 minuti, ora la cronaca con il delitto di Garlasco. Il nuovo indagato Andrea Sempio continua a respingere ogni accusa, mentre la difesa di Alberto Stasi annuncia nuovi elementi utili a ottenere la revisione del processo per l'unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi.
3: Una prova nuova in grado di incidere in modo determinante su uno dei 7 punti che portarono alla condanna definitiva di Alberto Stasi sarà contenuta nell'istanza di revisione del processo alla quale lavorano i legali dell'ex fidanzato della vittima, Antonio De Renzis e Giada Boccellari.
7: Ci sono degli elementi che non sono ancora usciti, che ha fatto la difesa di Stasi e che vi stupiranno molto.
3: La prova non arriverebbe da una nuova consulenza tecnica, spiega la legale, e non riguarda neanche le indagini svolte subito dopo il delitto nel 2007, come l'altra novità eclatante emersa dalla chiusura delle indagini sul nuovo indagato Andrea Sempio. Le due controanalisi effettuate dal RIS sul materiale trovato sui pedali della bicicletta di Stasi. Un primo test lo aveva indicato come sangue della vittima, salvo poi essere smentito dagli esami effettuati il giorno dopo, risultati negativi e mai finiti agli atti dell'inchiesta. Intanto Sempio continua a professare la sua innocenza, dicendosi scettico sulla possibilità che le prove raccolte contro di lui bastino a rinviarlo a giudizio. L'impronta 33 sostiene non è attribuibile a nessuno e io ho sempre portato scarpe numero 44, mentre l'assassino, ricorda, lasciò a terra un'impronta taglia 42. Simone Zazzera, GR1.
0: A Roma ha fermato un uomo accusato di aver ferito al volto un poliziotto della Digos durante una manifestazione anarchica del 18 aprile scorso. Nei suoi dispositivi elettronici trovate istruzioni per la preparazione di ordigni e tecniche di sabotaggio. E a Salerno è stato arrestato uno studente universitario di 21 anni e anche nel suo caso sono stati trovati nei suoi dispositivi elettronici documenti con istruzioni per la fabbricazione di ordigni, oltre al possesso di 2 pistole e 2 coltelli. Il ragazzo sarebbe vicino a radicalismo islamico. Le inchieste sulle stragi mafiose del 92, in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e gli agenti delle scorte. Accogliendo la richiesta della procura, il GIP di Caltanissetta, Santi Bologna, ha archiviato il filone relativo alle infiltrazioni mafiose negli appalti come causa degli attentati. Una decisione arrivata per insufficienza di prove in un'indagine rimasta senza indagati. Ma nel provvedimento il giudice descrive il clima di ostilità ed emarginazione all'interno della Procura di Palermo nel biennio 1990-92, in cui furono costretti a lavorare i 2 magistrati uccisi. 4 ottobre, festa nazionale, l'Italia celebra San Francesco. Assisi è pronta per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte del poverello.
8: Eccezionali celebrazioni quest'anno ad Assisi per la ricorrenza di San Francesco, tornato ad essere festa nazionale. Ad 800 anni esatti dalla morte del patrono d'Italia, a rendergli omaggio nella sua basilica arriva anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con lui, per la prima volta, i rappresentanti istituzionali di tutte le regioni d'Italia. Eccezionalmente, in questo ottocentenario, infatti, non sarà una sola regione ad offrire l'olio per la lampada che arde sulla tomba del santo, ma l'Italia intera. L'accensione avverrà nel corso della cerimonia che sarà caratterizzata dalla celebrazione eucaristica officiata alle 9.45 dal presidente della CEI, Cardinal Matteo Zuppi, e trasmesso in diretta dalla RAI. Poi, alle 11.20, dalla loggia della Basilica, il presidente Mattarella rivolgerà il suo discorso per la festa di San Francesco, così come farà il custode del Sacro Convento Fra Marco Moroni a nome della famiglia francescana. A mezzogiorno verrà trasmesso l'Angelus, in cui Papa Leone farà riferimento all'ottocentenario del transito di San Francesco. Da Assisi, Osvaldo Baldacci per il GR1.
0: Ancora un forfè per Sinner, il numero uno al mondo ha rinunciato anche al Master 1000 di Shanghai per problemi al ginocchio. Avanza l'ipotesi di un rientro solo il prossimo anno.
9: La strada rimane quella della massima prudenza, nessun rientro affrettato finché l'infiammazione ai tendini del ginocchio destro continuerà a dare fastidio. Ma con il forfè a Shanghai diventano 3 i mesi dall'ultima partita ufficiale di Sinner, la finale di Wimbledon, e una data certa per rivederlo in campo ancora non c'è. Nebulosa la situazione anche per chi lo conosce perfettamente come il suo primo allenatore, Massimo Sartori.
10: Probabilmente l'infortunio è un pochettino più grave del previsto, sarebbe una cosa bella se lui rientrasse prima di Torino.
9: Un tennis così a lungo senza Sinner non fa stare tranquilla neanche una campionessa della racchetta come Roberta Vinci.
11: Il fatto di non vederlo sui campi preoccupa, però se non è al 100% è giusto e corretto non rientrare per accelerare magari i tempi di recupero.
9: La missione di Sinner ripartire dopo l'infortunio e nessuno potrebbe spiegarlo meglio di Federica Brignone.
12: L'ho visto al Jay Medical, non ha bisogno sicuramente del mio consiglio e ha gente intorno a lui che sa consigliargli meglio di me, quindi un grandissimo in bocca al lupo a Gianni, che se non sarà questo torneo sarà il prossimo, ma rientrerà fortissimo.
9: Emanuele Granelli, GR1.
0: Ora in Grecia, l'isola di Creta da venerdì alle prese con una violenta ondata di maltempo che ha già provocato una vittima, la fuga dei turisti e ingenti danni. L'allerta resta elevata fino alla giornata di oggi per il rischio di nuovi nubifragi e frane.
13: Fino a venerdì scorso i turisti si godevano spiagge da sogno, passeggiate in montagna e rovine millenarie, ma poi Creta, meta tra le più amate del Mediterraneo, colpita da un'ondata di maltempo estremo, ha improvvisamente cambiato volto. Strade trasformate in torrenti furiosi, automobili trascinate fino al mare, detriti ovunque. Un pastore è morto travolto dalle acque in una zona montuosa dell'entroterra. Una donna è stata ricoverata in ospedale e alcuni vacanzieri messi in salvo sulla costa sudorientale. A Retimno sono caduti 361 mm di pioggia in meno di 24 ore, circa 9 volte la media mensile di ottobre. Un evento decisamente anomalo per l'inizio di ottobre. Luca Mercalli, climatologo.
14: Come sempre non possiamo mai dare la colpa al 100% al riscaldamento globale, che però ha un'azione di amplificazione. Semplicemente l'aumento della temperatura globale e soprattutto quella del Mediterraneo, molto più caldo della media, rifornisce di vapore acqueo le perturbazioni e può aumentare l'intensità della pioggia.
13: Eleonora Bilviso, GR1.
0: In Italia invece l'autunno appena iniziato sembra di fatto il proseguimento della torrida estate e c'è chi ne approfitta, come in Sardegna, dove la spiaggia del Poetto a Cagliari è tutt'altro che svuotata.
15: Una giornata al mare.
16: 28 gradi e nonostante il vento che rinforza, la spiaggia del Poetto è ancora piena. Sono molti quelli che scelgono di approfittare del mare ancora caldo a fine stagione per un ultimo bagno.
17: Sempre al mare a ottobre, anche novembre se capita.
18: L'acqua è ancora calda, eh.
17: Visto il caldo di quest'estate è molto meglio adesso.
19: Abbiamo dei bambini piccoli e sapevamo che qui il clima sarebbe stato mite e poi i prezzi non sono quelli di luglio e agosto.
16: C'è chi sceglie la spiaggia libera e chi preferisce lettino e ombrellone, da soli o con la famiglia. Ma attenzione a riservare, perché sempre di più la fine dell'estate diventa attrattiva per i turisti. Secondo i dati dell'Osservatorio regionale e delle associazioni di categoria, le prenotazioni sono aumentate di circa 17 punti percentuali rispetto al settembre scorso e le strutture ricettive sono complete per più della metà dei posti disponibili, dato alto rispetto alla stagione. Anche i turisti stranieri non rinunciano a godersi la spiaggia, magari risparmiando un po'. Da Cagliari, Camilla Pischiutta, GR1.
0: E sentiamo allora cosa aspettarsi sul fronte meteo per i prossimi giorni. Facciamo il punto con Viviana Cretella, tenente dell'Aeronautica Militare.
20: Ancora tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio, faranno eccezione rovesci che durante le ore centrali interesseranno le zone alpine centro-occidentali, la Sicilia meridionale e alcune aree tra Toscana centro-meridionale e Lazio. Situazione che a inizio settimana tenderà a peggiorare, specie al nord, temperature ancora superiori alla media del periodo.
0: Ora la musica per i suoi 40 anni, l'incredibile concerto dei Queen a Budapest durante il The Magic Tour arriva nelle sale cinematografiche dal 7 all'11 ottobre, completamente restaurato e con un nuovo mixaggio audio.
21: Una data epica, 27 luglio del 1986.
2: I Queen si esibiscono a Budapest, prima rock band a varcare la cortina di ferro quando il rock era un sorvegliato speciale. E basterebbe questo per correre a vedere Queen Budapest in sala. Ma c'è qualcosa che lo rende ancora più prezioso. Sarebbe stato l'ultimo tour della band con Freddie Mercury. Una performance che resta nella storia. I Queen mandano in visibilio il pubblico con una scaletta ricchissima. Freddie è magnifico, vestito di bianco con finiture rosse, carismatico, sfrontato, trascinatore di folle. E per chi conosce bene quelle immagini, la novità sta nel loro nuovo splendore. Il film è restaurato in 4K, a partire dalle riprese originali in 35 mm, presso gli studi neozelandesi di Sir Peter Jackson, con un nuovo missaggio audio realizzato dalle registrazioni multitraccia originali. E per chi volesse ripetere l'esperienza tra le pareti domestiche, il 6 novembre uscirà anche la colonna sonora. Marcella Sullo, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, in regia Daniele Di Noia e Gianluca Liberati. Restate con noi, ora su Radio 1 c'è lo sport. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e l'augurio di una buona notte.
21: GR1 Sport.
22: In studio Giuseppe Bisantis, abbiamo sentito poco fa nella prima parte del giornale del nuovo forfait di Jannik Sinner. Niente torneo di Shanghai, problemi al ginocchio non sono risolti e si parla di un rientro solo nel nuovo anno. Ora ci occupiamo di motori perché fra poco si va in pista. E allora, in ordine cronologico, alle 7 c'è il Moto Mondiale, si corre nel circuito di Motegi in Giappone.
23: Marco Bezzecchi spera che la notte porti consiglio, come spesso accaduto a inizio stagione, dove un sabato deludente ha fatto seguito una domenica vincente. Gli servirà perché ieri la scelta della gomma media al posteriore, unico delle prime quattro file, gli ha compromesso la sprint, dove dopo un buon avvio ha chiuso mestamente sesto, scivolando così a meno 45 in campionato. E punti non vorrà cederne nemmeno Martin, che scatterà dalla pole, ma nella sprint si è fatto infilare da Marca al via per poi alzare bandiera bianca alla distanza, dove anzi è stato risucchiato da Bastianini e Moreira. La lotta con l'italiano poi gli ha fatto perdere un'altra posizione. Secondo al traguardo è stato classificato terzo per aver superato i track limits all'ultima tornata. Così il brasiliano Moreira, la Honda e Lucio Cecchinello hanno festeggiato il primo podio con la seconda posizione, ma Jorge ha lasciato sul piatto altre due lunghezze. Ora ne ha solo 7 di margine sul 9 volte campione del mondo. Luca Cesaretti, GR1.
22: Praticamente subito dopo, alle 9 italiane, scatta la Formula 1, Gran Premio della Bahrain, ma si corre in Malesia, Sepang.
24: Una prima fila rovente e non solo per le torride temperature malesi. Quei due là davanti, Verstappen e Hamilton, si detestano cordialmente, per dirla in modo diplomatico, e pur riconoscendo vicendevolmente il rispettivo valore, alla prima curva se la giocheranno come fosse l'ultimo giro dell'ultima corsa del campionato, cosa peraltro già successa, ricordate, Abu Dhabi 2021. Ma anche detto che dei 22 piloti in griglia a Sepang solo 10 ci avevano già corso e appena 3 ci avevano vinto. Due di questi, Verstappen e Hamilton appunto, sono in prima fila, il terzo è Alonso, azzoppato da una Aston Martin deprimente. In un mondo di piloti bambini e di baby fenomeni, un riconoscimento al valore dell'esperienza, ma anche all'esperienza del valore di due fenomeni. Il duello tra le due tigri in Malesia fa poi da cornice ad un'altra sfida, quella per il titolo, che oramai, salvo cataclismi, si restringe al duo Mercedes, Antonelli e Russell. Kimi partirà terzo, George scatterà settimo, per il leader del mondiale dunque occasione per provare a riallungare, nel contesto però di una gara dove la gestione delle gomme sarà la chiave, oltre al gran caldo, e dove paradossalmente pure la pioggia potrebbe sconvolgere i piani, senza dimenticare poi gli altri protagonisti, Leclerc, quarto con la Ferrari, il duo McLaren in terza fila e perché no Ajar, partirà ottavo con la Red Bull, ma si era pur sempre qualificato terzo. Il via alle 9. Manuel Codignoni, GR1.
22: Il calcio, la nazionale è già a Bologna, dove lunedì, sempre per la Nation League, affronterà la Turchia ultima nelle gironi a 0 punti e con la panchina di Montella più che in bilico. Già venduti 25.000 biglietti, ma il Dallara va verso il Pienone. Merito della bella prestazione degli azzurri a Parigi, uno dei nostri inviati, Daniele Fortuna, ha sentito il commissario tecnico Roberto Mancini.
25: Alla pari con la Francia, anche qualche cosa di più, e va via da Parigi l'Italia anche con qualche rimpianto, secondo lei?
26: Il rimpianto è quello che quando sono rimasti in 10 abbiamo cercato di vincerla perché insomma c'erano le possibilità, però va bene, alla fine il punto va bene, nel senso che nel complesso è stata una partita difficile dove abbiamo dovuto comunque soffrire un po' nel primo tempo quando hanno avuto la palla, anche se non avevamo creato molto, anzi per il tempo abbiamo avuto noi un paio di occasioni clamorose. Il secondo tempo è stato un po' più equilibrato, poi loro chiaro sono una squadra pazzesca, però la squadra comunque non voleva perdere, è andata a far pressing, perché il gol viene fuori da un pressing alto, quindi quella era la voglia e questa è la strada.
25: In conclusione, lo diciamo a bassa voce, ma forse è un po' più avanti l'Italia di quello che si aspettava?
26: No, noi dobbiamo continuare a cercare di migliorarci, noi miglioriamo solo attraverso queste partite così difficili.
22: Nelle altre partite della Lega A di Nation League, quelle giocate ieri, fa rumore il 7-0 inflitto dall'Inghilterra alla Croazia. Si è giocato a Rijeka con lo stadio aperto a causa squalifica solo per i bambini e per un centinaio di tifosi ospiti. Per gli inglesi, doppietta di Kane e Saka e poi Gordon, Bellingham e Rogers. Nello stesso gruppo, il gruppo 3, in serata la Spagna, campione del mondo, ha vinto in modo meno roboante sulla Repubblica Ceca. 3-1 a Oviedo con reti di Yamal, Rodri nel primo tempo, e poi nella ripresa il gol cieco con Slama, l'espulsione di Kreci e nella finale la rete di Merino. Mezzanotte, 24 minuti, 35 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona notte. La notte in bianco.

0: Muoviamoci tutti, muovi Alessandro.
1: Io sono, guarda, stavo ballando. Ballerò per tutta la notte. Sì,
0: ho visto
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Ho portato anche il cubo.
1: Sì, il cubo.
0: Poi hai il fiatone quando.
1: Lo so, purtroppo. Però io cerco sempre di ballare nei momenti in cui almeno altre due canzoni vanno in onda, in modo che mi riprendo.
0: Fai i tempi di recupero, giustamente. Certo. Francesca e Francesco, auguri.
1: Sì, è vero. E poi ricordiamo, ecco, che da quest'anno è ritornata festività nazionale. Ora ce ne accorgiamo poco perché è domenica, però insomma dall'anno prossimo sarà un giorno rosso sul calendario, come era fino al 1977.
0: Lo sai cosa notavo, Alessandro? Sì. L'altra sera ci eravamo ritrovati parlando che dal 76 non si tornava più a scuola. Adesso dal 77 non si festeggiava più, cioè si festeggia, si è continuato a festeggiare, ma non era più festa nazionale.
1: Esatto.
0: San Francesco, mentre torna anche.
1: Quindi,
0: vedi, corsi e ricorsi.
1: Sì, dopo mezzo secolo la situazione ritorna come era prima praticamente. Però ecco, stavamo dicendo fuori onda che non c'è una festività ufficiale per Santa Caterina, che è la patrona d'Italia. Può essere pure che
0: ripristina anche quella. Quindi domani è domenica, è vero?
1: Oggi, domenica.
0: E quindi è già festa di suo. Ma il prossimo anno, ecco, sarà un lunedì e sarà festa.
1: Bene,
0: perché così ci rende più l'idea, no? del fatto che è festa nazionale.
1: Benissimo. Allora, Roberto, tu vai a riposarti, hai smesso di ballare in questo momento.
0: Sì, ballerò in macchina.
1: Benissimo. Io sto con Stefano Siani, che anche lui balla di là in regia alla console. Benissimo.
0: Ma tutto questo lo sai perché? Perché hanno portato qui a Saxarubra ballando su tutti, balliamo tutti.
1: Come no? Allora, siamo in ballo anche in questa notte in viaggio della domenica. Buon ascolto, inizia ufficialmente e iniziamo con Il Sole, anche se siamo di notte.

Un viaggio senza confini tra sonorità latine, ritmo e voglia di libertà. Abbiamo ascoltato Viajando por el Mundo, Manu Chao insieme a Karol G, due mondi musicali che si sono incontrati in una canzone che sembra avere una valigia sempre pronta per viaggiare, perché qualche volta per ritrovarsi bisogna semplicemente mettersi in viaggio, e noi viaggiamo attraverso questa notte in viaggio, non a caso, e parliamo di un incidente in A25 tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mone in direzione di Pescara, due auto al chilometro 133,8. Poi naturalmente anche questa notte parleremo di chiusure, sebbene siano in misura molto minore rispetto alle notti precedenti, ma si sa che durante il weekend, giusto quelle proprio che effettivamente sono importanti, rimangono attive come chiusure, ma sono veramente poche questa notte. Ne parleremo a breve. Adesso si torna a parlare d'amore con 21 modi per dirti ti amo, Antonello Venditti.

Era il 1976 e questo era uno di quei brani capaci di trasformare immediatamente la radio in una pista da ballo. More More More degli Andrea True Connection, disco music proprio, possiamo dire, allo stato puro, sensualità, ritmo e quell'inconfondibile atmosfera degli anni 70, e fu un successo internazionale che a mezzo secolo di distanza ancora voglia di farci muovere un po'. Allora, vediamo le chiusure. Abbiamo parlato prima delle poche chiusure che abbiamo questa notte. In A7 chiusa Serra Valle Scrivia, ma questa è una chiusura a lungo termine che si protrarrà fino al 15 novembre. Chiuso invece fino alle 6 il tratto della 7 tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Deviazione in atto nel bivio tra la 7 e la 12 in direzione sud da Milano verso Livorno. Chiuso il nodo dalla 8 alla 4 in direzione sud da Varese. Entrata chiusa a Castellanza sulla 8 in entrata verso Milano, poi sulla 9 chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Entrata chiusa fino al 18 ottobre degli svincoli di Meina in entrata verso Gravellone in uscita da Genova. Deviazione in atto a Novi Ligure sulla diramazione Predosa-Bettola in uscita dalla 26. Poi abbiamo la chiusura in entrata di Bologna-Borgo Panigale fino al 27 novembre, mentre fino alle 8 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto della 13 tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova. In A13 chiusa anche Occhiobello in entrata verso Bologna, tratto chiuso in A1 tra Rioveggio e Pian del Voglio verso Firenze. E qui terminiamo con le chiusure di questa notte. Ricordiamo i due incidenti in atto in questo momento sulla viabilità autostradale. Siamo nel nodo tra la 4 e la 8 in direzione nord, e poi un incidente in A25 tra Cocula e Prato La Perigna sul Mona, due auto coinvolte verso Pescara, chilometro 133,8. Non ci sono però ripercussioni sulla viabilità, il traffico è scarso e regolare. Un quarto all'una e adesso Mango che ci porta in Africa.

Una canzone che sceglie così la confidenza, detto tra noi, quella dimensione intima in cui le parole sembrano dette sottovoce, quasi fossero destinate a una persona soltanto. Era Malika Ayane, detto tra noi, emozioni, pensieri e cose che magari non si riescono a dire davanti a tutti, ma appunto restano dette tra noi. Adesso ancora un po' di musica, poi il GR1 dell'Una, tra poco.

0: sings it.
1: Ore una.
2: GR1.
3: Buonanotte, Erika Cristi.

0: Sanchez pensa al voto anticipato, ma gli alleati della maggioranza frenano prima le misure sulla casa. La guerra in Ucraina, Mosca attacca il ponte nord di Kiev. Colpiamo infrastrutture usate per far passare le truppe ucraine, spiegano dal Cremlino. Poi lanciano un nuovo monito a diplomatici e cittadini stranieri affinché lascino Kiev. La replica di Zelensky: aumenteremo gli attacchi alle raffinerie russe, ha minacciato, sostenendo di avere le prove documentali che la strategia offensiva di Putin miri a colpire i civili. Intesa San Paolo rilancia su Monte dei Paschi, aumentata di 25 centesimi per azione la quota in contanti della sua offerta. In caso di adesione totale il valore raggiungerà 31 miliardi e 400 milioni di euro, ma il gruppo pone una condizione: se l'assemblea dei soci darà il via libera alle operazioni alternative previste dal piano dell'amministratore delegato Lovaglio, la proposta verrà ritirata. Manovra al via l'iter, la maggioranza rivendica le misure di governo, la Lega la legge di bilancio sia coraggiosa, le opposizioni all'attacco sulle spese per il riarmo, nel campo largo nodo leadership e primarie. Il caso Garlasco, l'avvocata di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, ha annunciato nuovi elementi che dimostrano l'innocenza del suo assistito, una prova in grado di incidere in modo determinante che stiamo inserendo nella richiesta di revisione del processo, ha detto Giada Bocellari, anticipando che non ha nulla a che fare con le indagini del 2007. Sport, Formula 1, il Gran Premio del Bahrain, Verstappen in pole davanti a Hamilton, Antonelli e Leclerc in seconda fila, MotoGP, Marc Marquez, Ducati vince la sprint in Giappone. Per il tennis, nuovo problema per Sinner, che salterà anche il Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro è fermo da quasi tre mesi, da quando a metà luglio ha trionfato per il secondo anno consecutivo a Wimbledon. Noi ci fermiamo qui, ora c'è Stereonote Brasil.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Isoradio.

E abbiamo fatto un salto nel 1990, quando la dance italiana conquistava le classifiche di mezzo mondo. Loro erano i Black Box, progetto tra l'altro tutto italiano, diventato internazionale. Questa era I Don't Know Anybody Else, ritmo house, energia irresistibile, una voce che è diventata uno dei suoni simbolo di quegli anni. Allora torniamo ad aggiornare la situazione e verifichiamo che ci sono ancora i due incidenti in assenza di traffico, ricordiamo dove: uno nel nodo tra la 4 e la 8 in direzione nord della Milano verso Varese, l'altro in A25 tra Coculla e Prato La Peligna sul Mona, due auto coinvolte al chilometro 133-800. In più aggiungiamo la presenza di pedoni, adesso siamo nel tratto quasi terminale dell'autostrada del Sole tra Capo e Caianello in direzione di Roma al chilometro 710 direzione nord, ci sono dei pedoni, attenzione, la situazione a volte può essere pericolosa soprattutto di notte. Allora siamo ancora noi, Stefano Siani alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla, notte in viaggio di questa domenica particolare, festa di San Francesco, ormai è diventata, come abbiamo detto in apertura insieme a Roberto Fragomeno, è ritornata ad essere una festa nazionale, non tanto quest'anno che ce ne accorgiamo relativamente perché è domenica, ma dal prossimo anno sarà festa anche al di là della domenica. Adesso arrivano i Delta V con Il primo giorno del mondo.

Ne abbiamo parlato anche prima e torniamo a parlarne di questa data che l'Italia aveva smarrito per 49 anni e che oggi ritrova. Domenica 4 ottobre 2026, calendario civile che torna a fermarsi per San Francesco d'Assisi, il santo che l'Italia chiama da sempre patrono. Il poverello nato tra le colline umbre che ha parlato alle creature, ai potenti, agli ultimi con la stessa voce mite e ostinata. La festa nazionale è in realtà grazie alla legge 8 ottobre 2025 numero 151 entrata in vigore il 1 gennaio 2026. Provvedimento che inserisce il 4 ottobre nell'elenco delle festività stabilito dalla legge numero 260 del 1949. Il testo indica i valori che il nome di Francesco porta con sé: la pace, la fratellanza, la tutela dell'ambiente e la solidarietà. Fino al 2025 la giornata era soltanto una solennità civile, senza riposo dal lavoro né effetti sulla busta paga. Il ritorno ha il sapore di un ricongiungimento. La ricorrenza era sparita dal novero dei giorni festivi nel 1977, quando una riforma sfoltì le festività infrasettimanali per ragioni legate all'economia e alla produttività. Da allora il 4 ottobre è rimasto vivo nelle chiese, nelle scuole, nelle piazze, ma non nei calendari degli uffici e delle fabbriche. E oggi il Parlamento ha restituito alla data il suo posto ufficiale. Il tempismo è quasi poetico, perché Francesco morì ad Assisi la sera del 3 ottobre 1226, adagiato sulla nuda terra accanto alla piccola chiesa della Porziuncola, e per questo il 2026 segna l'ottavo centenario del suo transito. 8 secoli dopo, la festa nazionale nasce proprio nell'anno in cui il mondo francescano guarda indietro con più commozione. Ad Assisi, tra la Basilica di San Francesco e i luoghi della sua vita, le celebrazioni dell'anniversario richiamano pellegrini da ogni parte del mondo. E c'è anche una particolarità che i cronisti di calendario non hanno mancato di notare. Nel 2026, il 4 ottobre, cade appunto di domenica, e quindi studenti, docenti e personale non avranno alcun giorno aggiuntivo di sospensione delle lezioni. Per i lavoratori dipendenti la festività non goduta dà diritto, secondo le regole generali e i contratti collettivi, a un compenso aggiuntivo in busta paga, la cui entità varia da categoria a categoria. Il vero primo ponte arriverà negli anni in cui la data cadrà in un giorno feriale. Resta sullo sfondo una questione tecnica. Il 4 ottobre la normativa continua a qualificare come solennità civile anche la memoria di Santa Caterina da Siena, l'altra patrona d'Italia. Al momento della promulgazione, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, aveva segnalato la necessità di coordinare le due disposizioni. Aveva ricordato inoltre che le iniziative scolastiche dedicate al santo non potrebbero più svolgersi in una giornata diventata festiva. Dietro le norme resta la figura di un uomo che ha attraversato i secoli senza invecchiare. Francesco rinunciò alle ricchezze del padre, un mercante di stoffe, per abbracciare la povertà. Scrisse il Cantico delle Creature, uno dei primi grandi testi della letteratura in volgare italiano, in cui il sole è fratello e la terra madre. Nel Natale di Greccio del 1223 diede forma al primo presepe, e nel 1224 sul monte Laverna ricevette le stimmate. Nel 1939 fu proclamato patrono primario d'Italia insieme a Caterina da Siena. Non a caso un pontefice dei nostri giorni ha scelto il suo nome per indicare uno stile di chiesa vicina ai poveri e attenta al creato. E anche il nostro territorio ha un filo sottile ma autentico che lo lega al santo. A canonizzare Francesco il 16 luglio 1228 fu Papa Gregorio IX, al secolo Ugolino dei Conti di Segni, nato ad Anagni. Prima di salire al soglio pontificio era stato cardinale protettore dell'ordine francescano e amico personale del poverello. Fu ancora lui a porre la prima pietra della basilica che oggi custodisce le spoglie del santo. Fra le tante storie che l'ottavo centenario riporta alla luce, questa ci appartiene da vicino e merita di essere raccontata ai più giovani. Quindi il 4 ottobre non è soltanto un giorno rosso in più sul calendario, è un invito a rallentare, a guardare con occhi nuovi il creato, il prossimo, il silenzio, in un tempo segnato da conflitti, emergenze climatiche, solitudini,
La lezione di Francesco suona sorprendentemente concreta. E quindi questa domenica, tra una messa, una passeggiata nei boschi e una tavola imbandita con chi si ama, l'Italia può ricordare che la fraternità è la più rivoluzionaria delle tradizioni nazionali.

E dopo How Bizarre degli OMC abbiamo ascoltato Jovanotti Alfa insieme con Buon Vento. L'una e 34 continua questa notte in viaggio su Raiso Radio, una notte di domenica, una notte appunto di questa nuova festività ritrovata. Incidente sul nodo tra la 4 e la 8 che ancora segnaliamo, interessa chi è diretto a nord da Milano verso Varese. Altro incidente riguarda la 25 tra Cocul e Prato La Peligna sul Mona, due auto coinvolte verso Pescara al chilometro 133.8. Non ci sono più i pedoni allo svincolo, o meglio nel tratto tra Capua e Caianello sulla 1, ma li troviamo adesso a Val di Sangro sulla 14 nello svincolo di entrata in entrambi i sensi al chilometro 421.200. Comunque non ci sono code, non ci sono rallentamenti da segnalare in nessuno di questi tre eventi che vi abbiamo appena segnalato. Il traffico è scarso e regolare. Si torna alla musica.

0: doppio.
1: E questa era Angelica con Ai, che giornata, un titolo che sembra quasi un'esclamazione spontanea di quelle che vengono fuori quando succede di tutto e alla fine non resta che sorriderci sopra. Pop fresco, ironico e leggero con questa Angelica che racconta le piccole complicazioni della vita quotidiana con il suo stile personale. E parliamo di un'altra complicazione che è avvenuta in Francia. Un individuo ogni settimana metteva in moto il camper, avanzava di qualche metro e lo parcheggiava nuovamente. E non lo faceva per ricaricare la batteria o mantenere efficiente il motore. Dietro quel brevissimo spostamento c'era il tentativo di aggirare una regola francese sulla sosta prolungata. Il principio sembra semplice: se la legge vieta di lasciare un veicolo nello stesso punto per più di 7 giorni, basterebbe muoverlo periodicamente per far ripartire il conteggio. La realtà però è meno favorevole al proprietario del camper, perché pochi metri potrebbero non essere sufficienti a interrompere quella che gli agenti possono continuare a considerare una sosta abusiva. Il riferimento è un articolo del codice della strada francese. Viene considerato abusivo il parcheggio ininterrotto di un veicolo nello stesso punto della strada pubblica o delle sue pertinenze per un periodo superiore a 7 giorni. La disposizione non riguarda soltanto i camper, si applica ai veicoli e quindi può interessare automobili, caravan e altri mezzi lasciati a lungo sulla strada pubblica. 7 giorni rappresentano inoltre il limite previsto dalla disciplina nazionale, ma non necessariamente quello applicabile ovunque. Le autorità locali possono stabilire attraverso specifici provvedimenti una durata inferiore ai 7 giorni, e anche lasciare il proprio camper davanti all'abitazione, se si tratta di suolo pubblico, non permette quindi di ignorare automaticamente queste disposizioni. Ma bastano davvero pochi metri? È proprio qui che nasce la curiosa strategia. Il testo francese utilizza il concetto di permanenza nello stesso punto e qualcuno potrebbe quindi interpretarlo letteralmente: spostando il mezzo anche di pochissimo non sarebbe più esattamente dove si trovava prima, quindi lo stesso punto. La questione è arrivata in passato persino all'attenzione dell'Assemblea Nazionale Francese. Il problema sollevato riguardava proprio la possibilità che un automobilista potesse evitare una contestazione semplicemente modificando di pochi centimetri la posizione del veicolo. La risposta del Ministero dell'Interno ha però evidenziato l'ampiezza della formulazione della norma, che consente alle forze dell'ordine un certo margine nel valutare concretamente quando la permanenza di un veicolo configuri un'infrazione. Di conseguenza, far avanzare un camper di 3 o 4 metri ogni settimana e continuare a lasciarlo sostanzialmente nella stessa zona non costituisce una garanzia per azzerare il conteggio. Il parcheggio abusivo previsto da questo articolo costituisce una contravvenzione di seconda classe, ma le conseguenze non devono necessariamente fermarsi alla sanzione pecuniaria. Qualora il proprietario sia assente oppure non faccia cessare la situazione nonostante l'intervento degli agenti, possono essere disposte, secondo le condizioni previste dalla normativa francese, l'immobilizzazione e la successiva rimozione del veicolo. Questo non significa che un camper fermo oltre 7 giorni venga automaticamente portato via. La procedura e le circostanze concrete contano, così come eventuali disposizioni comunali. Ed è proprio la normativa locale a rappresentare un elemento importante per chi lascia a lungo un veicolo ricreazionale sulla strada. Il limite applicabile potrebbe essere più breve rispetto ai 7 giorni nazionali. Il camper che ogni settimana avanza di qualche metro mostra quindi quanto sia rischioso affidarsi a una interpretazione puramente geometrica della norma. Muovere le ruote non significa necessariamente aver interrotto la sosta, e trasformare qualche metro d'asfalto in una presunta scappatoia potrebbe finire per costare molto di più di un parcheggio dedicato.

faccio un urlo e butto giù. Esco fuori in mezzo al traffico. Esco poi non torno più.

Gianni Morandi con Animale. Mancano sei minuti all'appuntamento con l'informazione del GR1 delle due. Intanto arriva la notizia della risoluzione dell'incidente che si era verificato nel nodo tra la 4 e la 8 in direzione nord da Milano verso Varese, all'altezza di Milano, Viale Certosa, quindi possiamo archiviare questa segnalazione. Rimane attiva però la segnalazione di incidente in A25 tra Cocullo e Prato La Peligna, sul Mona, in direzione di Pescara, chilometro 133-800, si tratta solo di un invito alla prudenza, non ci sono comunque code o rallentamenti. Poi abbiamo questa presenza di pedoni allo svincolo di Val di Sangro, in A14, interessano gli svincoli sia di uscita che di entrata, siamo all'altezza del chilometro 421 e 200, fate attenzione naturalmente. Vi ricordo alcune chiusure: in A7 il tratto tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione di Genova, poi abbiamo la chiusura del tratto della 9 tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate, tratto chiuso anche in A13 tra Bologna Interporto e Altedo in direzione di Padova, tratto chiuso nell'Appennino in A1 tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione sud, quindi verso Firenze. Arriva Ray Charles, I Can't Stop Loving You, poi il GR1 delle due, ci ritroviamo dopo.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La crisi abitativa e il caro affitti in Spagna. Ancora manifestazioni di protesta dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti del governo. In piazza Madrid anche decine di esponenti di estrema destra, con alcuni che hanno fatto il saluto nazista e tentato di raggiungere.